0: la direzione della difesa europea che coinvolge anche l'Ucraina e il Regno Unito. La corrispondente da Parigi.
1: Monsieur le Président de la République.
2: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
3: Au côté du peuple ukrainien.
2: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi cari anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Prima di partire per il Qatar, dove prenderà parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, Giorgia Meloni è stata a Palermo per la cerimonia in cui è stata mostrata la Fiat Chroma su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie. La strage di Capaci cambia tutto, ha detto la Premier, la nostra inviata.
4: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
5: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
4: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
5: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino, amico di Falcone, entrambi ostacolati a volte, aggiunge, persino da chi avrebbe dovuto sostenerli. Ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto. Il testimone dei giudici invece è saldo nelle mani delle istituzioni, concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
0: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti sedicenne ha ammesso di essere stato lui a gettare la ragazzina di 13 anni da un balcone della sua abitazione a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il giovane ha parlato durante il processo di appello cambiando versione dei fatti e scusandosi per il delitto e per averci messo tanto ad ammetterlo. Meteo sale l'allerta caldo in tutta Italia, 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40.
6: RAI, Radio 1 Sport.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il chiasso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me.

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Prigionieri dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran avrebbe attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti il bilancio, lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicine allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo in Iran, e Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando dopo che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Intanto sirene antiaeree scattano in Bahrain. Passiamo al fronte russo ucraino. Nella notte, attacco su Kiev. Intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, riunione molto positiva. Ha compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. E Giorgia Meloni in viaggio verso Doha, dove oggi parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La premier ieri pomeriggio a Palermo ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capaci. Nel suo intervento il richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. La cronaca con il femminicidio di

0: pesante. Mia figlia non è stata mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
1: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
2: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
1: Il processo riprenderà il 10 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
3: L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. A fine maggio, arrestati tra Milano e Monza altri 6 giovani. Si tratta di un dominicano e 5 peruviani tra i 18 e i 22 anni. Avrebbero fatto parte del gruppo che ha ucciso a coltellate il 22enne tra i binari della stazione di Milano Certosa. Appartengono tutti alla gang sudamericana dei Latin Kings, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria e Isaia Linares, accusati di aver sferrato i colpi mortali. Alla base del gesto, un errore di persona. Allerta caldo sale di livello, da nord a sud temperature in aumento, città sempre più a rischio. Domani saranno 7 i bollini rossi, 9 quelli arancioni.
4: È la terza in meno di 2 mesi e ormai sappiamo che con le ondate di calore il termometro può arrivare oltre i 40 gradi. Questa volta succederà in alcune località del sud e delle isole maggiori, soprattutto tra giovedì e venerdì. E comunque il caldo sarà la costante dell'intera settimana dappertutto, con temperature di 7-8 gradi sopra la media. Col cambiamento climatico, questa è la prova generale delle estati che verranno? Lo abbiamo chiesto al climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
5: È molto probabile. Quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
4: A Firenze e Perugia, per la seconda giornata consecutiva col bollino rosso, si aggiungono Brescia e Torino. E ricordiamo che bollino rosso vuol dire possibili rischi per la salute. Altri rischi legati al caldo sono gli incendi, la cui mappa si va allargando, e la siccità soprattutto nell'area padana. Donatella Gori, GR1.
6: RAI, Radio 1 Sport.

nascondo. Era il 1980, perché cazzo di motivo, Dio, perché mi hai messo al mondo. Ghiaia, poi ci metto il sentiero. Ho sognato un altro giorno intero, che la vita era un'altra cosa, si

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti. Il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto. Lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti e spento i sistemi di navigazione. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicino allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano. E Trump lancia anche il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo ride, per l'ONU non c'è una base giuridica per un tributo su Hormuz. Intanto sirene antiaeree in Bahrain. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte attacco su Kiev, intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei Volenterosi, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicino all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, riunione molto positiva, dice, compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Giorgia Meloni in viaggio verso Doha, dove oggi parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La premier ieri pomeriggio a Palermo ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capace. Nel suo intervento il richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. E arriverà nel pomeriggio in aula la legge elettorale. Molte le incognite del centrodestra, con Forza Italia e Lega ancora in sospeso sulle preferenze, ma anche nel centrosinistra il voto segreto potrebbe riservare delle sorprese.
3: Come sia la situazione del centrodestra lo spiega Giovanni Donzelli quando dice che la proposta contenuta nell'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile: capilista bloccati e tre preferenze per gli altri. La preferenza secca è

0: definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle Gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
1: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
0: Alle 14 si aprono i lavori. Si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca con gli altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne, ucciso lo scorso maggio a Milano.
3: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati 2, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa li hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo le ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Meteo, sale l'allerta in tutta Italia per la terza ondata di calore. 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesa picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra sardo. Ed è allarme siccità in Emilia Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Sport.
4: Radio 1 Sport.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nelle acque territoriali dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, di cui 4 gravi. Il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto. Lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite località sullo stretto di Hormuz. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pichak Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano. Teheran ha risposto con attacchi contro le basi americane in Bahrain. E Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. L'Iran lo irride. Per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Il conflitto russo-ucraino: nella notte attacco missilistico di Mosca su Kiev. A Parigi intanto si è riunita la coalizione dei cosiddetti volenterosi con l'intento di sostenere l'Ucraina. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri italiani, che ha commentato positivamente la riunione. Per la prima volta, con la dichiarazione sugli accordi della protezione balistica, ha detto vice premier, abbiamo compiuto un passo nella direzione della difesa europea, che coinvolge anche l'Ucraina e il Regno Unito. La corrispondente da Parigi.
4: Monsieur le Président de la République.
5: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky, e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
6: Au côté du peuple ukrainien.
5: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi che anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: La cronaca: l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto a fine maggio. Arrestati tra Milano e Monza altri 6 giovani. Si tratta di un dominicano e 5 peruviani tra i 18 e i 22 anni. Avrebbero fatto parte del gruppo

0: alla base della violenza. Il femminicidio di Aurora Tila, in aula l'ex fidanzato confessa il delitto e chiede scusa alla madre, che ascoltiamo nel servizio.
1: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
2: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
3: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
2: Il processo riprenderà il 10 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Sale l'allerta in tutta Italia per la terza ondata di calore. 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi.
4: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nelle acque territoriali dell'Oman, dello stretto di Hormuz. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, di cui 4 gravi, il bilancio. Lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto, e lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite località sullo stretto di Hormuz. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa del conflitto. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano. Teheran ha risposto nella notte con attacchi contro le basi americane in Bahrain. E Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. L'Iran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo. Passiamo al fronte russo ucraino. Nella notte attacco su Kiev. Intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile a Parigi, dove 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi paesi che sostengono Kiev, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Prima di partire per il Qatar, dove prenderà parte la cerimonia per le condoglianze dell'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, Giorgia Meloni è stata a Palermo per la cerimonia. Qui è stata mostrata la Fiat Croma su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie. La strage di Bia Capaci cambia tutto, ha detto la Premier, la nostra inviata.
3: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
4: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
3: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
4: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino, amico di Falcone, entrambi ostacolati a volte, aggiunge, persino da chi avrebbe dovuto sostenerli. Ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto. Il testimone dei giudici invece è saldo nelle mani delle istituzioni. Concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza, dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca, altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne, ucciso lo scorso maggio a Milano.
5: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati 2, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa li hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo li ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Meteo, la terza ondata di caldo, sale l'allerta in tutta Italia. 4 città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi. E oltre all'afa, gli incendi dovuti al gran caldo, si registra la siccità. In Piemonte la regione ha chiesto più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Se la situazione non migliorerà, il presidente Cirio è pronto a chiedere lo stato di emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche, mentre nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Sport calcio, i mondiali americani alle 21, la prima semifinale del torneo, Spagna-Francia, domani Inghilterra.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il Medio Oriente, ancora in fiamme, il Golfo Persico, non si fermano i bombardamenti. L'Iran attacca altre navi ad Hormuz, uccidendo un marinaio. Gli Stati Uniti tornano ad imporre il blocco navale e annunciano che imporranno un pedaggio.
2: Le infrastrutture militari sulle coste iraniane vengono bombardate nuovamente ore dopo che Donald Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, minacciato di colpire anche l'impianto nucleare sotterraneo di PKX e soprattutto annunciato il ritorno del blocco navale a Hormuz, ma anche un pedaggio del 20% del valore del carico sulle navi amiche come ricompensa della garanzia di sicurezza dello stretto. Entrerà in vigore questa sera alle 22 italiane, nonostante l'ONU dichiari la tassa illegale e la misura viene anche sbeffeggiata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, una percentuale esagerata. Noi saremo più equi, dichiara. Dal canto suo l'Iran risponde agli attacchi lanciando colpi su target militari in Bahrain, ma colpendo anche due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di passare lo stretto senza il suo permesso. Il bilancio: un morto di nazionalità indiana, 8 feriti. A complicare il quadro un raid dei ribelli yemeniti Houthi vicini agli iraniani sull'aeroporto di Aba in Arabia Saudita in risposta ad un attacco contro lo scalo di Sana'a attribuito alle forze saudite e a cui Trump avrebbe dato il suo ok. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Secondo Zelensky, serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa SAMP-T. Il Cremlino commenta: fomenta la guerra. Cerimonia solenne a Palermo per scortare i resti della Fiat Croma su cui morirono il 23 maggio del 92 il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo al Museo del Presente. La vettura disvelata quale simbolo della lotta alla mafia. Commossa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo le sue parole.
3: L'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi diciamo a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni.
1: Oggi la Premier sarà in Qatar per partecipare alla cerimonia di condoglianze per la scomparsa dell'ex emiro Altani, quindi rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Siamo alla cronaca: il femminicidio di Aurora Thiel, l'ex fidanzato della tredicenne, al processo d'appello confessa l'ho ucciso.

0: Aurora fu uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Si chiude un cerchio, dice l'avvocato della madre, che chiede ora la conferma della sentenza di primo grado. Meteo, la terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È caldo estremo anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti, il nord e l'ovest, oltre i 40 gradi. Lo sport con i mondiali di calcio, arrivati alle semifinali.
1: Francia-Spagna, una classica del calcio internazionale, una rivalità storica che si è riaccesa nelle ultime due stagioni con le semifinali degli europei del 2024 e della Nations League dell'anno scorso, entrambe vinte dalle Furie Rosse 2-1 e 5-4. Ma questa sera a Dallas è favorita la Francia, la nazionale che ha impressionato di più, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. La Spagna invece, spinta dalle reti di Oyarzabal e dell'uomo dell'ultimo minuto Merino, aspetta ancora il vero Yamal. Una partita che in ogni caso promette emozioni, così come la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina di fronte per la sesta volta in un mondiale. Tra i cinque precedenti spicca ovviamente quello di 40 anni fa a Città del Messico, con quei 5 minuti di Maradona entrati nella leggenda, dalla mano di Dios al gol del...
2: RAI, Radio 1 Sport.

an alibi. Heaven knows your mother lies.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia raid su un impianto nucleare, sfida su Hormuz. Il capo della Casa Bianca annuncia pedaggi al 20% del valore della nave. Teheran replica, il nostro prezzo è più equo. Il femminicidio di Aurora Tila, 13 anni, l'ex fidanzato al processo d'appello a Bologna confessa, l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone e chiede scusa. Fa sempre più caldo, bollino rosso per Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Al sud da giovedì temperature oltre i 40 gradi. Siccità in Piemonte limiti ai consumi idrici. Mondiali, semifinali al via stasera con la sfida stellare Francia-Spagna, diretta su questa rete alle 21. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti. Teheran attacca altre navi uccidendo anche un marinaio indiano. Washington torna a imporre il blocco navale annunciando anche una tassa per le navi amiche.
4: Saremo i guardiani dello stretto. Riattiveremo il blocco per le navi iraniane e quelle amiche ci pagheranno un pedaggio del 20% del valore del loro carico in cambio della protezione che garantiremo. Donald Trump rilancia lo scontro su Hormuz, benché le Nazioni Unite dichiarino subito illegale la tassa annunciata. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica sparando colpi contro le navi che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok. Colpite due petroliere emiratine, morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a lanciare raid incrociati nel Golfo, sinora presi di mira target militari, ma il presidente americano ora minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX. È in questo quadro di escalation che tornano anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Raid sauditi sullo scalo di Sana'a ieri, a cui è seguita la replica degli yemeniti con un bombardamento sullo scalo saudita di Aba. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Le ripercussioni della crisi sulle quotazioni del petrolio. Il Brent oscilla stamani sugli $85 al barile, mentre il WTI sale a sfiorare gli 80. Situazione che appesantisce le borse asiatiche con perdite intorno al 0,5%. E riparte anche il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, riferimento per l'Europa. Il metano è a 51,5 euro al megawattora, ai livelli più alti da maggio. E resta alta l'attenzione sui prezzi dei carburanti. Allarme negli aeroporti italiani per la carenza di jet fuel dovuta al mancato arrivo di una nave cisterna. Il governo si dice pronto a interventi mirati. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
5: Ove questo perdurare il blocco di Hormuz dovesse comportare anche un aumento del prezzo del carburante alla fonte, ovviamente noi interverremo come abbiamo fatto sin dall'inizio, penso con misure specifiche mirate.
3: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa Sampti. Il Cremlino fomentano la guerra. Negli Stati Uniti riprendono le marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un immigrato colombiano di 26 anni nel Maine. Dinamica ancora poco chiara. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ammette non c'era un mandato nei suoi confronti. Pochi giorni fa l'uccisione di un operaio messicano, incensurato e in attesa di regolarizzazione. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci per la

0: questa ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
1: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
0: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione.
1: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici saldo nelle mani delle istituzioni, concetti ribaditi in prefettura dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
2: La politica. Nel pomeriggio entra nel vivo la discussione sulla legge elettorale in aula alla Camera. Presentati poco più di 200 emendamenti. A far discutere in entrambi gli schieramenti sono soprattutto quelli sulle preferenze.
3: Capilista bloccati e tre preferenze per gli altri. L'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile. Lo spiega Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che aggiunge: la preferenza secca non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
4: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
3: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
5: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
3: Alle 14 si aprono i lavori. Si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
2: La bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei 4 esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rai 3. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito, ma per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione per le gravi insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Svolta nell'omicidio della 13enne Aurora Tila a Piacenza nell'ottobre 2024, l'ho uccisa io, buttandola giù dal balcone, confessa l'ex fidanzato.
6: Cambia versione, si scusa, è colpa mia. In videocollegamento dal carcere di Catanzaro, l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila ammette per la prima volta le sue responsabilità. Dichiarazioni spontanee all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello di Bologna. Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma della ragazzina morta dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024.
7: Una figlia che ti viene uccisa a 13 anni nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Perché sapevo fin dall'inizio che era colpevole. Mia figlia non sarebbe mai uccisa.
6: La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, all'epoca dei fatti 15enne, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
8: Questa probabilmente per l'imputato è l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro che venga confermata la sentenza di primo grado in quanto la riteniamo congrua.
6: Eleonora Fioretti, GR1.
2: A Milano nuovi arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa lo scorso maggio.
9: Sono stati arrestati tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile 6 giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione. Sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere e insieme al fratello e un amico aspetta il

0: treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte. Morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
1: Il caso di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Con ogni probabilità anche un approccio diverso dei medici non le avrebbe salvate. A certificarlo i risultati dell'autopsia e gli esami svolti dal centro antiveleni Maugeri di Pavia. Le analisi confermano la probabile assunzione per via orale di una massiccia dose. Entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore sull'Italia, portando anche un'emergenza siccità che quest'anno si manifesta al nord, con ricadute sul fronte della produzione dell'energia per il 40 in meno di portata dei bacini idrici, il Po già sotto lo zero. Situazione critica in Veneto, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza. In Piemonte 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche. Nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Al microfono di Caterina Cannavà, la preoccupazione del presidente della regione, Alberto Cirio.
2: Non possiamo aspettare neanche un minuto e pertanto abbiamo già fatto interventi con Terna, con Iren, con gli amici del Canton Ticino, della Valle d'Aosta, per avere quella che si chiama lo sversamento, cioè la possibilità di usare i loro bacini per intervenire sui raccolti maggiormente in difficoltà.
1: Alte temperature e vento favoriscono lo sviluppo degli incendi. Le situazioni più critiche si registrano in Piemonte, Sardegna, Campania e Puglia. Qui le fiamme hanno raggiunto anche l'area dell'ex Ilva.
3: Una colonna densa di fumo nero visibile ad alcuni chilometri di distanza brucia la statale 7, quella che da Taranto arriva a Massafra nel tratto vicino all'ex Ilva. Raggiunto dalle fiamme, un nastro trasportatore del siderurgico andato completamente distrutto, quello che trasferisce il carbone dal porto allo stabilimento tarantino. Le fiamme sarebbero partite da alcuni terreni circostanti per poi propagarsi velocemente, alimentate dal forte vento e dalle alte temperature delle ultime ore. Per consentire le operazioni di spegnimento è stata chiusa al traffico la statale 100, la Taranto-Bari. A ridosso dell'incendio numerose squadre dei vigili del fuoco, in supporto anche delle squadre interne dell'ex Ilva e dei mezzi antincendio dell'ENI. In zona si è sollevato un elicottero per effettuare una serie di lanci d'acqua. Momenti di paura anche per i bagnanti di Baia Verde a Gallipoli. Qui un incendio di proporzioni preoccupanti, alimentato dal vento di maestrale, ha distrutto la pineta e la vegetazione a ridosso delle dune e della macchia mediterranea. Da Taranto, Tatiana Bellizzi per GR1.
1: E oggi salgono a 4 le città con il bollino rosso per il caldo: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Per le previsioni sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Giornata molto calda, oggi ci saranno circa 40 gradi, ma si supereranno anche localmente sia sulla Sardegna che nelle aree interne, quelle che affacciano sull'Adriatico. Le giornate più calde saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
1: Al via le iscrizioni al semestre filtro di medicina per l'anno accademico 2026-27. C'è tempo fino al 3 agosto, entro il 6 va pagato il contributo forfettario. Definito anche il calendario, corsi al via il 1 settembre per concludersi entro 10 giorni prima del primo d'appello d'esame fissato per il 10 dicembre. Alcuni cambiamenti sono frutto del confronto con gli studenti, ha fatto sapere il Ministero dell'Università, ma non risolve i problemi del semestre filtro, dice l'Unione degli Universitari. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, arrivati alle semifinali.
5: Prima contro quarta, Argentina e Inghilterra. Seconda contro terza, Spagna e Francia. Per la prima volta in un mondiale si affronteranno in semifinale le migliori quattro nazionali del ranking. Il via oggi alle 21 con la sfida tutta europea di Dallas. Ormai una classica del calcio internazionale. Una sfida stellare che promette gol e spettacolo come negli ultimi due precedenti, vinti entrambi dalla Spagna. 5-4 nella semifinale della Nations League dell'anno scorso e 2-1 in rimonta debutta nella semifinale degli europei del 2024. Questa sera però è favorita la Francia, la squadra sicuramente più convincente della rassegna ridata, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. E poi i francesi vorranno onorare al meglio l'odierna festa nazionale, così come al Tour, che riparte oggi dopo la giornata di riposo. In calendario la decima tappa, una frazione molto impegnativa, 166 km da Aurillac a Lelioran, con ben 7 gran premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2,42 sul danese Vingegaard. Alessio Maldini, GR1.
1: 14 luglio, lo accennavamo, festa nazionale in Francia. L'ambasciata francese a Roma celebra la ricorrenza con il restauro appena completato della sede storica di Palazzo Farnese.
6: Bisogna girarla davvero la testa per ammirare le facciate restaurate di Palazzo Farnese, il tetto, i giardini, il cornicione di Michelangelo. Il restauro dell'edificio del Cinquecento è durato 6 anni, costato 8,5 milioni di euro, interamente stanziati dalla Francia. Siamo ospiti rispettosi, ha detto l'ambasciatrice a Marie Decotte.
7: Questo palazzo e il fatto che sia già da 150 anni la sede dell'ambasciata è una lunga storia bilaterale. Anche a Parigi l'ambasciata d'Italia è in uno dei più belli palazzi del centro. Dunque quest'amore dell'arte ci dà una responsabilità.
6: Tolte le ultime impalcature si apre un nuovo capitolo. Brigitte Marenne, direttrice dell'École Française.
8: Si apre una stagione di studio per capire meglio le fasi di costruzione del
9: RAI Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Hormuz, missili e tasse. Trump, pedaggio del 20% del valore delle navi. L'Iran, noi saremo più equi. Missili americani contro infrastrutture. Teheran colpisce paesi del Golfo e due petroliere emiratine. Salgono i prezzi del greggio e del gas. Borse asiatiche in negativo. Fa eccezione la Cina, dove è boom dell'export. Nel GR, focus sugli effetti del blocco dello stretto per il commercio italiano. Volenterosi, 9 paesi europei, Italia compresa, varano lo scudo antimissili. Zelensky soddisfatto, Macron nel giorno della festa nazionale annuncia più spese per la difesa. Legge elettorale al via alla Camera, sulle preferenze ancora non c'è accordo, incognita, voto segreto. Ho ucciso Aurora buttandola giù dal balcone, chiedo scusa. Al processo d'appello a Bologna le ammissioni dell'ex fidanzato sul femminicidio della tredicenne. La madre di lei, ho sempre saputo che era stato lui. Roghi, siccità, temperature sempre più alte. Italia nel pieno della terza ondata di caldo africano. Preoccupa il livello dei bacini idrici. In Veneto, stato d'emergenza. In Piemonte, consumi limitati. Tifo da stadio e nostalgia. Roma abbraccia Robert De Niro, che presenta il film 900, restaurato in occasione dei 50 anni. Ai giovani in piazza dice: fidatevi del vostro istinto, soprattutto di questi tempi. Mondiali di calcio, semifinali spettacolo con le prime 4 nazionali del ranking. Stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Tutto in diretta su questa rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti fa precipitare il cessate il fuoco. Trump notifica al Congresso la ripresa del conflitto e annuncia un pedaggio nello stretto. L'Iran attacca altre navi uccidendo un marittimo.
4: L'ultima spallata al memorandum di giugno, la sesta, Donald Trump annuncia il ripristino del blocco americano per le navi legate alla Repubblica Islamica a partire da oggi, ma soprattutto, proprio come gli iraniani, ora pretende un pedaggio, una sorta di rimborso per la protezione che gli Stati Uniti garantiranno alle navi amiche, pari al 20% del valore del loro carico. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. Trump ha ragione, chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica colpendo due petroliere emiratine che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok, morto un marittimo di nazionalità indiana, altri 8 feriti. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a bombardarsi nel Golfo, sinora presi di mira soprattutto target militari, ma il presidente americano minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX, ed è in questo quadro di escalation che si riaccende le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Il movimento yemenita filo iraniano ha bombardato l'aeroporto saudita di Aba dopo che ieri Riyadh ha centrato lo scalo di Sana'a con l'approvazione di Trump, secondo il sito Axios. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Immediati gli effetti dell'escalation in Medio Oriente sui mercati finanziari e sulle quotazioni del petrolio. Ci aggiorna in diretta Gelsomina Testa.
5: Sì, buongiorno. Si riaccende lo scontro nel Golfo Persico e ripartono i prezzi di petrolio e gas. Il Brent del Mare del Nord sfiora oggi gli $85 al barile, il WTI si tiene appena sotto gli $80, sale anche il gas alla borsa di Amsterdam a 51,5 euro al megawattora, ai livelli più alti da maggio. I listini asiatici, appesantiti proprio dalla risalita delle quotazioni del petrolio, aprono in calo per poi recuperare. Le piazze cinesi festeggiano i dati positivi del loro export. Infatti, mentre le principali economie mondiali sono alle prese con gli effetti dei conflitti, la Cina continua a macinare record. Secondo dati dell'agenzia doganale di Pechino, le esportazioni cinesi hanno registrato a giugno un balzo del 27% rispetto all'anno precedente, trainate anche dal boom dell'intelligenza artificiale, record quindi per il surplus commerciale cinese che a giugno supera i $125 miliardi, oltre le attese degli analisti fermi a 121. Tornando in Occidente, contrastati gli indici future di Wall Street, si attende a breve l'apertura dei listini europei. E intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz si riflette in modo significativo anche sui traffici commerciali del nostro paese. Sentiamo.
0: Il passaggio di Hormuz resta off-limits per le navi italiane ed europee. Dal 28 febbraio, data di inizio della crisi nello stretto controllato dall'Iran, i traffici marittimi sono diminuiti del 95% nell'area. Gli annunci di tregua, di apertura e chiusura non hanno convinto i principali armatori a

0: di Asso Armatori.
1: È impensabile che noi armatori mandiamo navi all'interno di Hormuz. Ci sono soluzioni logistiche alternative, prevalentemente via camion e su altri porti, cosa che comporta aumento dei costi della logistica e congestione nei porti.
0: La crisi di Hormuz si legge anche nei dati Istat. Nei primi tre mesi di quest'anno, con la guerra che ha interessato l'intero mese di marzo, i traffici hanno pesato per un 8% in meno sull'import-export marittimo dei porti italiani. Amalia Carosi, GR1.
2: Ancora in Medio Oriente, per le nuove rivelazioni del New York Times sul piano israeliano fallito all'inizio della guerra per un cambio di regime a Teheran. L'obiettivo era riportare al potere l'ex presidente Ahmadinejad, la corrispondente.
3: Un lavoro durato anni, con viaggi del capo del Mossad e incontri segreti per trasformare l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad in futuro leader dell'Iran. In un lungo articolo pubblicato dal New York Times, che cita fonti americane ed iraniane, il quotidiano racconta come il Mossad abbia preso contatti con Ahmadinejad a partire dal 2023, incontri segreti anche in Europa nel 2024 e 2025, il tentativo di trasferirlo in un luogo sicuro all'inizio del conflitto, i primi di marzo di quest'anno. Ahmadinejad da settimane agli arresti domiciliari durante la sua presidenza soffocò nel sangue la protesta di quella che fu chiamata l'Onda Verde. A incontrare direttamente l'ex presidente iraniano nel 2024 in un viaggio a Budapest lo stesso ex capo del Mossad, David Barnea. L'operazione culminata proprio all'inizio del conflitto quest'anno, il 28 febbraio, quando un raid israeliano colpì la residenza di Ahmadinejad. L'ex presidente fu portato in una residenza sicura, ma secondo il racconto riportato dal New York Times, in circostanze poco chiare, lo stesso Ahmadinejad avrebbe deciso poi di allontanarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: A Parigi, al vertice dei volenterosi, varata la coalizione europea per lo scudo comune antimissili balistici con 9 paesi, tra cui l'Italia. Servirà a convincere la Russia a negoziare, dice il presidente ucraino Zelensky, presente alla riunione ospitata da Macron, la corrispondente.
4: Monsieur le Président de la République.
5: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle Forze Armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, a cui ha partecipato il presidente Zelensky e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
6: Au côté du peuple ucrainien.
5: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E negli attacchi sul territorio ogni giorno l'Ucraina conta e piange le sue vittime civili e i suoi soldati morti in battaglia. Per riunire in un unico luogo ufficiale i caduti, anche quelli del conflitto del Donbass iniziato nel 2014, alle porte di Kiev è stato creato un grande sacrario militare espressamente ispirato al cimitero di Arlington negli Stati Uniti. La nostra inviata.
7: Una pioggia sottile bagna il grande prato punteggiato di stele in marmo bianco con la croce cosacca stilizzata, tutte uguali, tutte alla stessa distanza. È il cimitero militare nazionale inaugurato a fine agosto per onorare e seppellire i soldati caduti. 130 ettari destinati ad accogliere fino a 160.000 salme. Milite ignoto, c'è scritto su gran parte delle stele. Più in qua invece compaiono quelle con nomi e foto.
8: 145.
7: Di 145 conosciamo già l'identità, mentre gli altri altri 312 ancora non sono stati riconosciuti, ci dice il custode, veterano della guerra del 2014. L'identificazione è complessa e richiede tempi lunghi. Rilevato il DNA, bisogna confrontarlo con quello dei familiari e in certi casi non ci sono parenti stretti che possano fornire campioni biologici. Una giovane coppia arriva con un mazzolino di fiori bianchi e lilla. Siamo venuti a trovare mio cognato, ci dice Caterina. È morto a dicembre, aveva 33 anni. Il suo nome è sulla stella. Quando un tuo caro cade in battaglia e non hai il corpo, non hai una tomba, non ti dai pace. Questo posto per noi è un conforto. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Negli Stati Uniti il segretario di Stato Rubio contro la Corte Penale Internazionale accusata di minacciare la sovranità americana e prospetta provvedimenti tra le misure possibili la revoca di visti,

0: pressioni diplomatiche su altri stati affinché abbandonino la corte. Nel paese riprendono le marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un cittadino ispanico con permesso di soggiorno. È il secondo caso in pochi giorni.
1: La violenza dell'ICE, l'Agenzia federale per il controllo dell'immigrazione, torna in primo piano negli Stati Uniti con due morti in una settimana. A Biddeford, nel Maine, un colombiano di 26 anni è stato ucciso da un agente dell'ICE che in un primo tempo ha sostenuto che l'uomo stava fuggendo per non essere espulso. Poco dopo, lo stesso Dipartimento per la Sicurezza Interna ha ammesso che non c'era alcun mandato nei suoi confronti e, secondo l'Organizzazione per i diritti dei migranti, aveva il permesso di lavoro e il numero di previdenza sociale. È la nona vittima dell'ICE dall'inizio della stretta dell'amministrazione Trump. Solo sei giorni fa, a Houston, in Texas, un immigrato messicano di 52 anni, Lorenzo Salgado, operaio edile, padre di tre figli, incensurato e in attesa di regolarizzazione, è stato ucciso mentre portava la sua squadra al lavoro. L'ICE, che inizialmente lo ha accusato di aver tentato di investire un agente, è stata smentita da tre testimoni e alla fine ha ammesso che Salgado non era l'obiettivo dell'operazione. Per la sua morte e per la nuova vittima del Maine sono state organizzate marce di protesta. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Rai Radio 1. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci. Per la premier è stata una giornata tra impegno antimafia e memoria, poi la partenza per Doha.
2: È nel Golfo Persico la Presidente del Consiglio per partecipare alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per l'ex emiro del Qatar, Al Thani, partita dopo la visita al Museo del Presente di Palermo, dove ieri si è visibilmente commossa davanti ai resti della Fiat Croma, su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo. È un'emozione tagliente e penetrante, ha detto.
3: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
2: Una storia che non si interrompe il 23 maggio del 92, il giorno della strage, al contrario.
3: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
2: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni. In prefettura la premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci, nel pomeriggio a Roma per il CDM con un nuovo provvedimento legato al pacchetto sicurezza e la nomina del nuovo presidente della Consob. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
0: Ed è Guido Stazzi il nuovo presidente della Consob, esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Diventa presidente dell'autority di vigilanza dei mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Nuovo CDA per il gruppo Ferrovie dello Stato. Tommaso Tanzilli ha confermato presidente, mentre Giampiero Strisciuglio, come già trapelato nei giorni scorsi, è il nuovo amministratore delegato. Legge elettorale. Nel primo pomeriggio la discussione alla Camera, premio di maggioranza, alternanza di genere e soprattutto il nodo preferenze al centro dell'attenzione.
4: Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma dal Carroccio Matteo Salvini rassicura: le preferenze non sono un problema. La linea leghista verrà decisa questa mattina come quella degli azzurri. Il capolista bloccato con 3 nomi da scegliere il miglior compromesso possibile, suggerisce agli alleati il partito della premier, Giovanni Donzelli.
5: E valuteranno col dettaglio, hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno, però l'auspicio è che sia sostenuto da tutto il centrodestra, ovviamente.
4: Le opposizioni valutano la richiesta di voto segreto e intanto sono pronte a contrastare punto per punto, dice AVS, una legge definita inemendabile. Alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD che critica le priorità della maggioranza. Marco Sarracino.
6: Mentre i salari non crescono, aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere.
4: Con la scusa della stabilità punta l'inamovibilità. L'attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni su Repubblica. I 5 Stelle hanno presentato un loro emendamento sulle preferenze con soppressione del listone e diminuzione del premio di maggioranza. PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra saranno in serata all'iniziativa La Notte della Democrazia organizzata da Più Europa contro la riforma elettorale. Francesco Macaro, GR1.
0: Le 8:15 minuti, il gran caldo sull'Italia, alte temperature che favoriscono il divampare degli incendi. Molte le regioni interessate da roghi, il Friuli Venezia Giulia, dove bruciano i boschi della Carnia e della Valcellina, la Toscana, diversi ettari andati in fumo vicino a Firenze, l'Abruzzo. In Campania sotto controllo il rogo a Ponticelli, ma resta sotto osservazione la solfatara, 22 persone allontanate dalle case per precauzione. In Puglia le fiamme lambiscono anche lo stabilimento dell'ex Ilva. Di queste ondate di calore, è la terza in poco tempo, e delle sue conseguenze abbiamo parlato con Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
7: Professore, lei è a capo del progetto europeo di carotaggio del ghiaccio in Antartide, tra l'altro appena concluso, per conoscere il clima del passato. Allora, ondate di calore con questo andamento ci sono già state?
8: È chiaro che in epoche, parlo di milioni di anni fa, la Terra è stata anche più calda di adesso, ma quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Questo non si è mai verificato negli ultimi milioni di anni, quindi è proprio la velocità che l'uomo impone al cambiamento che ci deve far pensare.
7: Ma vuol dire che queste ondate di calore diventeranno la norma?
8: È molto probabile. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
7: Cominciando da dove, professor Barbante?
8: Le città sono molto molto vulnerabili perché creano delle isole di calore e danno delle conseguenze poi su molti fronti, l'aumento della mortalità, ma anche stress a infrastrutture, tipo infrastrutture energetiche, i trasporti, la riduzione della produttività nel lavoro. Ci sono tantissimi effetti negativi anche nell'agricoltura e negli ecosistemi.
7: Donatella Gori, GR1.
0: E tra le conseguenze c'è anche la siccità, che quest'anno si manifesta al nord con ricadute anche sul fronte della produzione dell'energia, per il 40% di portata in meno nei bacini idrici, il Po già sotto lo zero. In Veneto è stato dichiarato lo stato di emergenza, la situazione è critica anche in Piemonte.
9: Sono oltre un centinaio i comuni dove è in vigore un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, non bagnare i giardini, riempire le piscine, lavare le auto. 71 sono nell'Alessandrino, va dalla Valle Bormida, Predosa, Rivalta Bormida, nel torinese Quincinetto, nel cuneese Sampere, Pianfei, Beinette, Caraglio. La siccità sta diventando un'emergenza nonostante le premesse positive di una primavera piovosa. Per questo la regione ha convocato un vertice al grattacielo. Problematica la situazione dell'agricoltura, riso compreso, da qui la necessità di rilasciare l'acqua delle dighe e degli impianti idroelettrici.
10: Non possiamo aspettare neanche un minuto e pertanto abbiamo già fatto interventi con Terna, con Iren, con gli amici del Canton Ticino, della Valle d'Aosta, per avere quella che si chiama lo sversamento, cioè la possibilità di usare i loro bacini per intervenire sui raccolti maggiormente in difficoltà.
9: L'idropotabile non è in emergenza, ma oltre 100 comuni stanno già imponendo ai cittadini un utilizzo responsabile, evitando di sprecare l'acqua in attività non indispensabili, mentre sono già in azione autobotti per il rifornimento. Caterina Cannavà per il GR1.
0: Oggi 4 città da bollino rosso per il caldo: a Firenze e Perugia, che lo sono da diversi giorni, si aggiungono Brescia e Torino. Dunque, ne abbiamo già un'idea, ma sentiamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi e nei prossimi giorni, le previsioni in diretta con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
11: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Sì, la previsione non dà segnali di precipitazioni, se non nella giornata di oggi al nord, sempre a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, e che sfocerà localmente nel tardo pomeriggio anche nelle pianure del Veneto, toccherà la Lombardia, in un contesto con un po' più di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti, ma con quantitativi di precipitazione non abbondanti. Situazione che persisterà un po' per tutta la settimana. Si ripeterà la stabilità, quindi l'atmosfera resterà stabile, ci saranno pochissimi fenomeni e saranno sempre rilegati alle aree montuose, quelle settentrionali, e toccheranno durante la settimana ancora l'Appennino. Per quanto riguarda le aree pianeggianti, non ci saranno precipitazioni in questa settimana.
0: E le temperature sono stabili?
11: Le temperature oggi sono in aumento. Infatti nelle aree più interne della Sardegna oggi toccheremo i 40 gradi, ma non solo, arriveremo anche in area garganica a toccare i 40-41 gradi. situazione che nel corso della settimana tenderà a rimanere alquanto stabile. Ci sarà un successivo aumento, ma più che altro una diffusione delle temperature elevate al sud verso il fine settimana, ovvero tra venerdì e sabato, dove i valori diffusamente toccheranno i 40 gradi al sud e sulle due isole maggiori.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino. Sono le 8:20. Parliamo ora della bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei quattro esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rai 3. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito, per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione, per le insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Svolta nell'omicidio della 13enne Aurora Tila a Piacenza nel 2024, confessa l'ex fidanzato: ho sempre creduto che fosse colpevole. Le parole della madre della vittima.
12: Una figlia che ti viene uccisa a 13 anni nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante.
13: Con un filo di voce Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, parla a fine udienza. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato, ha detto di essere stato lui ad uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, rendendo dichiarazioni spontanee, il giovane, condannato a 17 anni dal tribunale dei minorenni per omicidio aggravato dallo stalking, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Ancora la mamma di Aurora:
12: sapevo fin dall'inizio che era colpevole, mia figlia non sarebbe mai uccisa.
13: La procura accusò subito il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. Contro di lui i messaggi di odio inviati alla vittima. Un testimone ha raccontato di averlo visto colpire le mani di Aurora strette alla balaustra fino a farla cadere. È un cerchio che si chiude, commenta l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
14: Questa probabilmente avrebbe imputato per l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro che venga confermata la sentenza di primo grado, in quanto la riteniamo congrua.
13: Eleonora Fioretti, GR1.
0: E novità arrivano anche sull'omicidio del giovane Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto a maggio alla stazione di Milano Certosa.
15: Violenza di strada, scontri tra bande per il controllo del territorio, una vendetta e uno scambio di persona. Sembrano essere questi gli elementi che hanno portato alla morte di Gianluca Ibarra, ammazzato a 22 anni con 30 coltellate e buttato in un intercapedine tra i binari della stazione di Milano Certosa. È successo in una sera di fine maggio. Ora sono arrivati 6 arresti, dopo 2 già eseguiti il mese scorso. A giugno era finito in carcere Jefferson Echevarria, 19enne peruviano, appartenente, come tutti gli altri, ai Latin Kings. Quel pomeriggio c'era stata una scaramuccia tra loro e alcuni membri della Mala Salvatrucha, gang originaria di El Salvador. Per questo i Latin Kings hanno deciso di tornare in forza. Quando hanno visto Gianluca col fratello e un amico, li hanno probabilmente scambiati per nemici, di cui l'aggressione violentissima, ma nessuno dei tre risulta aver mai fatto parte delle cosiddette pandillas, le bande criminali originarie del Latino America. Ieri le manette sono scattate per 6 giovanissimi, un dominicano e 5 peruviani, massimo 22 anni. Tra loro anche il trapper Ray Omar, che avrebbe aiutato a circondare la vittima. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
0: Lo sport, mondiali di calcio, siamo alle semifinali che promettono spettacolo. Stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Tutto in diretta su questa rete.
16: Pallone che arriva Spence.
17: Le migliori 4, lo dice il ranking, parametro in passato tutto sommato relativo, reso invece assoluto dal verdetto inappellabile di 100 partite.
16: Jude Bellingham.
17: Partiamo dal basso, si fa per dire. L'Inghilterra di Tuchel, non spettacolare ma pragmatica, a tratti baciata dalla buona sorte. Se non gira Kane, c'è Bellingham, 6 reti ciascuno, da record.
16: Il sigillo di Mbappé.
17: La Francia di fatto la vera favorita lo è sin dall'inizio e le promesse le sta mantenendo. Mbappé implacabile, 4 bocche di fuoco in avanti e allora unico dubbio l'equilibrio tra i reparti, ma Deschamps proprio uno sprovveduto non ci sembra.
16: La Spagna ancora con Merino.
17: Nell'ultimo europeo però i Bleu sono stati battuti dalla Spagna poi campione. La furia della Roca si è un po' attenuata e ci ha pensato il provvidenziale Merino. Banale ma vero, dovrà accendersi la Lamine Yamal che finora ha brillato solo a tratti.
16: Alvarez.
18: Suarez trova un grandissimo gol.
17: Elogio della follia, l'Argentina campione in carica ne segna sempre tre, eppure soffre le pene dell'inferno in affanno dopo le due maratone supplementari, ma la madre di tutte le partite contro gli inglesi potrebbe dare nuova linfa alla scaloneta. Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
0: Stasera la Francia ai mondiali e nel giorno della festa nazionale riparte anche il tour dopo un giorno di riposo. In calendario la decima tappa, 166 chilometri da Aurillac a Lelioran, frazione molto impegnativa con ben 7 gran premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi sul danese Vingegaard. Tempo di vacanze, già corsa al mare, alle spiagge, tra quelle libere, premiata dal Touring Club italiano e da Lega Ambiente, il primo posto è andato al comune di Bacoli, nel Golfo di Napoli.
19: Il comune di Bacoli, tra i golfi di Gaeta e Pozzuoli, ha approvato una delibera per destinare oltre l'80% del litorale alla spiaggia pubblica, in controtendenza con il resto della Campania dove quasi il 70% delle aree balneabili è a pagamento, percentuale che in altre regioni sale all'80%. Per questo Legambiente e Touring Club Italiano lo hanno premiato. Sebastiano Venneri, responsabile turismo Legambiente.
20: La Cassazione e il Consiglio di Stato riconoscono come bisogna riconoscere una porzione significativa del litorale per le spiagge libere, non è più consentito che vengano privatizzate e relegate a spazi di degrado. Il lavoro che ha fatto il sindaco di Bacoli è stato eccezionale.
19: Il primo cittadino Giosi Gerardo della Ragione aveva risposto così via social al gestore di uno stabilimento che definiva pezzenti gli avventori della spiaggia libera. I pezzenti si riprenderanno ciò che è loro.
21: È un premio che ci onora, conferito da Legambiente, da Touring Club Italiano, che pone Bacoli tra le città con il mare più bello d'Italia, ma quel mare va difeso e va garantito a tutti.
19: Francesca Fornario, GR1.
0: Il cinema 900 di Bernardo Bertolucci compie 50 anni. A celebrare la ricorrenza, in occasione dell'uscita della versione restaurata del film, in una piazza del centro di Roma, gremita di giovani, una star che proprio in quel film aveva lavorato.
22: Piazza San Cosimato, un'arena infuocata per Robert De Niro nella rovente notte romana. A poche centinaia di metri dalla casa di Bernardo Bertolucci e al cinema in piazza che lo aveva accolto più volte, la presenza di De Niro, arrivato per i 50 anni di 900, provoca un tifo da stadio. Aspettavo una cosa più intima, esordisce l'attore. Bernardo era simpatico, talvolta non lo capivo, era un poeta. Non lo rivedo da anni, ma 900 parla di oppressione, fascismo, giustizia. Sono orgoglioso di averlo fatto. E mi ha regalato la migliore esperienza gastronomica della carriera, quei ristoranti in Emilia. Ai tanti giovani in piazza, fidatevi del vostro istinto nel giudicare il buono ed il cattivo, soprattutto di questi tempi. E prima che si alzi la ola per lui nella piazza, God bless Italy. Dio benedica l'Italia. Miriam Mauti, GR1.
0: La musica, un'artista unica, si prepara a festeggiare un disco che compie 30 anni con una riedizione straordinaria. Anche The Power of Love tra i brani di Live a Paris. Céline Dion ha scelto il vinile per celebrare il suo album dal vivo. Uscirà il 4 settembre, pochi giorni prima del suo attesissimo ritorno sulle scene francesi. Il doppio LP conterrà anche l'inedita A Paris, bonus track in studio, e poi un libretto di 8 pagine ricco di fotografie e testi originali. E non è tutto. Nella stessa data saranno pubblicati in vinile altri 14 album del catalogo di Céline Dion. Tra i successi spiccano Let's Talk About Love e Falling Into You. I'm falling into you. Sono le 8:28 minuti, ora torna a Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
23: Buongiorno Sabrina, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella seconda parte ci occuperemo di legge elettorale che oggi dalle 14 torna nell'aula della Camera. Oltre 200 le proposte di modifica presentate. Intanto la maggioranza ha trovato un accordo per garantire il voto ai fuorisede.
0: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Alessio Caranzetti. Da Sabrina Baldetti, buon ascolto, buona giornata.
24: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it. Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki.
3: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In Medio Oriente, vicino al collasso il memorandum di giugno tra Stati Uniti e Iran, dopo che Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, annunciato la ripresa del blocco navale e l'introduzione di un pedaggio del 20% del valore del carico delle navi per il passaggio attraverso lo stretto. Siamo noi i guardiani di Hormuz, ha dichiarato il presidente americano. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, replica Teheran, che poi colpisce due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marittimo di nazionalità indiana. La nuova escalation continua a far sentire i suoi effetti sui mercati, in Europa all'avvio delle contrattazioni e sulle quotazioni del petrolio. Colleghiamoci con Milano, con Luigina Venturelli. Ci sono problemi nel collegamento, andiamo avanti con il giornale. Intanto, ancora mancato accordo in Europa sulle sanzioni nei confronti delle merci provenienti dagli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Serve l'unanimità, affermano Germania e Italia, mentre secondo la responsabile della diplomazia dell'Unione, Kaya Kallas, è sufficiente una maggioranza qualificata perché si tratta di una questione commerciale. La Commissione ha varato aiuti per la striscia di Gaza con 13 paesi donatori, tra cui l'Italia. A Roma oggi incontro per i negoziati Libano-Israele. E oggi, 14 luglio, festa nazionale in Francia, a Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, in tribuna presenti 30 capi di Stato e di Governo, tra i quali per l'Italia il Presidente della Repubblica Mattarella. La nuova ondata di calore in Europa, 14.000 già le vittime, scrive il sito politico citando dati ufficiali di 6 paesi europei. Si tratta della terza in meno di 2 mesi. In Italia oggi 4 città da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, picchi previsti a 40 gradi. Tra le conseguenze del rialzo delle temperature, gli incendi divampati dal nord a sud del paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dalla Campania alla Puglia, ma anche la siccità, che invece preoccupa le regioni del nord, 40% in meno la portata dei bacini idrici. Stato di emergenza in Veneto, acqua contingentata in 100 comuni del Piemonte. Preoccupano anche le ricadute sul fronte della produzione energetica. E siamo adesso pronti a collegarci con la borsa con Luigina Venturelli.
4: Sì, il nuovo blocco dello stretto di Hormuz e l'annuncio di un pedaggio americano danno ulteriore slancio alla corsa del prezzo del petrolio, che ha superato gli $85.50 al barile rispetto ad una settimana fa. L'aumento per il Brent europeo è del 15%. Gli ultimi attacchi militari acuiscono i timori sulle forniture globali di greggio e anche sui possibili aumenti di inflazione e tassi di interesse. Così le borse europee aprono in modo debole, Milano e Francoforte cedono lo 0,6%, Parigi lo 0,8%, Londra contiene un po' di più, meno 0,3%. Le borse asiatiche invece sono in lieve rimbalzo questa mattina dal crollo di ieri causato dal settore tech e dei semiconduttori. Tokyo e Seoul hanno guadagnato lo 0,7%, meglio Shanghai oltre un punto percentuale dopo i dati positivi sulle esportazioni e le importazioni cinesi, che hanno mostrato una crescita più rapida del previsto a giugno. Ed oggi, altro dato importante, sarà pubblicato quello sull'inflazione americana. A voi.
3: Imponente blitz antimafia all'alba, Reggio Calabria, nel mirino 3 storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori. Svolta nell'udienza del processo d'appello per l'omicidio della ragazza di 13 anni, Aurora Tila, a Piacenza nel 2024. L'ex fidanzato cambia versione rispetto al primo grado.
5: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima. Ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
6: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
5: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking, è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse fino ad oggi. Emilio Malaspina, avvocato della mamma di Aurora.
7: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo che la sentenza
0: sentenza congrua.
5: Il processo riprenderà in Corte d'Appello a Bologna il 10 settembre. Da Bologna per il GR1, Sara Scheggia.
3: Mondiali di calcio, è arrivato il giorno della prima semifinale alle 21 Francia-Spagna. Occhi puntati sulle due superstar, Yamal e Mbappé. E domani.
1: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: Ore 10.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Poco fa il messaggio del presidente Mattarella nel decennale dell'attentato di Nizza in cui morirono 86 persone. Desidero esprimere a nome della Repubblica Italiana e mio personale, ha scritto il presidente, i sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza frutto di odio fondamentalista. Un'azione tanto più grave perché vilmente intesa a ferire i valori della Repubblica Francese nella ricorrenza della festa nazionale. Mattarella è proprio in questi minuti in Francia per la festa nazionale del 14 luglio. Torna altissima la tensione Iran-Stati Uniti su Hormuz. Donald Trump annuncia al Congresso la ripresa del conflitto e la ripresa del blocco navale, oltre all'introduzione di un pedaggio. Teheran continua a colpire le navi che attraversano lo stretto senza chiederne l'occasione. Ok, poco fa bersagliata un'altra nave.
4: L'ultima spallata al memorandum di giugno, la sesta, Donald Trump annuncia il ripristino del blocco americano per le navi legate alla Repubblica Islamica a partire da oggi, ma soprattutto, proprio come gli iraniani, ora pretende un pedaggio. Una sorta di rimborso per la protezione che gli Stati Uniti garantiranno alle navi amiche, pari al 20% del valore del loro carico. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. Trump ha ragione, chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale esagerata, noi saremo più equi. Poi Teheran replica colpendo due petroliere emiratine che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok, morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a bombardarsi nel Golfo ed è in questo quadro di escalation che si riaccendono anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Il movimento yemenita filo iraniano ha bombardato l'aeroporto saudita di Aba dopo che ieri Riyadh ha centrato lo scalo di Sana'a con l'approvazione di Trump, secondo il sito Axios. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E la ripresa dei bombardamenti incrociati manda in rosso le borse europee. Milano cede lo 0,51%. Corrono i titoli energetici che fanno impennare nuovamente i prezzi del petrolio. Questa mattina il Brent oscilla intorno agli $85 al barile, mentre il WTI supera gli 80. Sale anche la quotazione del gas, che sfiora i 53 euro a megawattora, ai livelli più alti da maggio. L'Unione Europea ha aperto il cosiddetto Cluster 6, uno dei capitoli negoziali previsti nell'iter di adesione dell'Ucraina all'Unione. La decisione, che riguarda il capitolo sulle relazioni esterne, è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Dimostriamo l'impegno nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. E questa mattina a Roma i colloqui diretti fra Israele e Libano. La nuova sessione di negoziati si svolgerà fino a domani nella capitale. Si tratta della sesta sessione di trattative tra Israele e Libano, due paesi che non hanno relazioni diplomatiche ufficiali, ma che hanno avviato a metà aprile a Washington un percorso negoziale diretto, il primo del genere dopo decenni. Legge elettorale, il testo arriva in aula alla Camera, alle 14 iniziano i lavori che dovrebbero durare almeno 22 ore, sedute notturne incluse. L'incognita principale per entrambi gli schieramenti è sulle preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno presentato un emendamento che prevede capilista bloccati e tre preferenze per gli altri e si aspettano che Lega e Forza Italia convergano. Dall'altro lato è stato il Movimento 5 Stelle a presentare un emendamento per preferenze secche con quote di genere e si aspetta che PD e Verdi Sinistra lo sostengano. Mattinata di incontri e trattative tra i partiti, l'ultima parola sarà affidata molto probabilmente al voto segreto. Maxi blitz antimafia all'alba a Reggio Calabria. Nel mirino tre storiche cosche dell'Andrangheta, 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni a commercianti e imprenditori. Lo Stato non si piega, così commenta l'operazione sui social Giorgia Meloni. La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del governo, scrive la Premier da Doha, dove si trova per la cerimonia per la morte dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Al Thani. Entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore sull'Italia. Oggi 4 città da bollino rosso: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Picchi previsti a 40 gradi. Sentiamo le previsioni del primo.
0: Rai Radio 1 Sport.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato, fredda.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. A Parigi la parata militare per il 14 luglio, festa nazionale. Tra i tanti capi di Stato e di Governo presenti, ospite d'onore il presidente ucraino Zelensky.
4: Dopo lo spettacolo dei fuochi d'artificio che ha illuminato la Tour Eiffel nella notte parigina, la Patrouille de France, la pattuglia acrobatica, ha acceso il cielo della capitale con i colori della bandiera francese nella parata del 14 luglio davanti a una trentina di capi di Stato, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Macron ha voluto una sfilata sotto il segno dell'Europa e della coalizione dei volenterosi. 500 soldati appartenenti ai 37 paesi che ne fanno parte hanno marciato sui Campi Elisi tra 6.800 soldati a piedi, anche un drappello di rappresentanti ucraini che hanno sfilato in testa al corteo sui Champs-Élysées. Due ore di spettacolo per celebrare le forze armate francesi, a cui Macron, nella vigilia del suo ultimo discorso da presidente, si è rivolto dichiarando che 64 saranno i miliardi investiti nel riarmo del paese nel 2027. Nei suoi 10 anni il budget ha aumentato del doppio. Ma oggi in Francia è anche una giornata di ricordo e commemorazione delle 86 vittime dell'attentato terroristico di Nizza, avvenuto il 14 luglio di 10 anni fa. Stasera un minuto di silenzio sarà osservato in loro memoria, prima del fischio d'inizio della prima semifinale mondiale tra Francia e Spagna. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E proprio in occasione del decennale dell'attentato di Nizza, messaggio del presidente Mattarella: desidero esprimere a nome della Repubblica Italiana e mio personale, scrive il capo dello Stato, i sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Un'azione tanto più grave perché vilmente intesa a ferire i valori della Repubblica Francese nella ricorrenza della festa nazionale. In Medio Oriente è sempre più fragile la tenuta del memorandum di giugno fra Stati Uniti e Iran. Trump infatti ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, annunciato la ripresa del blocco navale a Hormuz e l'introduzione di un pedaggio per il passaggio delle navi. Siamo noi i guardiani dello stretto, ha dichiarato il presidente americano. Teheran però ha colpito due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marittimo di nazionalità indiana. Segnalata poco fa un'altra nave colpita che tentava di passare senza il via libera di Teheran. E la ripresa dei bombardamenti incrociati manda in rosso le borse europee. Milano cede al momento lo 0,75%. Corrono i titoli energetici che fanno impennare nuovamente i prezzi del petrolio. Questa mattina il Brent oscilla intorno agli $85 al barile, mentre il WTI supera gli 80. Sale anche la quotazione del gas, che sfiora i 53 euro megawattora, ai livelli più alti da maggio. Pesano anche i costi assicurativi delle navi in transito nel Golfo Persico. E a Roma oggi la nuova onda tornata di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un accordo quadro il 26 giugno, volto a una pace duratura dopo 5 round di negoziati a Washington. Accordo però respinto da Hezbollah. Alla delegazione libanese è stato chiesto di esigere l'immediato ritiro delle forze israeliane, ha annunciato la presidenza libanese, secondo cui l'esercito è pronto a prendere gradualmente il controllo di tali località. Israele, da parte sua, è disposto a ritirarsi gradualmente a condizione che Hezbollah non sia presente nelle aree evacuate. E parliamo ora di legge elettorale. Nel pomeriggio la discussione alla Camera, previste 22 ore di lavori con sedute anche in notturna. Tenere banco in entrambi gli schieramenti il nodo preferenze.
5: Mattinata di riunioni in vista della discussione sulla legge elettorale al via dalle 14, maggioranza con il nodo preferenze dopo l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC non firmato da Lega e Forza Italia. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lo definisce l'unica mediazione possibile. Per il leghista Matteo Salvini le preferenze non sono un problema. Maurizio Lupi, Noi Moderati, spiega che l'intesa è possibile, ma se ci dividiamo non è un disastro. Valutano il da farsi anche i forzisti. Assemblee di partito pure nel centro-sinistra si affilano le armi contro una legge definita incostituzionale e invotabile. Il PD scioglie la riserva e annuncia che chiederà il voto segreto per tutti gli emendamenti, a cominciare dalle preferenze. Le opposizioni faranno muro contro questa legge, avverte gli Schlein. Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni con la scusa della stabilità, punta all'inamovibilità e AVS concorda. Per ora l'unità del campo largo è certa sulla presenza in serata all'evento La Notte della Democrazia, organizzato da Più Europa. Francesco Macaro, GR1.
3: L'emergenza caldo, l'ondata che sta investendo l'Europa, ha causato 14.000 morti in più, lo scrive il sito Politico citando dati ufficiali di 6 paesi europei, e poco fa i dati dalla Germania registrati.
1: RAI Radio 1 Sport.

più sei bianco, sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Stati Uniti, Iran, ancora attacchi incrociati, lo stretto di Hormuz è paralizzato e ora anche il presidente Trump ipotizza un pedaggio per le navi in transito.
4: Donald Trump lo chiama rimborso per le spese sostenute dagli americani nel loro ruolo di guardiani dello stretto di Hormuz. Una quota del 20% sul valore del carico di ogni nave che passa per lo stretto. Questa l'ipotesi, anche se i dettagli non sono chiari. Replica il ministro degli esteri iraniano Araghchi: siamo noi i guardiani dello stretto e ci faremo pagare anche meno. Dunque torna il blocco navale contrapposto, torna la paralisi nello stretto di Hormuz, ancora una petroliera colpita da un missile iraniano stamattina. Torna la guerra aperta tra Washington e Teheran dopo la notifica ufficiale di Trump al Congresso sulla ripresa delle ostilità, anche se il presidente ribadisce che c'è sempre spazio per un accordo. La vera novità è il pedaggio che ora anche gli Stati Uniti vorrebbero incassare. Mentre cresce la tensione sull'altro passaggio marittimo delicato, lo stretto di Bab el-Mandeb, che conduce al canale di Suez, dopo il botta e risposta a suon di missili tra gli yemeniti alleati di Teheran e la Arabia Saudita. Francesco Mincone, GR1.
3: E crescono ancora i prezzi del petrolio a causa della nuova escalation nel Golfo Persico. Il rialzo è superiore al 4% con il Brent sopra quota $86 al barile. Sale anche il gas, che sfiora i 53 euro al megawattora, un più 3%. Negativi tutti i principali mercati azionari europei, con una flessione dei listini che va dallo 0,5 allo 0,8%. In Francia la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées del 14 luglio, presa per la presa della Bastiglia nel 1789, una trentina di capi di Stato e di Governo presenti, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Mattarella. L'Italia rinnova la sua decisa condanna a ogni forma di violenza, intolleranza e fanatismo, così Mattarella in un messaggio per il 10° anniversario della strage di Nizza, un attentato terroristico di matrice islamica in cui persero la vita 86 persone, tra cui 6 italiani. La lotta al terrorismo richiede unità, prosegue il presidente, auspicando un condiviso impegno perché la tolleranza e la pacifica convivenza tra i popoli prevalgano sempre sull'odio e sul rifiuto dell'altro. L'Unione Europea ha aperto il cosiddetto Cluster 6, uno dei capitoli negoziali previsti nell'iter di adesione dell'Ucraina all'Unione. La decisione, che riguarda il capitolo sulle relazioni esterne, è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Dimostriamo l'impegno nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Siamo alla cronaca con un imponente blitz antimafia all'alba a Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari.
5: Nella rete dei carabinieri e polizia i clan De Stefano, Tegano e Condello, le cosche storiche egemoni di Reggio Calabria. L'operazione della direzione antimafia, che coordina quattro indagini, è scattata all'alba, 79 gli arresti, 73 in carcere, 6 domiciliari. Le accuse sono associazione mafiosa, associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, rapina. I boss, le loro articolazioni sul territorio e una presa strettissima sull'economia della provincia. Le indagini hanno messo in luce l'attività dei clan che controllavano tutto l'impero del traffico di droga in città, nelle loro mani la gestione criminale di alcuni quartieri di Reggio Calabria, il rifornimento di pusher, le piazze di spaccio, ma anche le estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori che strozzavano l'economia locale. Eleonora Fioretti, GR1.
3: L'emergenza caldo, 4 le città da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, picchi previsti a 40 gradi. Ecco qual è la situazione in Piemonte.
6: La città più calda è Alessandria, dove oggi si toccheranno i 37 gradi, ma è tutto il Piemonte a fare i conti con la nuova ondata di calore. Il picco è atteso per domani, Piemonte da bollino rosso almeno fino alla fine della settimana, ma domani pomeriggio nuvole e temporali di calore colpiranno le aree alpine per estendersi fino alle pianure. Nubifragi e forti grandinate sono attese dal Torinese fino all'Alessandrino, pioggia che ci vorrebbe in Valdossola, dove l'incendio a Primosello Chiovenda è arrivato al giorno 14. Il lavoro di Canadair ed elicotteri tiene la situazione sotto controllo, ma solo un cambiamento del meteo può chiudere il fronte del fuoco in maniera definitiva. Gli effetti di questa estate bollente colpiscono duro fiumi e riserve idriche. Il Piemonte ha chiesto aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in regione per uso agricolo. Il rischio concreto è quello di non riuscire a portare a casa il raccolto, ma anche gli acquedotti sono in crisi. In una cinquantina di comuni montani sono già arrivate le autobotti. Da Torino, Lorenzo Bertolucci, GR1.
3: Calcio, per la prima volta ai mondiali le prime quattro del ranking sono in semifinale, stasera in campo Francia e Spagna alle 21, domani alla stessa ora sarà la volta dei campioni in carica dell'Argentina contro l'Inghilterra, tutto in diretta su questa rete. E il ciclismo con il Tour de France in maglia gialla, c'è uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogačar, oggi la decima tappa, dopo il giorno di riposo il gruppo si sposta sul massiccio centrale con un tracciato ricco di salite.
0: Nel 2024 il duello tra i due re del Tour si risolse a favore di Vingegaard, capace di recuperare lo scatto di Pogačar, anche allora in maglia gialla, e superarlo sul traguardo. L'istantanea della stretta di mano tra i due campioni resta indelebile e iconica. Oggi si ripercorrono le stesse strade, gli ultimi 30 km della decima tappa sono gli stessi di due anni fa. Il caldo preannunciato non dovrebbe però sconvolgere uno scenario che si presta sia a una fuga, ma anche all'ennesima sfida tra il danese e lo sloveno. Siamo nel cuore del massiccio centrale, 7 le salite, alcune con pendenze in doppia cifra e poco meno di 4.000 metri di dislivello. Dopo le ascese iniziali a una trentina di chilometri dalla fine, ecco due salite di prima categoria, appena sotto al massimo livello di difficoltà, e l'ascesa conclusiva alle Lorient, la festa nazionale francese, non potrebbe essere celebrata meglio dallo spettacolo di una tappa destinata a cambiare volto alla classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: E un'ultima ora che viene dal cinema andrà a Alan Burstyn, il secondo leone alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Questo è un annuncio che è stato appena fatto dalla Biennale in una nota. Ed ora siamo alla musica con Anna Pepe. Lasciami.

0: raddoppiano le date di dicembre di Roma e Milano, ma prima del tour nei Palasport, la rapper più amata d'Italia sarà in concerto quest'estate a partire dal 7 agosto a Palermo, il 14 a Olbia, il 23 a Monfalcone, il 28 a Catania e si chiuderà il tutto il 13 settembre a Bari. Ci fermiamo qui, la linea va ai giornali regionali, prossimo giornale radio alle 13. Buon ascolto.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale.
2: Rai Radio 1 Sport.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La terza ondata di calore arroventa l'Italia, attesi fino a 45 gradi in Sardegna. Giovedì il picco con 15 città da bollino rosso. Nel weekend arriva un po' di sollievo. Stati Uniti, Iran, ancora attacchi incrociati, lo stretto di Hormuz paralizzato, Trump minaccia, colpiremo i siti nucleari, Teheran, la nostra risposta sarà devastante. L'ultimo 14 luglio di Macron, Parigi celebra la presa della Bastiglia, Zelensky ospite d'onore sugli Champs-Élysées, anche i militari dei paesi volenterosi, presente Mattarella. Estorsioni e traffico di droga, maxi blitz contro l'andrangheta a Reggio Calabria, 79 arresti, nel mirino tre cosche storiche, Giorgia Meloni, colpo durissimo, lo Stato non si piega. Comunicazioni, la relazione annuale della Gcom, carta stampata in crisi, crescono internet e social, tiene la TV, pubblicità in calo, tranne che sulla radio. Quel mare è Forza 9 che non si dimentica. Venerdì il nuovo arrangiamento di Maracaibo, il tormentone estivo degli anni 80, reinterpretato dai Mercanti di Liquore e Filippo Pax. Calcio mondiali, 4 squadre a caccia del titolo, stasera in campo Francia e Spagna, domani Inghilterra, Argentina, ciclismo, Tour de France, al via la 10ª tappa, preoccupa il caldo record. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Dunque, caldo e canicola su tutta Europa. In Italia continuano ad aumentare le città da bollino rosso del Ministero della Salute. Allora facciamo il punto con Mauro Zanda, che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, la terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa. Oggi 4 i bollini rossi, che saliranno a 7 domani e poi fino a 15 dopodomani. Il picco termico è infatti atteso tra giovedì e venerdì, con punte che nelle aree interne della Sardegna potrebbero sfiorare i 45 gradi. Il Piemonte intanto è senza acqua e il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ma è caldo estremo anche nel resto dell'Europa, con l'istituto dell'OMS Euromomo che ha stimato un eccesso di mortalità riconducibile alla canicola di circa 10.000 persone, con buona evidenza soprattutto anziani e fragili. Un quadro che però almeno in Italia potrebbe mutare nel fine settimana, quando è atteso l'arrivo di correnti più fresche dall'Europa nord-orientale. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio LAMMA CNR.
5: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano, quindi ancora gran caldo. Per oggi temperature massime fino a 36-38 gradi al nord, 38-40 al sud, in particolare in Sardegna anche fino a 42 gradi. Nella giornata di domani sono possibili poi dei temporali sulle zone settentrionali, questo potrà determinare un calo delle temperature al nord. Tuttavia giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud, con punte di 43 gradi sulla Sardegna.
4: E dinanzi all'emergenza caldo si ripropone il dilemma dei condizionatori d'aria, croce delizia estiva. Abbiamo preparato una piccola scheda sul corretto uso di queste macchine, comunque essenziali anche per la medicina, nella gestione di estati sempre più roventi. Quando si usa il climatizzatore, la regola più importante è evitare gli sbalzi termici. Tra la temperatura esterna e quella interna non dovrebbero infatti esserci più di 7-8 gradi di differenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica in 26 gradi la temperatura ideale ambientale, un buon equilibrio tra comfort, benessere e consumi, perché ogni grado in meno rispetto ai 26 aumenta i consumi energetici di circa il 6-8%. Quasi tutti i climatizzatori oggi sono di tipo inverter. Questo significa che il motore a velocità variabile regola automaticamente il funzionamento in base alla differenza tra la temperatura dell'ambiente e quella impostata. Non è quindi necessario selezionare temperature molto basse, perché il sistema ottimizza da solo il raffrescamento. Un altro parametro decisivo è l'umidità relativa, che impedisce al sudore di evaporare e rende meno efficace la termoregolazione del corpo. Per questo, nelle giornate più afose, conviene usare la modalità deumidificatore. Infine, ricordiamoci che un climatizzatore con filtri sporchi è meno efficiente e può essere anche dannoso per la salute. Un caldo, si diceva, che riguarda comunque gran parte dell'Europa ed interroga ormai anche l'adattabilità dei grandi eventi sportivi, come in Francia, dove per la prima volta nella storia una tappa del tour ciclistico è stata accorciata proprio per le temperature estreme.
0: Il Tour 2026 potrebbe essere il più caldo di sempre. Le 9 tappe fin qui disputate si sono corse con una temperatura media di 32,4 gradi. Certo, la carovana proseguirà verso le Alpi e le montagne, dove gioco forza ci sarà più fresco, ma il rischio di superare il record dei 26 gradi di media dell'edizione 2022 è concreto. Già si sono visti degli accorgimenti con la terza tappa senza pubblico all'arrivo per gli incendi nelle zone circostanti provocati dal caldo, e con la nona frazione accorciata addirittura di 30 km per il termometro troppo in su. Ma Pogačar, non uno qualsiasi, l'attuale maglia gialla, va oltre. Ripensare il calendario in toto, escludendo i territori più caldi a luglio e agosto, posizione condivisa dal sindacato dei ciclisti, che oltre alle misure contingenti, come l'aumento del tempo massimo, chiede di ripensare gli eventi della prossima stagione. Intanto anche oggi sono previsti 30 gradi nella tappa del Massiccio Centrale, con tante salite e un possibile scontro tra Pogačar e Vingegaard, come sempre alle Lorient nel 2024. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: E chiudiamo questa pagina attraverso la commemorazione della drammatica alluvione che esattamente 5 anni fa colpì l'Europa centrale e in particolare la Germania. Un disastro che la scienza è concorde, si inscrive appieno nella crisi climatica in atto.
6: Era la sera del 14 luglio 2021 nella valle dell'Ar, in Renania-Palatinato. Dopo giorni di piogge torrenziali, le acque del fiume che sfocia nel Reno raggiungono gli argini. Parte una prima allerta, poi una seconda. Ma in poche ore l'esondazione, masse d'acqua e fango si riversano nella valle, spazzando via interi villaggi, strade, ponti e ferrovie. 184 morti in totale e centinaia di feriti, più di 9.000 edifici distrutti e 42.000 danneggiati, migliaia di sfollati, i danni e le polemiche sui ritardi, la peggiore catastrofe naturale in Germania dal dopoguerra. 5 anni dopo, le conseguenze della devastazione sono ancora evidenti e la ricostruzione non è completa. Alla cerimonia di ricordo parteciperà anche il cancelliere Merz, mentre Berlino lotta con le conseguenze del cambiamento climatico. Gli eventi estremi sempre più frequenti, a fine giugno in Brandeburgo si sono battuti i record storici di temperatura, quasi 42 gradi, con un numero record di decessi, e il caldo diventa un caso politico. Il paese non è preparato, denunciano i Verdi in Parlamento, 2/3 degli ospedali tedeschi senza aria condizionata. Serve subito un piano ad hoc. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
3: Alle 13:07 su Radio 1 il conflitto tra Stati Uniti e Iran, attacchi e tensione crescente. Trump minaccia di colpire i siti nucleari. La nostra risposta sarà devastante, replica Teheran, mentre lo stretto di Hormuz resta bloccato ed è stata colpita un'altra petroliera.
7: Il Golfo Persico, infiammato dagli attacchi incrociati tra le forze americane e i Pasdaran, mentre non sembra esserci scampo per le navi che tentano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ancora una petroliera colpita stamattina al largo dell'Oman, 2 quelle centrate ieri. Morto un marinaio indiano, il governo di Nuova Delhi protesta e convoca l'ambasciatore di Teheran. Nella notte ancora morti in Iran dopo la ripresa delle ostilità americane, notificate anche al Congresso, con incursioni su depositi petroliferi e

0: Sullo stretto, Trump a sua volta reclama il 20% sul valore del carico dei mercantili, lo definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington. Hormuz è nostro, vi faremo pagare meno, la replica del ministro degli esteri iraniano. E mentre la Casa Bianca ribadisce che c'è sempre spazio per la diplomazia, sale la tensione anche sull'altro stretto strategico, Bab el-Mandeb, che porta Suez dopo l'attacco dei guerriglieri yemeniti filo-iraniani nel sud dell'Arabia Saudita. Claudia Stamerra, GR1.
1: E a causa della nuova escalation nel Golfo Persico crescono ancora i prezzi del petrolio. Il greggio americano è sopra gli $80 al barile, il Brent è sopra gli $86. Sale anche il gas, che sfiora i €53 al megawattora, più 3%. Negativi tutti i principali mercati azionari europei, con una flessione dei listini che va dallo 0,5 allo 0,8%. E fa ancora discutere lo scoop del New York Times su un piano segreto dei servizi israeliani per riportare Ahmadinejad alla guida dell'Iran. Secondo il quotidiano americano, funzionari del Mossad avevano contattato l'ex presidente come possibile leader in caso di cambio di regime e lo avevano portato in un posto segreto nei primi giorni di guerra. Ma il piano è fallito. Ahmadinejad avrebbe lasciato il rifugio e attualmente sarebbe agli arresti domiciliari. Il commento di Gregory Aleggi, docente di storia e politica americana all'Università Luiss di Roma.
2: In ogni tentativo di cambio di regime è fondamentale trovare un sostituto credibile, come è stato fatto in Venezuela mettendo la vice di Maduro. Questo rende credibile la scelta di Ahmadinejad proprio per il suo ruolo precedente e quindi per la perfetta conoscenza del paese, delle sue strutture di potere e probabilmente anche per un ampio consenso del quale poteva godere.
3: Eppure il piano non ha funzionato. Cosa è mancato e un regime change è ancora possibile?
2: Il piano è naufragato quando dagli attacchi chirurgici si è passati alla guerra lunga. Il popolo iraniano è molto nazionalista, si rifà idealmente all'antica Persia e questo lo rende diverso da altri paesi dell'area più giovani e più fragili. E questo spiega perché dopo 5 mesi di guerra il regime change diventi molto più difficile di quanto non fosse all'inizio. Le imponenti manifestazioni per il funerale dell'Ayatollah Khamenei mostrano che il regime è ancora in grado di mobilitare folle.
3: Valeria Fraschetti, GR1.
1: A Parigi le celebrazioni del 14 luglio, festa nazionale, e allora ci riferisce in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Sì, buongiorno. Si è appena conclusa la parata, una parata che Emmanuel Macron ha cantato nel finale, una marsigliese molto partecipata, una parata che lui ha voluto proprio nel segno dell'Europa, tanto che ad aprire la sfilata sui Campi Elisi c'erano 500 soldati, tra cui 25 ucraini, in rappresentanza dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi che ieri si è radunata a Parigi proprio per riaffermare il sostegno politico, economico e militare all'Ucraina. In tribuna tra i capi di Stato ovviamente c'era anche Zelensky. Importante per Macron questa parata, soprattutto riaffermare la Francia, sì, ma soprattutto il concetto dell'Europa. Tra i 30 capi di Stato presenti nella tribuna d'onore c'era il presidente Sergio Mattarella, che è stato accolto dal suo arrivo da Brigitte Macron e dal premier Le Cornu, e che si è intrattenuto a lungo con Macron al termine delle celebrazioni. Il presidente Mattarella, che ha avuto un pensiero, oggi sono i 10 anni dell'anniversario dell'attentato di Nizza, attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, tra cui 6 italiani. Da Parigi è tutto, linea a voi.
1: L'altro conflitto in corso, il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Ucraina di pirateria e terrorismo per gli attacchi alle navi cargo nel mare d'Azov. Nuovi attacchi russi su Kiev, la nostra inviata.
5: Scatta sui cellulari l'allarme, ulula nei cieli di Kiev, non passano che pochi secondi e arriva una prima esplosione, poi altre 3, 4, 5, chi le conta più mentre si corre nei rifugi. Frammenti di missili causano violenti incendi in 2 quartieri sulle sponde opposte del fiume Dnipro. Intanto è tornato in Ucraina il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede. A 4 anni e mezzo dall'inizio della guerra, le donne stanno assumendo ruoli sempre più pericolosi nel lavoro umanitario umanitario al fronte, prima di stretta competenza maschile, come l'evacuazione degli abitanti dai villaggi sotto attacco. La nostra organizzazione ormai è rimasta quasi senza uomini perché si sono arruolati, ci dice Alina Kolovko della ONG Dobra Sprava, che raggiungiamo mentre sta andando a prelevare una signora anziana e i suoi gatti nella regione di Dnipropetrovsk. Ora questo lavoro lo facciamo noi, ma intanto abbiamo i figli a casa, e avvicinarsi al fronte con tutti questi droni.

0: In cielo è molto rischioso, ma ci sono in gioco vite umane da salvare e non ci tiriamo indietro. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Giorgia Meloni questa mattina ha partecipato a Doha alla cerimonia di condoglianze per la morte dell'emiro padre del Qatar, Al Thani, e al termine ha avuto una serie di incontri dal figlio, attuale emiro, alla vedova Mosà. Nel primo pomeriggio la premier rientra a Roma per presenziare al Consiglio dei Ministri e Giorgia Meloni commenta sui social l'operazione anti-ndrangheta in Calabria. Lo Stato non si piega, la lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del governo, grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità, scrive la premier. E sono decine le misure cautelari emesse durante il blitz di Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell'ndrangheta.
2: È una lunga lista di nomi quella nelle mani della Procura di Reggio Calabria. Tra le persone arrestate figurano i vertici, la manovalanza ed anche le nuove leve delle cosche mafiose storiche, i De Stefano, i Tegano, Condello e lo Giudice. Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Reggio Calabria.
3: Sono state ricostruite anche proprio tecnicamente le dinamiche interne ai vari sodalizi criminali, una sorta di confederazione tra le organizzazioni ndranghetistiche che operano, diciamo, nei vari quartieri della città di Reggio Calabria.
2: L'operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ha scardinato una rete ben strutturata che controllava il traffico di stupefacenti nel territorio, le estorsioni ai danni di commercianti, imprenditori e le rapine. 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Il controllo del territorio, l'asfissiante pressione sul tessuto economico. Al centro degli interessi e delle attività illecite degli indagati, la gestione del traffico di droghe in alcuni quartieri di Reggio Calabria. Secondo chi indaga, i clan controllavano il rifornimento di pusher delle piazze di spaccio, ma non solo, le infiltrazioni dell'ndrangheta in alcuni appalti per l'erogazione dei servizi pubblici. Eleonora Fioretti, GR1.
1: E siamo alla vicenda di madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Campobasso. Secondo l'esito delle autopsie, la quantità di tossina assunta da Sara Di Vita e Antonella Di Elsi era tanto elevata da rendere pressoché impossibile salvarle. Nella perizia si legge: non è possibile affermare che una diversa condotta sanitaria avrebbe impedito il decesso delle pazienti. La relazione di 838 pagine esclude pertanto la responsabilità per i 5 sanitari indagati. Legge elettorale: tra un'ora circa inizia la discussione nell'aula della Camera, premio di maggioranza, alternanza di genere, soprattutto il nodo delle preferenze al centro del confronto tra i partiti. In diretta Vasco Pirri.
4: Eh sì, Vanessa, si annunciano un pomeriggio e una serata molto caldi qua a Montecitorio. In apertura alle 14, lo dicevi, le pregiudiziali, poi ci è stato spiegato intorno alle 17 si potrebbe iniziare con i primi voti, tra cui l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze, su cui è notizia di poco fa. La Lega ha dato l'ok, lo voteremo, spiega il Carroccio, perché il sistema misto garantisce governabilità e voce ai territori. Anche Forza Italia, stando a quanto filtra dalla riunione che è ancora in corso, potrebbe convergere per il sì. Sentiamo Paolo Emilio Russo.
5: Stiamo lavorando tassello dopo tassello per costruire una legge elettorale che possa avere la massima condivisione, garantire maggioranze forti, governi stabili e parlamentari riconoscibili.
4: Anche Vannacci ha annunciato poco fa in un video che il proprio gruppo lo voterà. Le opposizioni ribadiscono: faremo muro di fronte ad un testo incostituzionale e invotabile. Per AVS è un premierato mascherato. Il PD chiederà il voto segreto sulle preferenze ed è questa la ragione, spiega il leader 5 Stelle Conte, per cui la Lega ha detto sì all'emendamento. Ha parlato al Nazareno poco fa la leader Dem Elly Schlein. Sentiamo.
6: È incredibile che in un paese con la crescita zero la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi e cancellano la parità di genere. Con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
4: Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni sullo svolgimento parlamentare del pomeriggio. Poi il Campo Largo in serata parteciperà alla veglia alla notte della democrazia organizzata da Più Europa con Jacopo Teodoro da Montecitorio. Linea allo studio.
1: Carta crisi della carta stampata, pubblicità in calo e sfida dell'intelligenza artificiale, i temi al centro della relazione annuale dell'autorità garante delle comunicazioni.
7: Non si ferma la crisi dei giornali mentre cresce il giro d'affari di internet e social media. Il presidente dell'Agicom, Giacomo Lasorella.
8: Il 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee ridursi a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo.
7: L'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale traccia lo stato di salute e il giro d'affari, che in Italia vale oltre 20 miliardi di euro. Tiene la TV con Rai, Mediaset e Sky, che si spartiscono con il 74% della pubblicità, ma perdono terreno in visualizzazioni con le piattaforme a pagamento, che ormai rappresentano un quarto del mercato televisivo. In generale la pubblicità cala, ma cresce la quota investita nell'online, più 12%. Il presidente Lasorella.
8: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
7: Amalia Carosi, GR1.
1: Al Ministero delle Imprese, confronto sul settore automotive con sindacati, aziende e regioni. Il ministro Urso ha illustrato il nuovo decreto di incentivi di oltre 1 miliardo agli investimenti delle imprese della filiera. Sotto esame anche la situazione generale del settore con la crisi in Germania e i suoi potenziali effetti per la componentistica italiana. L'epicentro della crisi è a Bruxelles. Nelle follie del Green Deal non è soltanto Volkswagen in grave difficoltà, anche se grazie al nuovo piano industriale Stellantis è in ripresa, ha detto Urso. Per il triennio 2026-2028 il decreto flussi per i lavoratori extracomunitari prevede complessivamente poco meno di 496.000 quote di ingresso per lavoro subordinato, con un incremento di circa 30.000 unità rispetto al precedente triennio. Lo ha comunicato la ministra del Lavoro Marina Calderone in commissione alla Camera. Stiamo andando, ha aggiunto, verso un sistema di presa in carico mirata. Ascoltiamo un passaggio.
9: Andiamo progressivamente sempre di più a superare il click day. Personalmente, e questo è una mia annotazione da tecnico del mondo del lavoro, io il click day non l'ho mai considerato uno strumento che dia delle risposte, che siano delle risposte complessivamente soddisfacenti.
1: Siamo allo sport con il calcio. È tempo di semifinali ai mondiali. Le prime 4 del ranking si giocano il titolo. Stasera alle 21 in campo Francia e Spagna. Domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
10: Guardando il palmarès recente, è quanto di meglio la vecchia Europa da offrire. Da una parte i campioni d'Europa in carica, la Spagna, dall'altra i vice campioni del mondo, la Francia, che campione del mondo era stata nel 2018. Una semifinale ricca di fascino, di motivazioni. Oggi è anche il 14 luglio, festa nazionale francese, e di fuoriclasse su tutti Mbappé e Yamal, ma anche di scaramanzia forse. Didier Deschamps ricorda a modo suo che negli ultimi 2 incroci hanno vinto le Furie Rosse, in Nations League ma soprattutto all'ultimo europeo.
11: La Spagna ha confermato di essere il favorito.
12: La Spagna, secondo me, favorita. Non voglio fare pretattica o mettere pressione su Luis e sui giocatori, ma sappiamo tutti che sanno attaccare e difendere davvero molto bene.
11: Può essere un partito.
12: Non so che partita uscirà fuori, però entrambe le squadre hanno tanta qualità dal punto di vista offensivo, e se penso alla forza degli attacchi, credo che sarà una partita spettacolare.
11: Spettacolare.
10: Con De La Fuente che subito dopo replica.
13: Credo che nos enfrentamos dos grandes selecciones.
14: Siamo due grandi squadre, non a caso all'ultimo europeo eravamo entrambe in semifinale. Non so cosa significhi essere favorito o meno, di certo queste parole non ci mettono pressione.
13: La pressione è la responsabilità che abbiamo noi.
14: La pressione vera è la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri tifosi, del nostro paese, questa sì, così come c'è un po' di tensione, ma favoriti, non favoriti, solo parole, nulla più.
10: Con Paolo Ranaldi, Dallas, Manuel Codignoni, GR1.
1: E chiudiamo con la musica, un successo dell'estate 1981, Maracaibo di David Riondino e Lu Colombo, torna nella versione dei Mercanti di Liquore Filippo Pax. La band lo presenterà dal vivo per la prima volta il 17 luglio a Desio e il 18 a Bergamo. Maracaibo.
0: Arriva venerdì Maracaibo, un testo ironico e un ritmo latino con un nuovo arrangiamento. Lorenzo Monguzzi, voce dei Mercanti di Liquore.
15: Inizialmente volevamo stravolgerla di più, dare più risalto al testo, però poi abbiamo capito che Maracaibo è bella perché ha due anime. Così siamo tornati alla ritmica originale con gli strumenti che piacciono a noi, chitarre, mandolini e fisarmonica.
0: Tormentone estivo di 45 anni fa che nasconde però una storia avventurosa e letteraria.
15: Superficialmente
16: Ovviamente Maracaibo sembra una canzoncina da villaggio turistico, ma se vai in profondità diventa un romanzo di Salgari.
2: Un omaggio a Davide Riondino, l'artista scomparso pochi mesi fa.
16: Che ho avuto la fortuna di conoscere, ma anche un omaggio a tutti gli artisti come lui, quelli convintamente fuori dagli schemi, quelli che se ne fregano delle tendenze, delle convenienze, che ci lasciano in eredità una libertà artistica che non dovremmo mai dimenticare di possedere.
2: Chimiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, caporedattore centrale Raffaele Roselli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Luciano Pecoraro e Alessandro Pazienza. Su Radio 1 tra poco c'è il meteo, poi il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
17: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. In serata ampie schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il mangiadischi.
19: Note al dente per un'estate travolgente.
20: Io veramente non capisco che sigla, chi le fa queste
21: ma
20: sigle?
21: Ma cosa non capisci, Duccio Pasqua?
20: È un remix.
21: È un remix.
20: Ci sono altri programmi che hanno la sigla remixata?
21: Non saprei.
20: Non sapresti.
21: Però questa è simpatica.
20: È molto simpatica, è molto simpatica. Buongiorno Max Dedo.
21: Buongiorno Duccio Pasqua, come stai?
20: Tutto bene, grazie, tu?
21: Molto bene, grazie.
20: Bravo, bravo, bravo. Buongiorno anche a Ludovico Suppa in regia e anche a Federica Forni in redazione e poi in console Alessandro Adriani ed Emanuele Rinaudo. Siamo pronti, che dici?
21: Prontissimi.
20: Cosa ci manca da controllare?
21: Cosa ci manca?
20: I messaggi.
21: I messaggi, Chi ci scrive? Chi ci scrive?
20: Allora, ci scrive Antonio, presente. E poi ci scrive Michele, che come al solito chiede: con permesso posso?
21: Prego.
20: Ai Sublimi, che sospetto siamo tu e io.
21: Veramente?
20: Sì.
21: Ma
20: sì.
21: Sono sicuri di questo?
20: Non lo so. Chiede: avete in programma qualche pausa estiva? Se sì, da quando? Così mi organizzo per benissimo. Allora, caro Michele, grazie per questa domanda, così abbiamo modo di dirla a tutti come funziona quest'estate. Noi siamo in onda fino al 31 luglio, questo è sicuro.
21: Sì.
20: Poi ci fermiamo per qualche settimana.
21: Sì.
20: E ripartiamo dal 24 agosto fino a più o meno metà settembre.
21: Più o meno, sì.
20: Quindi ci siamo... Beh, ci fermiamo per un po' ad agosto, ma insomma ci siamo sempre. Poi salutiamo Ciccio che dice: aspetto sempre Marcella, Duccio e Dedo, non vi montate la testa, visto che ogni giorno a parte i fine settimana è la mia ora e mezzo migliore del giorno.
21: Oh, ma che bello, ma
20: qui,
21: grazie.
20: Qui io quasi quasi mi commuovo e non vado avanti.
21: No, no, per favore, non lo faccio.
20: Vado avanti.
21: Vado avanti.
20: Vado avanti, va bene. Buongiorno ragazzi, ci dà il benvenuto anche Roberto, che è il nostro ormai nuovo amico corriere di Alghero. C'è ovviamente Vincenzo, sempre...
21: Sempre sugli scogli?
20: Sempre là, sempre là. Ma chissà se ci dorme anche Vincenzo.
21: Ma secondo me è comodo.
20: Ma forse sì, forse sì. E poi salutiamo anche Alessandro, salutiamo ancora Rodrigo, come al solito, che ci scrive dal Brasile.
21: Che bello.
20: Sì, sì. E poi Carla da Siracusa, quindi la tua regione, caro Max.
21: Sì.
20: Che dice che ci ha visto a Musicultura nello speciale televisivo dedicato a Musicultura. E tra l'altro ne approfitto anche per dire che il 20 di luglio, quindi lunedì prossimo, andrà in onda anche lo speciale radiofonico, il nostro racconto di Musicultura, dalle 21 alle 24. Gianluigi ci chiede se abbiamo preso la pastiglia. Non so se è un riferimento al fatto che oggi è 14 luglio e quindi alla presa della Bastiglia.
21: La presa della Bastiglia, sì.
20: Può
21: sì.
20: darsi. Vabbè, comincerei con la musica. C'è un brano, un artista che hai suggerito tu.
21: Sì, che mi piace da impazzire.
20: Perché?
21: Perché è il principe in assoluto.
20: Ah sì, ma sì. È un caso che si chiami proprio...
21: Si chiama Prince.
20: Sì, sì. E cosa ascoltiamo?
21: Ascoltiamo Cream. Ah. Poi vi racconto una cosa interessante su Prince.
20: Ah, questo mi incuriosisce molto. Intanto eccolo qua, Prince.

0: ore 14.
1: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
2: Anche tenore Max Dedo, eh?
3: Ma sai, insomma, ogni tanto mi diletto a cantare arie d'opera, ma sì, a casa mia,
2: sì,
3: ovviamente.
2: Sì, sì. Anche Fabi Silvestri e Gazzetti li usavano come tenore.
3: Li usavano proprio.
2: Sì, sfruttavano biecamente.
3: Come tenore.
2: Sì, va bene, per un acuto poi.
3: Ma solo per fare sul finale della canzone, sì, del Testardo, sì, dell'immortacci tua, quella parte
2: bravissimo.
3: Lì.
2: Che poi il romanesco è proprio il tuo, no?
3: È proprio il mio.
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tu che sei di Messina.
3: Esatto.
2: Esatto, esatto. 335-699-2949. Continuano i messaggi su Albergo a Ore, ma come promesso noi adesso andiamo da un'altra parte, perché ci siamo portati qui Valentina Polinori. Per ora la stiamo sfruttando per insomma giocare con tutta la chiacchierata con chi ci segue e chi ci ascolta, ma adesso vogliamo conoscere la sua musica, giusto?
3: Certo,
2: ecco,
3: certo.
2: Tu hai avuto un'anteprima, anche chi segue Stereo Notte ha avuto un'anteprima, perché ci siamo fatti una chiacchierata notturna due o tre mesi si fa, Valentina,
4: è vero,
2: no?
4: Sì, molto piacevole.
2: No, ma grazie anche a te, perché ci hai portato anche brani di altri artisti
4: è
2: che
4: vero,
2: ti piacciono,
4: sì, sì, sì,
2: come la tradizione di Stereo Notte, e quindi ci siamo fatti un po' un'idea di cosa ascolti, di cosa metti in musica, e adesso riprendiamo il discorso da lì. E visto che casualmente c'è stata una deriva francese in questa puntata, visto che giustamente oggi è una festa importantissima per la Francia, visto che è il 14 luglio, ripartiamo da questo tuo legame con quella lingua e con quel paese.
4: Eh sì, io sono stata in Francia 5 anni perché ho studiato lì, quindi poi tornata a Roma e diciamo un po' per la musica, un po' per altre diciamo ragioni, mi sono lanciata nella scrittura anche in questa lingua così difficile, però insomma è stato molto divertente. Poi devo dire che mi viene abbastanza naturale, quindi sì, in questo disco ci sarà anche un altro brano in francese, e nel disco precedente ce n'erano già due in francese.
2: Quindi continuano gli spoiler.
4: Esatto.
2: Su un disco di cui immagino non si possa ancora.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Un incendio si è sviluppato nella Torre Oxy, un complesso residenziale del centro di Bruxelles, la cui ristrutturazione si è recentemente conclusa. I media locali riportano che almeno 6 persone sono state ritrovate senza vita in un ascensore del complesso, mentre altre 6 risultano disperse e sono in corso le ricerche per ritrovarle, ovviamente aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ora il Medio Oriente, il conflitto fra Stati Uniti e Iran, lo Stretto di Hormuz risulta bloccato, resta bloccato e al centro delle ostilità che coinvolgono il Golfo Persico.
4: Nel Golfo Persico, lo Stretto di Hormuz è nel fuoco degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Dopo un'altra notte di ostilità, ancora esplosioni questa mattina sulla costa iraniana, Bandar Abbas. Nelle scorse ore 3 le petroliere colpite dai Pasdaran mentre cercavano di transitare attraverso Hormuz. Morto un marinaio indiano, bersagliati dai guardiani della rivoluzione ancora gli Emirati del Golfo. La battaglia per lo Stretto prosegue. Il presidente Trump ha annunciato la ripresa del blocco dei porti iraniani alle 22 di oggi, ora italiana, e che attaccherà ancora. Minaccia di colpire anche il sito nucleare di Pickett Mountain in Iran. Poi ha reclamato quello che definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington, il 20% sul valore del carico dei mercantili. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz. È nostro e vi faremo pagare meno, replica il ministro degli esteri iraniano, che a sua volta avverte: risponderemo con azioni senza precedenti. Intanto, mentre la Casa Bianca afferma che c'è ancora spazio per un accordo, il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma la strada appare in salita. Claudia Stamerra, GR1.
3: E a Roma la nuova tornata di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Ai colloqui, che dureranno fino a domani, prendono parte solo le delegazioni diplomatiche, non quelle militari come era avvenuto nei precedenti 5 incontri. Beirut e Tel Aviv avevano raggiunto un accordo quadro il 26 giugno, respinto però da Hezbollah. In Ucraina il cardinale Matteo Zuppi ha visitato Aleopoli, un campo in cui si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Il Papa è vicino a chi è stato catturato, ha detto il presidente della CEI incontrando i detenuti, prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti voi possiate tornare al più presto alle vostre case. Il pontefice, ha detto anche Zuppi, mi ha mandato qui per essere voce di speranza in mezzo a voi. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le cosche storiche dell''ndrangheta sul territorio, il servizio di Rita Campanaro.
5: 500 fra poliziotti e carabinieri per decimare 3 clan storici, Tegano, Condello, De Stefano. In 79 fra boss, affiliati, imprenditori e colletti bianchi sono indagati dalla DDA di Reggio Calabria. 73 sono finiti in carcere, 6 ai domiciliari. La maxi operazione antindrangheta coordinata dall'antimafia reggina, conclusa questa mattina con un blitz all'alba, iniziata molti anni fa. Almeno dal 2022 agenti e militari seguono, intercettano, fotografano e riprendono incontri e conversazioni per svelare l'esistenza di un sodalizio articolato e dall'organizzazione complessa, capace di operare nel traffico della droga, ma anche di infiltrare settori dell'economia legale. Reti di conoscenze e legami familiari, asserite posizioni di influenza all'interno della pubblica amministrazione, scrivono i magistrati. Gli accreditamenti pubblici presso le ASP, il grande business delle cosche per imporre assunzioni, pilotare l'assegnazione di lavori, gestire la sicurezza aziendale. Anche Trenitalia nel mirino dei clan, con gli appalti per le pulizie sui convogli. Le cosche infiltravano anche l'azienda ferroviaria pubblica.
3: Caso Regeni, è fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio del giovane ricercatore. La data è stata resa nota dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La terza ondata di calore sull'Italia, temperature record da nord a sud. Oggi sono 4 le città da bollino rosso, domani 7, giovedì, quando sarà raggiunto il picco del caldo, diventeranno 15. Nel fine settimana è atteso un po' di sollievo e fra le regioni più roventi c'è la Sardegna.
0: Nel sud-ovest della Sardegna le temperature sono già da record alle 10 del mattino. Giovanni Ficca, funzionario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
2: Per esempio già siamo arrivati a 39 gradi nella stazione di Maggiore, nell'Iglesiente, 38 gradi a Masaina.
0: E la situazione è destinata a peggiorare.
6: RAI Radio 1 Sport.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media

0: dedicati le canzoni giuste.
1: Ore 16.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli. Drammatico incendio a Bruxelles, in fiamme un complesso residenziale nel centro della città. Ci sono morti e dispersi, ci aggiorna l'inviato.
5: È di almeno 6 persone disperse, ma ancora provvisorio il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina a Bruxelles, nella Torre Oxy, in Place de Bruxelles, nel pieno centro, a poche centinaia di metri dalla Grand Place. La notizia è stata confermata dalla procura del lavoro. I vigili del fuoco sono intervenuti in questo edificio dopo un incendio che è stato prontamente spento. Sono stati individuati attraverso una piccola apertura in uno degli ascensori di questo edificio di più di 10 piani, con la scoperta di alcune vittime all'interno. Potrebbe trattarsi dei 6 dispersi, ma potrebbero anche esserci altre persone coinvolte. L'incendio si è sviluppato nella prima mattina di oggi al secondo piano dell'edificio. Il rogo è stato spento, ma le fiamme si sarebbero propagate, secondo una prima ricostruzione, all'interno del vano ascensore. Anche questo incendio poi è stato domato. 2 persone con ustioni sarebbero state trasportate all'ospedale militare di Neder-Over-Embeck, mentre un vigile del fuoco ha ricevuto assistenza sul posto. Sono ancora in corso le operazioni di tentativo di recupero dei corpi all'interno del vano ascensore. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
4: Alla Camera la discussione sulla legge elettorale. Giorgia Meloni lancia un messaggio sui social. Si vota l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e condiviso dai partiti della maggioranza per introdurre le preferenze, come molti anche tra le opposizioni hanno chiesto. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, scrive la Premier. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Allora ci colleghiamo con Vasco Pirri, che è proprio a Montecitorio, dove sono in corso i lavori.
6: Anzitutto buon pomeriggio Vanessa, una Montecitorio strapiena, dove poco fa proprio a noi cronisti transatlantico il ministro Lollobrigida ha detto il voto segreto è un po' vigliacco, è un po' nel segno di quello che diceva la Premier, perché la reazione è quella al voto segreto chiesto ufficialmente dal campo largo da PD, AVS e 5 Stelle. La richiesta verrà fatta sull'emendamento Bignami, ovvero sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, su cui in mattinata è arrivato l'ok di Lega e Forza Italia. Gli azzurri italiani dicono sì per la mediazione raggiunta, i leghisti di Salvini perché il sistema misto garantisce governabilità e voce ai territori. Il campo largo dunque farà muro contro un testo definito incostituzionale e invotabile. Ci sarà un emendamento dei 5 Stelle per le preferenze. Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e dice: per difendere il suo potere sacrifica le altre donne perché non verranno elette, perché, spiega il leader Dem, questa legge non garantirà la parità di genere. Noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni, ma i tempi qui non si annunciano corti. Previste 22 ore di discussione, forse anche la seduta notturna. Adesso lo sentite in sottofondo, si stanno votando le pregiudiziali, poi nel tardo pomeriggio potrebbero arrivare i primi voti importanti, tra cui quello sulle preferenze. Con Jacopo Teodoro da Montecitorio, linea allo studio.
4: Grazie Vasco Pirri. Tensione crescente in Medio Oriente, raid americani in Iran e missili di Teheran sui paesi del Golfo Persico, colpite 3 petroliere nello stretto di Hormuz in poche ore, una escalation che fa alzare i prezzi del petrolio. In diretta da Milano Sabrina Manfroi.
7: Buon pomeriggio. Corre il prezzo del greggio dopo la rottura della tregua in Iran. Il Brent ora è poco sotto gli $86 al barile, in aumento anche il prezzo del gas ad Amsterdam, è quotato a 53,8 euro al megawattora. Parte contrastata Wall Street dopo il dato sull'inflazione che a giugno è in rallentamento, meno 0,4% la variazione mensile. Si tratta del primo calo in 5 mesi. Il Dow Jones è praticamente fermo, mentre il Nasdaq sale dello 0,44%. Nel resto d'Europa borse contrastate, poco mosse. Milano più 0,07%, Francoforte perde lo 0,13%, Parigi viaggia invariata. Piazza Affari, vendite sui alcuni titoli bancari, recuperano invece Prismian che sale del 2,6%, Fincantieri più 3,6%, ma si allarga anche lo spread con i Bund tedeschi a 77 punti base. Rendimento decennale sale al 3,89%. Linea allo studio.
4: La contrattazione sociale cresce, ma bisogna estenderla perché i risultati raggiungono e leggono i bisogni delle persone. Occorre estenderla nelle regioni, nei comuni dove ancora non si riesce a farla. Così la leader della CISL, Daniela Fumarola, a margine della presentazione del rapporto sulla contrattazione sociale per influenzare le politiche di welfare degli enti locali e migliorare i servizi pubblici come sanità e assistenza. La terza ondata di calore entra nella fase più intensa, 4 città da bollino rosso che saliranno a 7 domani e poi a 15 dopodomani, con un picco termico che tra giovedì e venerdì potrebbe sfiorare i 45 gradi nelle aree interne della Sardegna.
1: Sardegna in primis, ma non solo. Ad essere attenzionate dalla canicola saranno in queste ore anche Terni, Foggia, Caltanissetta e poi le grandi città del centro-nord, ormai vere e proprie incubatrici di calore. Crescono intanto in Italia le proteste dei rider delle consegne a domicilio. Milano, Firenze, Bologna, Torino. I fattorini scioperano contro le mancate tutele legate al caldo estremo e il calo dei compensi a cottimo. L'istituto dell'OMS Euromomo ha intanto stimato un eccesso di mortalità continentale riconducibile alla canicola di circa 10.000 persone. Un quadro preoccupante che però, almeno in Italia, potrebbe mutare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio LAMMA CNR.
3: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dal l'Europa nord-orientale.
1: Mauro Zanda, GR1.
4: Ci fermiamo qui su Radio 1, ora sulle strade del Tour.
2: Sulle strade del Tour.
8: Decima tappa del Tour de France, si arriva sul massiccio centrale da Aurillac a Le Lorient, 166 km e 600 metri con 7 salite e circa 3.800 metri di dislivello totale, già superate 4 asperità, restano però le più difficili, il Puy-Marie, Pas de Perol, che è quella che sta per essere affrontata dai battistrada, il Col de Pertus e poi l'arrivo su Le Lorient. Con davanti, quando mancano circa 42 km alla conclusione, Javier Romolo, spagnolo della Movistar, ma con soli 34 secondi sul gruppo della maglia gialla, che è quella di Tadej Pogacar, con lui praticamente tutti i big, come c'è da Vingegaard, Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic, Lenny Martinez, staccati tutti gli altri, ma staccatissimi. Il gruppo della maglia verde è a 6 minuti e mezzo. Un altro gruppo di corridori staccati che vede al suo interno anche il nostro Antonio Tiberi è a praticamente più di un quarto d'ora. Insomma, quello che vuol dire che quest'oggi ci sarà ancora uno showdown tra i due grandi protagonisti del Tour de France degli ultimi anni, come è successo 2 anni fa nel 2024, quando proprio sulla salita con arrivo alle Lorient, gli ultimi 30 km sono gli stessi della tappa del 2024, ci fu l'ultimo momento di crisi di Tadej Pogacar, che scattò lasciando sul posto Vingegaard, che fu bravo a recuperare poi a vincere lo sprint, l'unica volta forse che il danese è riuscito.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, un'ultima ora dall'Alto Adige, ricerche in corso sulle Dolomiti di Sesto dopo una grossa frana vicino al rifugio Tre Scarperi. In quel momento c'erano molti escursionisti in zona e non è escluso che qualcuno sia stato coinvolto. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, un'altra frana più piccola poco distante in Val Fiscalina, ma in questo caso non ci sarebbero escursionisti coinvolti. E sarebbero almeno 4 le persone ritrovate senza vita in un ascensore della Torre Auxi, centro residenziale a Bruxelles, dove nella mattinata è divampato un incendio. Ci sarebbero anche altri dispersi, ancora incerto il numero. Il rogo si è propagato nei 3 vani ascensori dell'edificio. Tensione crescente in Medio Oriente, raid americani in Iran e missili di Teheran sui paesi del Golfo Persico. In poche ore colpite 3 petroliere nello stretto di Hormuz. L'ultima è una nave norvegese che si trovava davanti alle coste dell'Oman. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le 3 cosche storiche dell''ndrangheta sul territorio, Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, 3 reati contestati, il traffico di droga e le estorsioni. L'ondata di caldo record, 4 città da bollino rosso che saliranno a 7 domani e poi a 15 dopodomani, con un picco termico che tra giovedì e venerdì potrebbe sfiorare i 45 gradi nelle aree interne della Sardegna. Nel fine settimana atteso un po' di sollievo. E infine lo sport, con i mondiali di calcio siamo alle semifinali, stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina, tutto in diretta su questa rete. Ora la linea va sulle strade del Tour, buon ascolto.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Strade del Tour de France.
5: 17 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con l'assistenza tecnica di Daniele Di Noia. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp ed SMS nel giorno della festa nazionale e in attesa della semifinale mondiale Francia-Spagna. C'è il massiccio centrale a far da sfondo alla tappa odierna del Tour, che prevede 7 salite, 3.800 metri di dislivello, per capire se sarà il caldo più degli avversari oppure nessuno dei due a destare apprensione per la maglia gialla Tadej Pogačar. Lo sloveno già sui Pirenei ha messo, per così dire, le cose in chiaro e ora punta dritto ai 5 successi alla Grande Boucle, che nel passato sono stati bottino di caccia dei soli anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Tra i massimi sistemi e l'Empirio a pedali ci sono anche, naturalmente, gli obiettivi di giornata e per diverse squadre conquistare una tappa al Tour significa in alcuni casi salvare la stagione o gran parte di essa. Buon pomeriggio intanto a tutti voi radioascoltatori e a Giovanni Visconti, di recente collaboratore di Radio 1 al Giro. Ti lascio subito, Giovanni, alla radiocronaca dei chilometri finali con Cristiano Piccinelli e poi ovviamente commenteremo questa tappa e non solo, una volta conclusa. Linea a te, Cristiano, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio anche all'altro Giovanni, ma subito un aggiornamento perché è successo di tutto nel periodo non collegato, quando mancavano 15 chilometri dal traguardo e circa 1 alla discesa, allo scollinamento dal Col de Pertus. Tadej Pogačar ha lanciato il suo attacco e come sempre è successo nessuno è stato in grado di rispondere, e allora 7 km dal traguardo con un'altra salita, quella del Col de Fond des Serres, Tadej Pogačar, la maglia gialla al comando con 19 secondi sul gruppetto, anzi al momento vengono segnati 20 secondi su un gruppetto composto da Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic e Schielmose. Più distaccato invece il gruppo della maglia bianca, ovvero quello con Isaac Del Toro, Randy Martinez e Pidcock. In mezzo a questi due gruppi c'è Richard Carapaz, che aveva provato la sortita per cogliere di sorpresa gli altri big sulla salute del Col de Pertus. E allora, caro Giovanni Visconti, si chiude oggi oppure insomma i vantaggi sono minimi? È solo un segnale di forza che vuole dare Tadej Pogačar.
0: Ciao Cristiano, buon pomeriggio a tutti, è un piacere essere di nuovo con voi. Beh, che si chiude oggi forse non possiamo dirlo, in quanto forse il tour è già chiuso da qualche tappa, ecco, è un altro segnale di forza. Nonostante oggi non stia facendo la differenza di sempre, comunque anche quando non è magari al 100% riesce ad essere sempre superiore agli altri e sta mettendo un altro punto in più se non fossero bastati fino ad ora, e credo che sia più una sconfitta mentale un po' per tutto il resto del gruppo che una sconfitta vera e propria sul campo, perché diventa davvero difficile interpretare un tour in questo modo dove c'è davvero un cannibale come Pogačar.
6: 6 km al traguardo per Tadej Pogačar, con mi è sembrato Jonas Vingegaard avvantaggiarsi sul gruppo che insegue, ne paga conseguenze. Siamo ancora in una fase di falso piano. Renko e Evenepoel, che evidentemente ha pagato anche il tentativo di rimanere agganciato al gruppetto che insegue la maglia gialla. Inizia intanto il Col de Fond de la Serra, 3 km e 100 metri con una pendenza media del 5,8%. C'è stato un momento in cui la UAE, che ha fatto sempre la corsa, sembrava in difficoltà, si è staccato Yates. Problemi per Del Toro, che poi sta pagando adesso perché è a circa 56 secondi dal suo capitano. In quel momento ha preso un po' le redini della corsa alla Visma Lisa Bike con Piganzoli e Vingegaard, e poi da quel momento, quando c'è stato un impasse, è partito Pogačar. Può essere stata anche una scelta dettata dal fatto che Del Toro stava così, e allora va comunque Pogačar. Che ne pensi, Giovanni?
0: Sì, in effetti potrebbe anche essere andata così. Probabilmente dopo Yates doveva toccare a Del Toro, Del Toro non stava bene, quindi hanno titubato un attimo, hanno portato avanti la loro azione, il loro tirare da questa mattina il più avanti possibile, e poi ha preso in mano la situazione Pogačar in un punto dove magari la maglia bianca Del Toro può non perdere tantissimo, però attenzione, perché comunque ripartire dopo un giorno di riposo con una tappa così impegnativa, anche se ti stacchi solo a un chilometro dal GPM, questo finale è davvero duro e può rischiare di perdere ancora molto tempo.
6: 5 km e 2, diamo un aggiornamento. Iniziata la salita per tutti i big, con davanti Tadej Pogačar a 27 secondi su Vingegaard, Evenepoel che in fondo al gruppo, Ayuso, Six Ass, bravo il francese, bisogna sottolinearlo, Lipovic e Schielmose, paga Pegno invece il messicano Del Toro, che era terzo alla partenza questa mattina, che insieme a Martinez, Pidcock e Carapaz a circa un minuto abbondante dalla maglia gialla. Ma attenzione, perché perde terreno Renko Evenepoel, anche lui forse deve capire che il tour non fa per lui. Sono troppo duro, Giovanni?
0: Il tour lo respinge, sì. Io credo che, l'abbiamo detto tante volte, Evenepoel può essere uno di quei corridori che può lottare alla pari in qualsiasi classica con Pogačar. Per questo, dopo l'ennesimo tour, dopo l'ennesima sconfitta tra virgolette, anche se comunque sempre lì, però è una sconfitta per lui nei confronti di Pogačar, credo che possa dirottare assolutamente la sua carriera verso le gare di un giorno, e lì sì che potremmo divertirci con questa coppia tra Pogačar e Evenepoel.
6: Ricordiamo che anche Evenepoel, che aveva anche cambiato squadra passando alla Red Bull nella speranza di poter essere sicuramente più aiutato nel suo tentativo di fare classifica in un grande giro, al Tour in particolare, in scadenza di contratto, stessa squadra di Lipovic, che invece ha un contratto fino al 2027, Lipovic che tiene e Evenepoel che al momento non sta tenendo. Si tratta di secondi, però sono anche indicazioni su quello che potrà succedere, soprattutto con i Vosgi e poi direi soprattutto con le Alpi. Può recuperare, perché prima delle Alpi c'è comunque la cronometro di 26 km, però è chiaro insomma che se ci arriva con 4-5 minuti diventa complicato. Bravo, dicevo, di Paul Sexas, perché insomma l'attenzione del mondo francese è su di lui, e lui finora regge, bisogna dirlo.
0: per ora sta reggendo, ogni tanto si vede un po' faticare, ma ragazzi, a 19 anni questo ragazzino ed è lì assolutamente. 2 anni fa era qui vicino casa mia al Giro della Lunigiana a vincere una gara juniores, una gara internazionale, un giro a tappe, e adesso è capitano della sua squadra della Decathlon al Tour de France, e credo che già stia facendo qualcosa di grandioso, anche se dovesse arrivare la crisi nei prossimi giorni. È già passato metà Tour e lui è ancora lì, sta staccando anche lui Evenepoel, è lì a lottare per il podio. Chapeau.
6: Eh sì, non ci sono sicuramente che elogi per il giovane campione transalpino. Intanto è molto in difficoltà dal punto di vista anche estetico, dalle

0: Roma non sta servendo. 3,7 km al traguardo, 950 allo scollinamento dell'ultima salita, anche se poi anche l'arrivo di Lelorian è un po' in pendenza con Tadej Pogačar, che ha riguadagnato una quindicina di secondi, adesso sono 30 in totale su Vingegaard, Ayuso, Seixas, Lipovic e Schelmose. Da sottolineare anche la coppia Lidl Trek Ayuso, ex compagno di squadra alla UAE di Pogačar, e poi lo stesso Schelmose. A circa una decina di secondi da questo gruppetto c'è Remco Evenepoel, perde 1 minuto e 18 invece Isaac Del Toro, che sta cercando di rimanere a galla alla pari di Remco Evenepoel. E un'altra giornata di caldo, anche lo stesso Pogačar, Giovanni, ha parlato del caldo, di ripensare addirittura la stagione, quella prossima ovviamente, di evitare magari a luglio-agosto territori caldi. Ma si può davvero fare, perché ci sono da bilanciare tanti interessi, anche quello economico?
1: Ma io credo che questo sia impossibile, e credo anche che da corridore, sono stato corridore, ho corso il Tour, ho corso altre gare, ho corso con il caldo, con il freddo, ok, questo è il Tour con la media più alta degli ultimi 20 anni, ma oggi questi ragazzi hanno tutto dalla loro parte, ma a cominciare dal ghiaccio costantemente, dall'integrazione giusta, dai giubbottini refrigerati. Credo che questo sopperisca un po' a questo calore, e comunque devono pensare che prima non c'era neanche questo, e la media dei gradi era 2 gradi meno, non stiamo parlando di 20 gradi in più tutto un tratto. Quindi io capisco, soffrivo anch'io tantissimo il caldo, però secondo me si sta un po' esagerando. Anche dire di cambiare le date, cambiare l'orario di partenza, vorrebbe dire stravolgere completamente il ciclismo. E poi dietro purtroppo adesso ci sono anche tanti interessi economici, come dicevi, non è facile spostare tutta la struttura della televisione, quello che comporta, sappiamo benissimo. Io ho vissuto il Giro d'Italia, il Tour de France, mi avete detto tutti, io l'ho vissuto da corridore, ma al di fuori, anche per quanto riguarda le televisioni, i media, è una macchina immensa, e quindi spostare tutto questo per il calore mi sembra qualcosa di impossibile.
0: 2,5 km intanto per Tadej Pogačar, 40 secondi, aumenta ancora sul gruppo Vingegaard, 1,26 del Toro, con Remco Evenepoel che prova a rimanere agganciato a Vingegaard, Ayuso e tutti gli altri. 2,2 km sarà, Giovanni, con tutta probabilità la 24esima vittoria al Tour per Tadej Pogačar. Io fossi Mark Cavendish inizierei a preoccuparmi, che ne dici?
1: Io penso che Cavendish si sta preoccupando già da 2-3 anni a questa parte, perché se continua così, se pensiamo che in questo Tour ci sono altre, questa sarà la seconda vittoria di tappa, poi ci sono le due tappe con l'Alpe d'Huez, ce n'è qualcun'altra, quindi potrebbe benissimo arrivare 4-5 vittorie, e se segue questa media nel giro di pochissimi anni siamo lì, un paio d'anni, 2-3 anni potrebbe essere già sorpassato il record.
0: Pensando quanto ci ha messo invece Cavendish, arrivando a correre praticamente alle soglie dei 40 anni per superare un certo Eddy Merckx. 1500 metri in fase di discesa intanto per Tadej Pogačar e la sua bella maglia gialla, che direi si colora ancora più di un giallo acceso, perché guadagnerà ancora quest'oggi qualche secondo, però sommato ai minuti che aveva, evidentemente la classifica assume un connotato più concreto. 38 secondi sul gruppo Vingegaard, Ayuso, Seixas, Lipovic e Schelmose, 44 su Remco Evenepoel, che in fase di discesa sta cercando di rientrare, 1,28 del Toro, che scenderà dal podio, non sarà più terzo al termine di questa tappa, ma diventerà un prezioso alleato in montagna per Tadej Pogačar. Certo, il sogno della UAE era quello ovviamente di andare a ottenere il podio con due elementi, ma insomma non si può avere tutto nella vita quando si ha soprattutto il più forte. 800 metri adesso per Tadej Pogačar, curva a destra, dove nel 2024 fu battuto allo sprint da Jonas Vingegaard. Oggi lo sprint non c'è, sta vincendo ancora una volta Tadej Pogačar, ancora una volta in maglia gialla. L'unico peccato che possiamo trovare alla festa francese, nazionale, la festa del ciclismo, la festa del Tour de France, e non vedere purtroppo per noi la bella maglia arcobaleno di campione del mondo di Tadej Pogačar, che è iridato in carica, ma ovviamente deve indossare il simbolo del primato, e lo è

0: sempre di più al comando della classifica generale. Si volta, stringe i denti, anche lui può soffrire. Il marziano di Comenda va a cogliere la sua 24esima vittoria di tappa al Tour de France. Con gli applausi del pubblico di Lelorian, il massiccio centrale, domato anche questo, come i Pirenei, come il Tourmalet. Tadej Pogacar non conosce ostacoli, conosce soltanto il vento in faccia. Oggi 15 km soltanto di cavalcata solitaria, non 40 come l'altro giorno, ma festeggia anche lui perché sa che è arrivata un'altra vittoria, sa che la corsa è ancora saldamente in mano allo sloveno. Inchino come di consueto al pubblico per Tadej Pogacar che vince all'Elorian. Vediamo anche il distacco, poi ti cedo la parola ovviamente Giovanni Visconti con Remco Van der Poel che ha recuperato. Bravo Remco, va a anticipare tutti nello sprint finale e allora ha dosato le forze, in questo caso Remco Van der Poel. Non vedo però ancora in arrivo Jonas Vingegaard, che è in fondo a questo gruppo, è in fondo al gruppetto degli inseguitori. Jonas Vingegaard a 32 arriva Renko, poi Sexas, poi Lipovic, Ayuso, Schielmose e dopo di tutti Vingegaard, 43 paga. E allora come lo leggiamo questo ulteriore ritardo di Vingegaard, Giovanni?
1: Ultimamente ad ogni azione di Tadej Pogacar c'è una reazione repentina di Vingegaard, che inizialmente non perde tantissimo come su Tourmalet, però poi sembra cedere nel finale. Ecco, sembra metterci più grinta che gambe in questo momento, però poi nel finale evidentemente paga, è sotto il livello di Tadej Pogacar e si vede anche all'arrivo, anche con quei pochi secondi persi rispetto agli altri.
0: E allora poi però ci dobbiamo ricredere su quanto detto su Remco Van der Poel, che ci ha un po' sorpreso in questo finale. Certo resta dietro, è ancora molto lontano da Pogacar, però evidentemente oggi ha dosato bene le forze. Scusaci Renko, dobbiamo dirlo, lavata di capo per noi, però insomma ovviamente bisogna dare merito a Renko che è giunto secondo sul traguardo.
1: Sì, no, per quello è stato bravo a tenere duro, è un finale più adatto sicuramente alle sue caratteristiche, ma quando arriveranno le montagne vere, quelle lunghe, quelle che scollinano a più di 2000 metri, io credo che non ci sarà storia, anche rispetto a Vingegaard. Se stava già per cedere oggi, insomma, per me qualcosa scricchiola. Ripeto, bravo per oggi, ma non lo vedo assolutamente nella lotta per il podio, nonostante ci sia una crono che sia a suo favore.
0: Arrivano poi via via tutti gli altri, andiamo anche a vedere il ritardo che ha pagato rispetto al suo capitano, il messicano Isaac del Toro, è arrivato con 1:20 circa, poi avremo ovviamente il conteggio effettivo di quanto successo. Del Toro 1:31 il ritardo da Tadej Pogacar, che rimane saldamente al comando. E allora forse non serviranno la crono, non serviranno nemmeno le doppie Alpe d'Huez, perché si farà più di una volta l'Alpe d'Huez per attaccare questo primato. Insomma, il quinto tour è sempre più vicino, anche senza aspettare Parigi, Giovanni.
1: Ormai lo sappiamo tutti, è quasi brutto dirlo per me, però l'unico avversario di Pogacar è la sfortuna. Può essere la sfortuna, può essere una giornata di crisi, ma forse neanche la giornata di crisi, perché comunque ha dimostrato addirittura di vincere nonostante giornate non al top, magari non stravincere ma vincere. Quindi credo che sia solo una lotta contro se stesso, e può piacere o no, lui sta regalando un grande spettacolo, sta facendo di questo ciclismo davvero storia. Fra qualche anno ne parleremo forse in un altro modo, qualcuno storce un po' la bocca per adesso, però credo che sia qualcosa di straordinario poterlo vivere e commentare un corridore così.
0: Io concordo sullo spettacolo assoluto che garantisce Tadej Pogacar per il ciclismo, perché insomma non si nasconde, è uno che parte quando distinto glielo dice, va a prendersi la vittoria e spesso e volentieri ci riesce. Giovanni Scaramuzzino, a te.
2: Grazie, naturalmente prego Giovanni Visconti di restare ancora qualche minuto con noi, adesso ci fermiamo per uno spot pubblicitario, poi sarà nuovamente sulle strade del Tour.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Le strade del tour.
2: Sono le 17:20 e naturalmente è rimasto con noi Giovanni Visconti, è rimasto chiaramente ancora di più Cristiano Piccinelli, e possiamo avere i nuovi numeri del Tour de France. Insomma, Cristiano, anche il massiccio centrale ha fatto la differenza, ma a favore dello sloveno. Cristiano.
0: Sì, credo che ci sia stata anche un po' di voglia di rivalsa da parte di Tadej Pogačar, che qui 2 anni fa, sempre alle Lorient, pagò dazio. Era scattato anche in quel caso, lasciando di stucco Vingegaard, che però riuscì a recuperare. Vingegaard, che peraltro al traguardo ha pagato 44 secondi, e considerando che c'è anche l'abbuono, Pogačar adesso a 3 minuti e 36 su Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel è terzo a 4.06 e Uso 4.22. Sexas, secondo me un gran giro per lui fino a questo momento, è quinto a 4.35. Questo insomma è il resoconto della tappa sul massiccio centrale, e fino ai Vosgi non credo ci saranno altre occasioni per cambio, variazioni di classifica, a meno ovviamente di crisi, ma insomma è difficile che ci siano crisi nelle prossime due tappe, quella di domani e dopodomani, perché sono praticamente tappe da velocisti, e credo insomma che quella con arrivo alle Markstein sarà invece un'altra tappa che potrà dirci qualcosa. Di sicuro una certezza ce l'abbiamo: il marziano sloveno Tadej Pogačar è sempre più padrone della corsa e entra di diritto nella storia del Tour de France, nella storia del ciclismo, perché insomma sono 24 vittorie, 3 soltanto in questo Tour, dopo 10 tappe, 3 ne ha vinto lui, praticamente un terzo, un po' meno, ma insomma un terzo, perché la prima era crono squadre, diciamo delle tappe individuali, un terzo le ha vinte Tadej Pogačar.
2: Questi sono i numeri, caro Giovanni Visconti, ma a proposito di numeri e di racconti, se ti va, facciamo un piccolo, grande salto in medio, va? Definiamolo così. A qualche anno fa, al Giro d'Italia, una delle imprese in bici proprio di Giovanni Visconti, durante il Giro d'Italia vi avevamo fatto ascoltare di quel superbo arrivo solitario sul Galibier, ma anche qualche giorno dopo, la tappa di Vicenza, diciamo, non è stata affatto male.
6: 3.600 metri per Giovanni Visconti, 23 secondi dice Radio Corsa il suo vantaggio sugli inseguitori, ce la può fare, si è alzato sui pedali per dare nuovo impulso, nuova forza, nuova velocità.
7: 1 chilometro al termine, 20 secondi di margine di vantaggio per Visconti, che va a suggellare una clamorosa impresa, quella di forse Giovanni di vincere 2 tappe a distanza di pochi giorni in questo Giro d'Italia. Vai per la Radio Cronaca finale dell'arrivo di Visconti.
8: 700 metri, il gruppo non demorte, ma ci sono 300 metri di margine a favore del siciliano. Si gira una volta, una seconda volta, il rettilineo finale, si gira forse troppe volte, ma comunque ormai non vede dietro alle sue spalle alcun gruppo multicolore, quindi prende coraggio per questo motivo. Dai 2.600 metri quasi del Galibier alla pianura padana non cambia, Visconti vince la tappa, non cambia la classifica generale con Nibali in maglia rosa.
2: Beh, dominio siciliano in quella parte di giro, con Nibali che poi la maglia rosa definitiva la portò a casa. Giovanni, al di là poi delle emozioni, perché alla radio sembra sempre poi, no? Non so se ti capi, io mi capita anche per le partite di calcio, quando le risento sembra che l'altra squadra possa pareggiare, che in questo caso il gruppo ti possa riprendere, no? C'è un po' questa sensazione proprio della cosa che sta accadendo in questo momento. Ecco, al di là di questo, ma non è che a questo ciclismo italiano, prima di pensare ai grandi giri, al Tour, eccetera, manca anche un corridore con le tue caratteristiche, un corridore veloce, discretamente, vogliamo dire, per restare bassi, discretamente veloci, per anticipare magari i velocisti, per cercare, come è accaduto, non so, io penso a Genova, no, al campionato italiano, il successo sul povero Davide Rebelline, per esempio, in uno sprint ristretto. Insomma, non manca anche un corridore con le tue caratteristiche, prima di guardare alla cima della montagna.
1: Ciao Giovanni, grazie intanto per questi ricordi stupendi, davvero. Ogni volta che sto con voi mi date sempre più morale.
2: E meno male, dai. Poi ascolteremo anche una radiocronaca di Cristiano Piccinelli col prossimo ospite. Allora, dicevi, benissimo. Scusa che ti ho interrotto.
1: Sì, no, dicevo, riguardo alla tua domanda, io non sono così convinto che manchi un corridore come me. Secondo me il corridore come me ci può essere.
2: Ma c'è, cioè chi è? Chi potrebbe essere?
1: Ora, non, detto così, non lo so, mi viene in mente un nome, pensando a questo tour, c'è un corridore come Tiberi, per dire, che sta solamente concentrandosi sulla classifica generale, e magari potremo parlare anche di lui, ma come lui mi viene in mente un corridore come Ciccone, che è stato un altro che per anni ha provato la classifica, a far classifica, quando invece secondo me ha perso la possibilità di poter vincere tante tappe all'attacco, di poter vincere più maglie dello scalatore. Secondo me quello che manca in questo momento non è il corridore, è proprio il modo diverso di correre. Ci sono squadre come la UAE che prendono in mano la gara e praticamente c'è il divieto di andare in fuga e di vincere le tappe in fuga come una volta. Ci sono sempre meno possibilità. Questo può piacere o no, ci sono mille dinamiche per cui si potrebbe stare a discutere ad ore e ore di questo. Però è anche proprio il ciclismo che è cambiato. Se andiamo a guardare anche nelle altre nazioni, non è che ci siano tutti questi corridori che riescano a vincere in fuga come facevo io. Mi viene in mente un altro corridore che è qui al tour, che è Ben Healy, che è uno che regala spettacolo, che attacca, e in questo tour non è riuscito ad andare una volta in fuga e a vincere una tappa. L'unico che è riuscito è stato Van Der Poel, ma con un tiro e molla incredibile proprio con la UE, ma perché si tratta di Van Der Poel. Quindi secondo me si spiega un po' più in questo senso con il nuovo ciclismo che è come mancanza di corridori.
2: Messaggio chiarissimo, Giovanni. Allora, buon proseguimento ovviamente della tua annata presso la Jaico Alula e grazie davvero delle grazie. Emozioni e soprattutto della competenza che ci hai regalato durante il Giro d'Italia ai microfoni di Radio 1 Rai. È stato con noi Giovanni Visconti. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Allora, Cristiano, in effetti aumentano la media del tour e poi si va a scoprire che quasi tutte le tappe durano meno di 4 ore, come questa. C'erano diverse salite, diversi gran premi della montagna. Insomma, probabilmente è un altro ciclismo anche rispetto a quando hai cominciato a raccontarlo tu per Radio 1 Rai. Hai colto questa particolare tendenza oppure, essendo un cambiamento ovviamente non repentino, si ragiona con altri parametri ancora ed è giusto così secondo te?
0: No, guarda, io sostanzialmente poi per fortuna diciamo che il mio primo tour è stato quello del 19 vinto da Bernal, poi però alla fine tutti gli altri sono stati quelli di Pogacar, che ci ha sorpreso nel 20 con quella rimonta alla penultima tappa, in quella crono diventata ormai iconica con l'arrivo di Roglic spaesato. Però secondo me molto è cambiato, perché sta cambiando grazie allo sloveno, che impone la sua legge e le sue regole, e gli altri si stanno semplicemente adattando. Io credo che avere in gruppo un corridore che è capace di vincere tutte le classiche monumento, gli manca la Roubaix, ma insomma ci è andato vicino, che vince le corse a tappe, che domina in montagna, che è bravo a cronometro, spinge gli altri a migliorare e a cambiare anche il loro rendimento e le loro capacità. Oggi avevamo criticato molto Van Der Poel, però alla fine, diciamo così, ci ha sorpreso. Non ci sorprende più Tadej Pogacar, non ci sorprende più un fenomeno capace semplicemente di essere il più grande di tutti, con Vingegaard e tutti gli altri che si devono accontentare. Vedremo se su questa scia cresceranno Sixas e direi anche il nostro Lorenzo Finn e anche, perché no, il nostro Pellizzari. Gli altri invece stanno andando malino. Abbiamo oggi perso, scusa se divago, ma insomma era per dare una notizia magari a chi si è messo in contatto con noi soltanto adesso. Oggi non è partito Matteo Trentin, una febbre lo ha bloccato, e quindi insomma la pattuglia degli italiani si riduce da 11 a 12 e credo che potrebbe anche diminuire nel corso delle prossime tappe. Perché? Perché oggi ad esempio Antonio Tiberi è partito subito malissimo e non è ancora arrivato, tra l'altro, ed è praticamente da diversi chilometri dall'inizio con il gruppo dei velocisti e con Merlier, con gente che ovviamente paga queste salite anche molto dure, e lui dovrebbe essere uno scalatore. 11 a 12 e credo che potrebbe anche diminuire nel corso delle prossime tappe. Perché? Perché oggi ad esempio Antonio Tiberi è partito subito malissimo e non è ancora arrivato, tra l'altro, ed è praticamente da diversi chilometri dall'inizio con il gruppo dei velocisti e con Merlier, con gente che ovviamente paga queste salite anche molto dure, e lui dovrebbe essere uno scalatore. Ecco, non so se c'è un problema anche di condizione, ma insomma scivolerà molto indietro Antonio Tiberi al momento del suo arrivo quest'oggi.
2: Bene, e di Tour ovviamente continuiamo a parlare con il nostro prossimo gradito ospite, Filippo Zana. Buon pomeriggio, Team Sudal Quick Step, e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Filippo.
9: Buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie.
2: Allora, tra i successi di Filippo Zana molti ricordano il titolo nazionale, quindi la maglia tricolore, anche perché Filippo poi si porta, no, per un anno intero. Radio 1 Rai invece è raccontato proprio con la voce di Cristiano Piccinelli e dei nostri validi amici collaboratori anche il successo di Filippo. 25 maggio del 2023, la tappa di Val di Zoldo, la riviviamo nei metri finali.
0: 500 metri intanto per Zana e Pinot, vediamo se riusciamo a fare un flash, un ultimo con Ghirotto. Ghiro.
10: Zana, che è il campione italiano e ha il peso di fare un regalo a tutta l'Italia. Paco.
0: 500 metri adesso per Zana e Pinot con il corridore francese che può avere dalla sua l'esperienza, la qualità. Zana che invece può far valere la forza di portare la bandiera, il tricolore, qui sulle strade del Giro d'Italia. 400 metri, gli ultimi di fatica per i due corridori che hanno reso memorabile questa 18esima frazione del Giro d'Italia.
11: Parte Pinot a 200 metri dal traguardo con Filippo Zana incollato alla sua ruota.
0: Zana cerca adesso di uscire sulla sinistra, Zana va a pareggiare i conti con Pinot, Zana contro Pinot, è un duello fino all'ultimo metro con Filippo Zana che riesce a guadagnare quel tanto che basta per alzare le braccia al cielo. Ancora Italia al giro, Filippo Zana.
2: Filippo, questo è un bravo per quello che hai fatto nel 2023, a cui aggiungerei un bravissimo, però permettimi, al di là dei successi di tappa alla Corsa Rosa o dovunque sia, perché quest'anno sei riuscito a concludere un Giro d'Italia e non era detto, alla luce delle ovviamente esperienze negative che hai dovuto superare per arrivare fino a Roma, Filippo.
9: Ma dai, bei ricordi comunque, bello sentire la tappa del Giro, penso sia uno dei ricordi più belli comunque il campionato italiano. E sì, dai, diciamo che quest'anno avevamo preparato bene, ero contento della condizione prima del Giro, penso che comunque anche alla Liegi, alla Freccia comunque si era visto che stavo bene, e poi penso che comunque in tutti gli sport comunque nella vita bisogna avere anche un po' di fortuna, e diciamo che forse in questo giro mi è un po' mancata, e quindi sì, una caduta praticamente in discesa, non per colpa mia, però fa parte della strada, e quindi niente, diciamo che penso di aver rotto le costole, e da lì in poi è stato un po' una sofferenza, però dai, ho cercato di tenere duro anche per comunque onorare la fiducia della squadra, e quindi niente, le tappe successive ho cercato di sopravvivere e cercare di dare il 100%, cioè, quello che potevo per aiutare comunque Paul Magnier, che dovevamo difendere la maglia, e quindi dai, penso che comunque dalla caduta in poi ho cercato di dare tutto quello che avevo per difendere la maglia, alla fine l'abbiamo portata a casa, quindi dai, sempre, bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno. Dai.
2: Anche perché, caro Filippo, non si può fare diversamente alla fine. Invece Filippo Zana ci farà compagnia ancora per qualche minuto, Cristiano, proprio per analizzare anche questo Tour de France, guarda caso, ancora una volta, nel segno di Tadej Pogačar. Cristiano.
0: Eh sì, non potrebbe che essere un'altra giornata di gloria per Tadej Pogačar, giunto la sua 24esima vittoria al Tour de France, una vittoria netta anche quest'oggi, tant'è vero che insomma

0: addirittura il suo avversario più vicino, il danese Jonas Vingegaard, è arrivato anche dietro al gruppo. Allora chiederei al nostro ospite se la chiudiamo qui, possiamo non andare a Parigi, la classifica è questa secondo te? Ora ovviamente stiamo giocando, eh.
1: Ma no, dai, sicuramente si sapeva che comunque il favorito era Taddei, penso che l'abbia fatto vedere da subito, ha già un grosso margine di vantaggio, quindi allora diciamo che nelle gare non è mai detta l'ultima fino a che non si è arrivati all'arrivo, però sicuramente penso che se non succede niente di clamoroso sarà difficile che cambi il padrone di questo tour. Sicuramente penso che per il secondo o terzo posto ci sarà forse magari un po' più battaglia e sarà forse quasi più bello vedere la battaglia per il secondo o terzo posto che comunque la battaglia per vincere questo tour, perché penso che abbia dimostrato che comunque è nettamente il più forte.
0: È bella invece, Filippo, la lotta per il podio, per il terzo posto, forse anche per il secondo. Ti do un po' di riferimenti anche per commentare in maniera più concreta, no? Quanto stiamo dicendo, perché se Pogacar è primo con 3 minuti e 36 sul danese Jonas Vingegaard, tra il secondo e il settimo balla un minuto e mezzo, perché il settimo è Del Toro a 5.08, 3.36 a ritardo di Vingegaard. Ecco, la lotta lì è forse più accesa, lì credo che in molti hanno le speranze, anche se Sexase lo stesso Del Toro, di poter tornare ad essere sul podio, che ne dici?
1: No, ma sicuramente, come dicevo, penso che la battaglia per il podio sia ancora tutta aperta, sia sicuramente molto affascinante anche da vedere, perché comunque alla fine sono tutti abbastanza ancora vicini e penso che da qui in poi comunque ci sono ancora molte salite da affrontare e sicuramente se qualcuno ha una piccola esitazione può succedere un po' di tutto, quindi penso che per il podio non sia ancora, insomma, detta l'ultima parola, quindi se per la vittoria penso che sia nettamente Pogacar, per il secondo terzo posto e tutti gli altri insomma è ancora tutto da vedere. Penso comunque dal secondo al decimo sia ancora tutto da scrivere.
0: Sì, no, io ho racchiuso quel minuto e mezzo giusto per avere un po' diciamo così di contezza, ma in effetti anche Schelmose a 5.45, quindi a 2 minuti abbondanti rispetto a Vingegaard, Martinez 6.34, forse ecco dal nono al decimo siamo ancora un po' lontani rispetto alla zona podio. Ma ti stupisce o ti aspettavi un Vingegaard, non dico remissivo, perché poi comunque ha permesso alla sua Vismalese Bike di conquistare la tappa, la prima, la crono a squadre, ma così distante già subito da Tadej Pogacar?
1: Diciamo che penso che Pogacar ha fatto vedere che comunque negli ultimi anni è nettamente superiore, poi diciamo speravo che forse che Vingegaard fosse più vicino per vedere insomma un po' più battaglia, forse anche per le persone, per tutti gli appassionati che guardano il tour, perché penso che quando hai due che comunque si giocano la vittoria forse è ancora più affascinante da vedere rispetto a quando c'hai uno nettamente più forte e quindi praticamente già avere un tour chiuso all'inizio della seconda settimana.
0: Eh sì, in effetti insomma c'è stata chiaramente una netta supremazia da parte di Tadej Pogacar, arrivano alla spicciolata tutti gli altri, arrivano anche i compagni dello sloveno della UAE, con Tadej Pogacar che ha colto il suo terzo successo in questo Tour de France su 10 tappe, adesso si riposerà un po' anche lui perché domani e dopodomani sono tappe per velocisti, però chiedo ancora a Zana, io credo che Pogacar almeno una delle due tappe sull'Alpe d'Huez la voglia conquistare, perché lui a questo punto gioca, si fa per dire ovviamente, non è offensivo, ma punta anche a fare spettacolo in questo senso, ad essere protagonista nelle tappe, no? Quelle che rappresentano un po' tutto il Tour de France, e sicuramente quella sull'Alpe d'Huez lo rappresenta.
1: Ma penso sicuramente quelle tappe, penso sia per qualsiasi corridore bello vincerle, anche per lui, anche se, come si può dire, è un po' abituato a vincere, ma sicuramente sono delle belle vittorie e sicuramente cercherà di fare qualche azione alla Pogacar, come si può dire, e sicuramente cercherà di vincere qualche altra bella tappa su come dire, sulle montagne, quelle vere, quelle che hanno comunque la storia anche del Tour.
0: E allora direi a questo punto di tornare allo studio da Giovanni Scaramuzzino.
2: Grazie Cristiano, e naturalmente Filippo, prima di salutarti, no? La curiosità è questa, ma al di là del rapporto ovviamente tra compagni di squadra, magari anche tra amici, no? Mi riferisco a te e Paul Magnier. Secondo te, Paul Magnier, in questo Tour de France, al di là poi la squadra d'appartenenza, ovviamente, Merlier, tutto quello che cosa avrebbe potuto dire allo sprint? Cioè, sinceramente, al di là, ripeto, poi delle strategie di squadra, come giusto che sia, e di un programma che viene stilato ben prima che le grandi corse a tappe prendano il via, che sensazioni hai?
1: Ma penso che sicuramente abbia dimostrato di essere uno dei più forti velocisti al momento, e quindi niente, sicuramente sta crescendo bene, come si può dire, e diciamo che penso che non bisogni fare il passo più lungo della gamba, ma già quest'anno comunque è stato il suo, come dire, quasi il primo grande giro che faceva, perché l'anno scorso è partito al Giro solo per fare un'esperienza, ha fatto 2 settimane e poi è andato a casa, che era già programmato. Quest'anno ha fatto tutto il Giro e diciamo non si pensava che potesse andare così, diciamo. La maglia Ciclamino sicuramente era un obiettivo, ma si vedeva un po', comunque anche un po' complicato, come dire, portarla a casa, perché comunque il primo grande Giro non si sa mai, e quindi è andata veramente benissimo, e quindi niente, penso che è sulla strada giusta, e quindi piano piano continuare a lavorare così, e sicuramente non so se l'anno prossimo, comunque tra qualche anno, penso sarà uno dei più bei protagonisti che potranno esserci al Tour de France, perché comunque, visto come è andato, sicuramente sono certo che se arriva al Tour con la condizione che aveva comunque anche al Giro, può comunque far bene nelle tappe a lui più adatte.
2: Grazie davvero a Filippo Zana, grazie Filippo, e buona estate naturalmente, e buon rientro a pieno titolo corse del ciclismo. E a proposito di grandi, do il benvenuto in trasmissione a lui, a Super Mario Cipollini. Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
2: È chiaro che tra pochissimo parleremo di Tour, no? Ma sì, ne parliamo anche adesso, perché ricordiamo una delle tante volte in cui proprio Mario Cipollini si è lasciato tutti alle spalle. Parliamo in questo caso di una tappa del Tour del 1998, quella che si concluse a Brive-la-Gaillarde con il resoconto di Roberto Gollini.
4: Davanti ancora gli uomini della TVM sulla ruota di Mario Cipollini, questa volta c'è Zabel, ma attenzione, c'è Andrea Tafi che sta uscendo adesso con la sua maglia tricolore, c'è una deviazione, siamo ormai in prossimità dell'ultimo chilometro, una curva a sinistra, ancora gli uomini della TVM ben piazzati e Scirea che è pronto a pilotare Cipollini anche in questa circostanza.
5: Sì, invece è rimasto un po' indietro Minali non ha avuto più compagni di squadra, adesso deve cercare di rimontare le migliori posizioni del gruppo, ben piazzato come hai detto tu poco fa, Cipollini, naturalmente avvertito da Salutini e dall'altri della Saeco che non può prendere molto indietro questa curva, sta controllando soprattutto Zabel.
4: Eccolo lì, lanciato lo sprint a questo punto Zabel con la ruota Cipollini ancora una volta. Cipollini cerca di passare anche in questa circostanza. Zabel, Cipollini, Cipollini davanti, Cipollini davanti, vince Cipollini davanti a Minali al terzo posto Svorada, quarto Moncassin.
2: È una delle tante volte in cui si deve dire bravo, super Mario Cipollini. Sai che anche in quel giorno, no Mario, io oltre ad ammirare te che vincevi a braccia alzate sui traguardi del Tour, era successo anche il giorno prima di rientro, no, dall'Irlanda dove il Tour era cominciato, no? Insomma, ammiravo anche Roberto Collini perché, insomma, hai sentito, ha snocciolato i primi quattro nell'ordine e vi posso assicurare che erano tutti giusti e sapeva fare anche di meglio, perché a volte mi ricordo prese i primi cinque, quindi, insomma, ecco, stavo... Beh, sul primo, diciamo che quell'anno non è che c'era tanta difficoltà, perché... Però, al di là dei ricordi, al di là dei complimenti, che poi, se vogliamo... sono inutili perché non cambiano la storia, ma che sono sentiti, no? Ti chiedo, Mario, di tutti i tuoi avversari, no? Quelli con cui una lunga carriera ti sei confrontato allo sprint. Io mi ricordo negli anni Ottanta c'erano già Van Poppel, c'era chi c'era poi Abdu Japarov, no? Poi appunto sentivamo di Minali, per finire poi a Petacchi c'era Van der Aarden, c'era Moncassin, c'era Svorada, O'Grady, c'erano naturalmente Zabel, McEwen, tanti altri, ne abbiamo nominati diversi. Ecco, tutti questi velocisti con cui ti sei conteso gli arrivi più prestigiosi, no? Se li mettiamo nell'ordine, quali di loro inseriresti su un personale podio dedicato quindi ai tre avversari più insidiosi, più fastidiosi? Se dovessi proprio nel corso della tua lunga carriera scegliere tre.
3: Ma guarda, mi rimane veramente abbastanza difficile riuscire a fare una graduatoria, perché la mia carriera fortunatamente è stata abbastanza lunga e sono arrivato nel professionismo nel 1989 e in quel gruppo c'era ancora Giuseppe Saronni, c'era Van der Aarden, c'era Van Poppel, c'era Baffi, Bontempi e una serie infinita di grandissimi atleti che per me erano stati, come dire, dei miti. Ok, e ho smesso la mia carriera quando c'erano delle nuovissime leve che stavano arrivando, vedi Cavendish, vedi Petacchi ed altro, per cui ho visto tra virgolette una trasformazione in quello che è stato quel periodo. Io sono arrivato al professionismo quando i pedali erano con i cinghietti e con le leve dei freni con i fili esterni, e ho smesso con il wifi sulla bici che ti trasmetteva il misuratore di potenza, e per cui direi che il percorso è stato lungo. Naturalmente, se mi viene da pensare a un atleta veramente ostico, non posso non pensare che Abdu Japarov, quello è stato probabilmente uno degli atleti definito quasi icona dell'avversario che non molla mai e che cerca sempre di metterti in difficoltà in qualsiasi caso, anche se per quella giornata non ha la gamba per poterlo fare, ma cerca di ostacolarti anche con il corpo, per cui metterei secondo lui. Poi mi viene facile pensare a Eric Zabel, che comunque è stato un vincitore leale di tantissime Sanremo, di 6, se non vado errato, maglie verdi, per cui lo spessore di un atleta veramente importante, figlio di una Germania di quelle toste che c'erano un tempo, con lui Ulrich e tutta quella generazione, per cui naturalmente vedere le volate ora è estremamente piacevole e bello, ma vedere quelle che qualche anno fa erano lanciate, diciamo così, in un altro modo, fa un po', come dire, tra virgolette stona un pochettino, ecco, questa è la mia versione, anche se sono naturalmente tifoso dei ciclisti, dei velocisti e del ciclismo.
2: Ecco, e in effetti non si guarda solo l'angolazione relativa ai velocisti, no? Perché Cristiano Piccinelli sta raccontando un Tour de France che, non dico, Cristiano sembra già finito, ne parlerai proprio con Mario, ma in effetti, riepilogando anche velocemente quello che è appena accaduto, insomma i numeri parlano sempre più a favore del campione del mondo e più che mai maglia gialla. Chris?
0: Sì, perché oggi è arrivata la terza vittoria di tappa in questo tour, nelle prime 10 tappe del tour all'Elorien, vendicando anche quanto successe 2 anni fa nel duello ravvicinato, quella volta sì, con Jonas Vingegaard. Pogacar ha preceduto Renck van der Poel e Paul Sixas per una nuova classifica generale che vede al comando sempre lo sloveno con 3 minuti e 36 su Vingegaard e 4:06 su Renck van der Poel, che ha approfittato della giornata no di Isaac del Toro, che scivola dal terzo al settimo posto, ma è a 5 minuti da Pogacar, 1,5 abbondante da Jonas Vingegaard. Quindi, volendo, insomma, la lotta per il podio mi sembra bella agguerrita. Saluto ovviamente Mario Cipollini, a cui però chiedo, buonasera, mi viene subito da chiederti se anche questo è spettacolo, ammazzare così il tour alla 10ª tappa, anche questo lo consideriamo spettacolo? Ti dico la mia, per me sì. Ora dimmi la tua.
3: Ma naturalmente vedere un atleta come Pogacar è sempre spettacolare, ok? E questo è grandioso, perché chi ha un attimo di passione del ciclismo e chi ha pedalato si identifica in quell'atleta, no? Che sta facendo dei record, sta battendo dei record che sono lì da decine di anni, instaurati da immensi campioni tipo Eddy Merckx e tutti quelli che lo hanno preceduto. Ma la trasversalità di Pogacar è qualcosa di disarmante. Come facciamo a non essere tifosi di un atleta così? Credo che possiamo annoverarlo tra i migliori atleti della storia in qualsiasi disciplina, no? È paragonabile a Maradona, a Lewis, a Jordan o a Muhammad Ali. Probabilmente Pogacar, quando smetterà la sua attività, farà parte di quella nicchia dove inserirei anche Eddy Merckx. Per cui è normale che tutti tifiamo per Pogacar. Però una mia osservazione che mi sono permesso di fare sui miei profili è anche quella di dire: ma probabilmente è ormai acclarata la superiorità di Tadej Pogacar all'interno di questo ciclismo. Nessuno in questo momento può fermare questo atleta quando decide di andarsene. E la prova concreta è stato il Tour de France dell'anno scorso, dove probabilmente è passata quasi in sordina quella notizia che viene sempre più a galla, che lui abbia fatto una settimana da febbricitante, quasi malato, ok? E per cui è riuscito, in un momento in cui la squadra aveva il dubbio di doverlo abbandonare con Pogacar, il Tour de France, è riuscito a vincere un Tour de France non in grande condizione. Per cui cosa succede? Succede che quando lui sta bene, ha una condizione, non è che c'è una marcia di differenza, ce ne sono due, ok? È una scala completamente differente da quella dei suoi avversari. Allora io mi chiedo, tu che sei l'organizzatore del Tour de France e hai la responsabilità, tra virgolette, la tutela di uno sport meraviglioso come il ciclismo, è giusto che tu dia tutto questo spazio a percorsi così favorevoli alle caratteristiche di Pogacar, oppure in una prima parte di Tour de France potresti valorizzare anche altri atleti in modo da lasciare l'ultima settimana in grado al corridore sloveno di non limitarsi, di potersi esprimere con la sua grandiosità? Però mi viene, perché penso a questa cosa qui? Perché il ciclismo ha dei costi veramente esorbitanti e tutte le squadre che in qualche modo devono andare a competere con Pogacar e con la UAE hanno bisogno di grandi investimenti. Ora voglio dire una cosa: il sesto giorno alla Mongi, quando Pogacar se ne è partito e ha staccato tutti sul GPM del Tourmalet, guardate che poter leggere nella mente di Vingegaard e dei suoi avversari. Lì si sarebbero fermati, avrebbero fatto le valigie e sarebbero andati a casa. Poi naturalmente rientrare in albergo con le squadre, c'è una sorta di convincimento, di prese in qualche modo di poter analizzare le cose a mente fredda, e si continua ad andare avanti con la speranza. Ma la speranza è quella che poi viene in qualche modo indebolita da una tappa come ha fatto oggi, che basta che voglia andarsene via. E anche se quel giorno non è nella sua migliore espressione atletica, fa una differenza che in pochi chilometri da un minuto al secondo. Probabilmente oggi ho sentito, tra virgolette, osservare che Pogacar non era nella sua condizione migliore. Chissà mai se è vero, se in qualche modo il suo organismo oggi, dopo il giorno di riposo, possa aver accusato qualcosa. Ma quando tu non sei nella giornata ideale, dai un minuto in 15 chilometri quando gli altri ti stanno attaccando, credo che sia in qualche modo una radiografia ben netta di quello che è il ciclismo in questo momento. Per cui mi permetto soltanto di osservare che probabilmente per due settimane avrebbero potuto gestire un Tour de France completamente diverso. Ad esempio, la prima tappa senza fare con la cronosquadra, che poi diventa una cronoscalata, un corpo a corpo tra i migliori atleti che sono alla pretesa della vittoria del Tour. Ma non è male se quel giorno la tappa la fai vincere in una cronometro normale alla Ineos, che è lì aggrappata degli sponsor per poter continuare la propria attività, e forse Ganna potrebbe andare in maglia gialla quel giorno. Magari non è brutto se sul Montjuïc fai soltanto un giro e hai la fortuna di trovare un atleta come Van der Poel, e poi purtroppo non c'è Van Aert, ma insomma due atleti di quella caratura che vanno a cercare di lottare per prendersi la maglia gialla il secondo giorno. Non è brutto, secondo me, vedere uno sprint tra Merlier e Philipsen e Coy per andare a lottare sugli abbuoni, per poter pensare che anche un corridore come Merlier possa puntare alla maglia gialla. E poi non sarebbe brutto nemmeno, a mio avviso, dare una cronometro individuale abbastanza lunga, in modo che uno come Evenepoel e non poco la Red Bull in qualche modo possano gioire di una vittoria di Evenepoel e la speranza di essere per qualche giorno a maglia rosa. Poi hai 15 giorni, 10 giorni, 8 giorni per far sì che Pogacar spiani il mondo, la strada, e ci faccia godere delle sue cose. Però a mio avviso sarebbe opportuno che chi ha il Tour de France in mano abbia un po' di rispetto per tutto e poter soprattutto valorizzare anche altri atleti, altre squadre.
0: Grazie Mario Cipollino, un'analisi completa, insomma, e concreta, direi. Stanno arrivando anche gli ultimi disperati che sono in difficoltà, tra questi Antonio Tiberi, che si è presa calma, ricordiamo vittoria di Pogacar, la terza in questo Tour, la 24esima in assoluto, Pogacar che è sempre leader con 3.36 su Jonas Vingegaard. Studio.
2: Grazie, grazie Cristiano, e grazie anche a te Mario, perché appunto io l'ho detto già diverse volte, si può poi essere d'accordo con quello che dice Mario Cipollini o non esserlo, per carità,
3: assolutamente.
2: Ognuno,
3: oh,
2: però, certo, assolutamente, però quest'uomo, no? Quest'uomo non dice mai delle cose banali, credimi, perché conoscendo ovviamente, no, ma è la vera, non mi devi ringraziare, perché è la pura e semplice verità. E come hai ovviamente fatto notare, sei molto attivo anche sui tuoi canali social e ne vengono fuori delle bellissime discussioni. È stato con noi Mario Cipollini, grazie davvero Mario, buona estate.
3: Grazie a voi, buon lavoro e buona estate.
2: Oh, a proposito di estate, qui stasera l'atmosfera e la temperatura è caliente negli Stati Uniti, in Francia oggi Tour, festa nazionale, 14 luglio, ma soprattutto stasera c'è Francia-Spagna. A proposito, dalle 20.30, quindi con ampio prepartita, la seguiremo anche noi, Francia-Spagna, tutto il mondiale, minuto per minuto, ripeto, a partire dalle 20.30. Naturalmente, i ringraziamenti d'obbligo a Ombretta Conti in regia, Daniele Di Noia alla console, quindi a gestire la parte tecnica. Il saluto di Giovanni Scaramuzzino, che ora vi ricorda c'è il GR1 Flash, e poi la linea tornerà a Italia in diretta. Invece, sulle strade del Tour, tornerà puntuale domani a partire dalle 16.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora incerto il bilancio del devastante incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles, a pochi passi dalla Grand Place. Almeno due persone sono state trovate senza vita all'interno di un ascensore, mentre sei risultano ancora disperse. Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'edificio. Sul luogo della tragedia sono arrivati il re Filippo e il primo ministro Bart De Wever. Lo stretto di Hormuz chiude e torna il rischio di una crisi globale. I Pasdaran rivendicano l'attacco a tre petroliere, mentre gli Stati Uniti proseguono i raid contro i porti iraniani. Marcia indietro di Trump sui pedaggi. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano. Il messaggio postato da Trump su Truth dopo un'altra notte di bombardamenti sull'Iran, ai quali Teheran ancora una volta ha risposto bersagliando obiettivi americani in Bahrain e Kuwait e centrando, secondo quanto sostengono i Pasdaran, una base di Washington in Giordania. Soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso. Nonostante i continui bombardamenti americani, in corso anche in questo momento nell'area, mentre Teheran contrattacca mettendo nel mirino le basi statunitensi in Kuwait. Trump annuncia anche la ripresa del blocco dei porti iraniani dalle 22 di questa sera, ora italiana, e minaccia di colpire il sito nucleare di Big Axe Mountain in Iran. Poi, dopo aver chiesto ieri il 20% sul valore del carico dei mercantili in transito nello stretto, fa una parziale marcia indietro e si dice disposto a accettare accordi commerciali, investimenti nei paesi del Golfo invece del pedaggio. La Casa Bianca nel frattempo afferma che c'è ancora spazio per un accordo. Il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma intanto 180 deputati del Parlamento iraniano su un totale di 290 chiedono vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti.
2: E il nuovo raid israeliano nel nord della striscia di Gaza. Secondo il ministero dell'interno di Hamas, un attacco dell'IDF sul campo profughi di Jabalia avrebbe ucciso il capo della polizia locale, diversi agenti e altri civili. Il bilancio sarebbe di almeno 9 morti. A Roma sono iniziati i colloqui diretti tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti nell'ambasciata americana. Per il ministro israeliano Saar, le trattative possono favorire l'attuazione dell'accordo sulle due zone pilota nel Libano meridionale. Il ministro Tajani sottolinea che la scelta di Roma conferma il ruolo dell'Italia nella costruzione della pace. Legge elettorale, via libera della Camera a oltre 100 voti segreti sugli emendamenti e anche sul voto finale. Accolta la richiesta delle opposizioni, nonostante la Premier Meloni avesse detto sì alle preferenze e no al voto segreto. Lega e Forza Italia confermano il sì all'emendamento sulle preferenze, mentre è stato bocciato quello sul terzo mandato per i presidenti di regione proposto dalla Lega. Paura sulle Dolomiti di Sesto, dove una grossa frana di detriti si è staccata nel pomeriggio vicino al rifugio Tre Scarperi dopo un forte temporale. È scattata la macchina dei soccorsi con elicotteri e squadre del soccorso alpino impegnati nelle ricerche anche per il rischio di escursionisti coinvolti. Poco fa è arrivato il cessato allarme, non ci sono vittime e i soccorritori stanno rientrando a valle. Il processo per l'omicidio della giovanissima Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola il 25 maggio dello scorso anno in un cantiere abbandonato dell'ex stadio. Alessio Tucci ha agito con estrema lucidità, così in aula due consulenti della polizia giudiziaria.
4: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono perché io per primo non mi perdono per questa brutta cosa. È uno dei passaggi del testo letto in collegamento video dal ventenne reo confesso Alessio Tucci durante la terza udienza alla Corte d'Assise di Napoli del processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, parole che per la mamma di Martina sono dettate solo dalla convenienza.
5: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, l'ho guardato negli occhi e rideva. Quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella scheda. degli angeli e lui ad Amarcini all'inferno.
4: Nell'udienza si esaminano le risultanze dell'autopsia. I quattro colpi inferti alla testa da Alessio, tutti alle spalle. L'ultimo, dopo averla trascinata in un'altra stanza, sarà quello fatale. Sulle labbra di Martina anche le tracce della mano di lui per impedirle di chiedere aiuto. Le foto del corpo sono cruente. Mamma Enza accusa un malore in aula.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Incendio in un edificio in ristrutturazione nel centro di Bruxelles, almeno 5 vittime, diversi dispersi sul posto, il re del Belgio. Trump fa marcia indietro su Hormuz invece del pedaggio del 20%, accordi commerciali con i paesi del Golfo, nuovi attacchi incrociati USA e Iran. Legge elettorale, accordo nella maggioranza sulle preferenze. Le opposizioni ottengono oltre 100 voti segreti in aula. Giorgia Meloni, meglio metterci la faccia. Terza ondata di caldo torrido e in arrivo il picco dopodomani, 15 città col bollino rosso. Nelle aree interne della Sardegna temperature fino a 45 gradi. È il nuovo record mondiale per un fossile, lo scheletro di un dinosauro T-Rex venduto all'asta da Sotheby's per oltre 50 milioni di dollari. Bruno Mars in concerto a San Siro. Dopo 10 anni dall'ultima esibizione in Italia, il cantante americano porta sul palco milanese e nuovi brani insieme ai suoi grandi successi. Domani si replica. La notte di Francia-Spagna, il mondiale sceglie la prima finalista, in campo il meglio del calcio europeo. Tour de France, imprendibile Pogačar, domina anche sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Buonasera da Sonia Oranges. Il devastante incendio nel centro di Bruxelles, nella torre Oxy vicino alla Grand Place. Restano difficili le operazioni di soccorso ostacolate dai detriti. Il bilancio provvisorio è di 5 o 6 vittime ancora da identificare. Non è chiaro se si tratti delle persone già segnalate come disperse. L'inviato.
4: Sarebbero rimasti intrappolati negli ascensori dei cantieri delle torri Oxy. La procuratrice del lavoro Valentina Marocchi ha confermato poco dopo le 18 il ritrovamento di 5 o 6 corpi all'interno delle torri di uno dei due ascensori. Verifiche in corso sul secondo. Familiari dei dispersi che sono stati informati. Tutto sarebbe iniziato poco dopo le 8 del mattino tra il primo e il secondo piano del grattacielo in ristrutturazione destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar. 250 gli operai al lavoro nel cantiere, 6 mancavano al contrappello in tarda mattinata. Sarebbero stati proprio gli ascensori a far propagare le fiamme tra gli ammezzati durante l'incendio. Sul posto nel primo pomeriggio è arrivato anche il re Filippo, visibilmente scosso accanto al sindaco di Bruxelles Philippe Klose e al premier Quentin, mentre stringeva le mani ai vigili del fuoco che da ore tentavano di recuperare i corpi delle vittime. Almeno 2 sarebbero stati individuati all'interno di una delle due degli ascensori. A seguire poi l'incontro con i familiari dei dispersi lontano dalle telecamere. Alla torre Oxy un altro incendio già un anno e mezzo fa. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
3: La guerra in Iran. Nuovi raid americani colpiscono Bandar Abbas e l'isola di Qasem. Teheran risponde con attacchi alle basi USA nella regione e contro le petroliere che tentano di attraversare Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sui pedaggi del 20%. Nessuno dovrebbe poterli imporre, dice, e annuncia accordi commerciali con i paesi del Golfo. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: E ancora braccio di ferro tra Washington e Teheran per il controllo dello stretto di Hormuz è aperto a tutti tranne che agli iraniani, così Trump sul suo social Truth, dopo un'altra notte di bombardamenti sull'Iran ai quali Teheran ancora una volta ha risposto bersagliando basi militari americane in Bahrain e Kuwait e centrando, secondo quanto sostengono i Pasdaran, una base di Washington in Giordania. Secondo l'Iran, soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso, nonostante i continui bombardamenti americani in corso anche in questo momento nella parte meridionale del paese. L'isola di Qasem è stata colpita poco fa, mentre Teheran contrattacca mettendo nel mirino le basi americane in Kuwait. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la ripresa del blocco dei porti iraniani dalle 22 di questa sera, ora italiana, poi ha fatto marcia indietro sulla richiesta del 20% dei pedaggi su ogni nave che transita Hormuz. Nessuno dovrebbe chiederli, però parla di accordi commerciali, investimenti nei paesi del Golfo, invece di pedaggi. Mi hanno chiamato re ed emiri, chiosa al tycoon con un'idea migliore. La Casa Bianca intanto afferma che c'è ancora spazio per un accordo. Il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma 180 deputati del Parlamento iraniano su un totale di 290 chiedono vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti.
3: E la Roma e il nuovo round di colloqui fra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti. Al centro dei negoziati il ritiro dell'esercito israeliano da Libano meridionale, previsto dall'accordo quadro firmato a Washington il 26 giugno scorso. Ai colloqui guarda con attenzione il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, mentre Antonio Tajani sottolinea il ruolo dell'Italia nella costruzione della pace. Le delegazioni sono riunite per due giorni. Ed è festa nazionale in Francia, è il ricordo della presa della Bastiglia, ma è anche il 10° anniversario della strage jihadista di Nizza, costato la vita a 86 persone. La corrispondente.
0: 14 luglio infinito, quello di Emmanuel Macron, carico di emozioni e di quel desiderio compiuto di aver cantato la Marsigliese con maggior orgoglio nella sua ultima festa della Repubblica da presidente, in un paese che nelle sue tradizioni cerca ora di guardare al futuro. Una parata, quella sui Campi Elisi, più che mai europea per sua volontà e nel segno dell'Ucraina, celebrata e al centro della riunione della coalizione dei volenterosi di lunedì a Parigi. 500 i soldati provenienti dai 37 paesi che la compongono, Ucraina compresa, che hanno sfilato in testa al corteo sui Champs-Élysées. 30 i capi di Stato in tribuna, tra loro Zelensky e il presidente Mattarella, con cui Macron si è intrattenuto al termine delle celebrazioni nella capitale. Il presidente francese è poi volato a Nizza per le celebrazioni del decennale dell'attentato terroristico che sulla Promenade des Anglais il 14 luglio di 10 anni fa costò la vita a 86 persone, di cui 6 italiani, investiti di proposito mentre attendevano i fuochi d'artificio della festa nazionale. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E lo sentivamo, a Parigi c'è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pure ricorda l'attentato di Nizza e richiama all'unità nella lotta al terrorismo. La tolleranza e la convivenza pacifica devono prevalere sull'odio e sul rifiuto dell'altro, ha dichiarato. E anche la premier Giorgia Meloni ricorda le vittime della strage e assicura che l'Italia resterà in prima linea contro ogni forma di terrorismo a difesa della libertà e della democrazia. La politica, alla Camera è iniziato il voto sugli emendamenti alla nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, attesa in particolare per la modifica che punta a introdurre le preferenze, anche se con i capilista bloccati, un tema su cui è intervenuta la premier Meloni.
2: Era una vera e propria sfida alle opposizioni, quella che Giorgia Meloni aveva lanciato dai social nel primo pomeriggio, con lo slogan «Sì alle preferenze, no al voto segreto», riferendosi all'emendamento della maggioranza alla legge elettorale in discussione alla Camera. E lo ha fatto definendola una doverosa operazione di verità per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o, ha scritto la Premier, soltanto per prendersi gioco degli italiani. E c'era solo un modo per scoprirlo, secondo la Presidente del Consiglio, cioè votando appunto in modo palese. Per questo la Premier aveva invitato ognuno ad assumersi la propria responsabilità in Parlamento, a metterci la faccia di fronte agli italiani. Un appello non raccolto però dalle fila delle opposizioni dove, aveva ricordato Giorgia Meloni, erano in molti a chiedere le preferenze. Carla Macrellino, GR1.
3: Sono dunque 114 i voti segreti sulla legge elettorale, compreso quello finale. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Montecitorio, da Vasco Pirri.
6: Sì, Sonia, buonasera, lo sentite in sottofondo, qui a Montecitorio si sta votando, lo dicevi, sarà segreto non solo il voto finale, ma anche quello sulle preferenze richiesto dalle opposizioni, su cui, sulla scorta delle parole della Premier, arriva la dura reazione di Francesco Lollobrigida.
7: I cittadini chiedono di conoscere, anche facendo assumere la responsabilità a ognuno della propria scelta, sia un atteggiamento da definire un po' vigliacco.
6: Sempre Fratelli d'Italia garantisce la soluzione alla parità di genere per permettere alle donne di essere elette. Da Lega e Forza Italia già in mattinata era arrivato l'ok alle preferenze perché la mediazione, dicono, è stata ritenuta buona. Anche il gruppo dei Vannacciani dirà sì. Opposizioni invece sul piede di guerra. La legge elettorale è la loro unica priorità, tuona Elish Lein. La leader PD avverte: faremo muro contro un testo incostituzionale, invotabile e contro la parità di genere. Dai 5 Stelle emendamento per le preferenze e Giuseppe Conte sfida la Premier: venga a metterci la faccia. Teme, ma in realtà teme di non avere i voti della sua stessa maggioranza. Sentiamo Nicola Fratoianni, AVS.
8: È una forzatura inaccettabile. Tentano di far passare il premierato con la legge elettorale. Una forzatura sulle regole che tenteremo in ogni modo di respingere con le opposizioni unite.
6: I tempi parlamentari si allungano, lo avrete sentito, il boato sotto è perché in questo proprio pochi istanti fa la maggioranza è andata sotto sulle preferenze. Vi aggiorneremo nel corso del giornale se riusciamo, con Jacopo Teodoro da Montecitorio lì allo studio.
9: Adesso dobbiamo proseguire.
3: Il governo ha approvato oggi pomeriggio le nuove disposizioni per fronteggiare il fenomeno dei cosiddetti maranza, gruppi di giovani spesso immigrati di seconda generazione responsabili di aggressioni e violenze. Poco fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha reso noto che tra le disposizioni è prevista l'estensione anche ai minorenni nell'ambito della movida del cosiddetto fermo preventivo, che consente di bloccare una persona per un massimo di 12 ore qualora vi sia un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubbliche. Rai

0: Comunque almeno fino a sabato, poi a partire dal nord arriveranno i temporali.
1: La Sardegna resta l'area più colpita, ma non è l'unica. Nelle prossime ore l'ondata di caldo investirà infatti anche gli interni della costa tirrenica, il Tavoliere delle Puglie e la Sicilia, oltre alle grandi città del centro-nord. Un rapporto di Legambiente descrive Roma come una città sempre più tropicale, dove quest'estate si sono raggiunte temperature medie al suolo tra i 40 e i 45 gradi. Intanto si allarga la protesta dei rider delle consegne a domicilio. Da Milano a Firenze, da Bologna a Torino, i fattorini incrociano le braccia per chiedere maggiori tutele contro il caldo estremo, un quadro allarmante che potrebbe iniziare a migliorare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio Lamma CNR.
2: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dall'Europa nord-orientale.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: E ora torniamo a collegarci con la Camera, con Vasco Pirri, per avere le novità dopo che la maggioranza è andata sotto sulle preferenze. Vasco.
3: Proprio come dici tu, lo dicevamo anche in chiusura del nostro intervento, perché avevamo sentito mentre parlavamo il brusio, il boato della Camera, l'aula di Montecitorio ha respinto con voto segreto l'emendamento Bignami che prevede i listini con i capilista bloccati e gli altri letti le preferenze. I voti a favore sono stati 187, quelli contrari 188, quindi l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ha ricevuto anche il sostegno delle forze di maggioranza, è stato comunque al momento bocciato. A voi la linea.
0: Grazie Pirri. La nuova udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno ad Afragola. I giudici hanno ascoltato le parole dell'imputato, l'ex fidanzato Alessio Tucci.
4: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa, ma non chiedo perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Inizia così, con una dichiarazione spontanea, l'udienza del processo contro Alessio Tucci, 20 anni, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, Martina Carbonaro, 14 anni. Il ventenne non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza, dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Le volevo tantissimo bene, sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, ha proseguito Tucci. Durissime le parole di replica della mamma della vittima, Enza Cossentino.
5: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
4: In aula il medico legale ha spiegato che Tucci ha sferrato 4 colpi mortali alla ragazza. Dopo i primi 3 la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Simona Decina, GR1.
0: La cronaca, continuiamo con la cronaca, lotta alla criminalità organizzata, maxi operazione della DDA di Reggio Calabria contro l'Ndrangheta.
6: Una confederazione di cosche che regna su Reggio, il quartiere Archi, l'epicentro che dà il nome all'operazione da 79 arresti e 6 società sequestrate. Ma senza più faide, spiegano gli inquirenti in conferenza stampa. Tegano, Condello, De Stefano si dividono gli uomini e gli affari, droga, armi, estorsioni. Walter Ignazzitto, procuratore aggiunto di Reggio Calabria.
7: Estorsioni si continuano a fare e a fronte di qualcuno che denuncia c'è qualcuno che invece rimane silente, e forse proprio per questa ragione che poi ciclicamente evidentemente tornano in auge.
6: Dalle indagini dell'operazione Interforze emerge la fotografia di un territorio controllato capillarmente. Interi quartieri soggiogati, imprenditori vessati, sindacati corrotti, il pubblico infiltrato. In Trenitalia il controllo degli appalti per le pulizie nei convogli. Nelle ASP sono gli accreditamenti per le RSA, il pallino delle cosche. Una mollezza del tessuto socio-economico è il commento del procuratore Borrelli, che fa comprendere quanto ancora sia necessaria l'azione della magistratura. Da Cosenza per il GR1, Rita Campanaro.
0: A Roma l'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, in cui è coinvolto l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marika De Filippis, accusata di fare parte della banda che mise una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report. Gli altri tre componenti del gruppo saranno sentiti domani, ma anche loro non sarebbero intenzionati a rispondere. Sulle

0: Polemiche per lo stop disposto dalla RAI alle repliche estive del programma. In via cautelare è intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda Gianpaolo Rossi. Ascoltiamo le sue parole.
1: Non dimentichiamoci che il report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
0: Governare l'intelligenza artificiale e preservare il suo volto umano è l'invito lanciato da Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, nella relazione annuale trasmessa al Parlamento.
2: 20 miliardi di euro, tanto vale il giro d'affari delle telecomunicazioni in Italia, e il primo player è la RAI, seguita da Google. La televisione rimane il gigante indiscusso dei media tradizionali, raccogliendo il 74% delle risorse totali, a fronte della carta stampata che scivola sotto il 21%. Si fanno spazio sempre di più le TV a pagamento, che rappresentano oramai un quarto del mercato televisivo. Pubblicità in calo, ma non per tutti. Online, tra internet e social media, nel 2025 le aziende hanno investito il 12% in più rispetto all'anno precedente. Il presidente dell'AGCOM, Giacomo Lasorella.
3: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali ad eccezione della radio.
2: Crolla invece, secondo il report dell'autorità di garanzia nelle telecomunicazioni, la diffusione delle copie cartacee dei quotidiani a 1,2 milioni di unità giornaliere. Quasi un decimo di quanto si vendeva 20 anni fa. Amalia Carosi, GR1.
0: Asta Record da Sotheby's a New York, venduto per oltre 50 milioni di dollari, uno dei fossili di dinosauro T-Rex più grandi al mondo. Una grave perdita per la scienza, dicono gli esperti.
4: È uno degli scheletri di Tyrannosaurus Rex più completi mai scoperti. Vissuto 67 milioni di anni fa, alto quasi 4 metri, lungo 12. Sul suo cranio, il segno di un morso e altre lesioni riconducibili a un combattimento. Il fossile di dinosauro fu scoperto nel 2021 in un ranch del South Dakota, negli Stati Uniti. E ora è stato venduto all'asta alla cifra straordinaria di 50 milioni di dollari. Chi sia l'acquirente è un mistero e la comunità scientifica è in allerta, il paleontologo Simone Magaluco.
5: C'è il rischio di perdere informazioni sia per il mondo scientifico sia per il pubblico. Ci sono proprio collezionisti che acquistano i fossili, proprio li tengono come un soprammobile.
4: Ma come può il fossile essere venduto all'asta?
5: In Italia un'asta di questo tipo non potrebbe avvenire perché i fossili appartengono allo Stato, mentre negli Stati Uniti è il proprietario del terreno che diventa anche proprietario di un fossile qualora questo venga scoperto. E quindi poi ha tutto il diritto di rivenderlo.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: La musica. Bruno Mars arriva in concerto a San Siro a Milano a quasi 10 anni dall'ultima esibizione nel nostro paese. Il cantante porterà sul palco i nuovi brani insieme ai grandi successi della sua carriera. L'Inviata.
6: Grande attesa per Bruno Mars a Milano per le due date, questa sera e domani, del suo The Romantic Tour. Se San Siro è pronto ad accoglierlo con lunghissime code di fan dalle prime ore di questa mattina, il cantante ha deciso di fare il pieno di energie con un bel piatto di pasta. Non ha scelto un tipico risotto milanese, ma la gricia, ricetta romana a base di guanciale e pecorino. Posta uno scatto sui suoi social davanti a un piatto fumante, sfidando la temperatura torrida della città, e scrive: Milano, mi sto ricaricando, sono pronto per te, ci vediamo stasera. E può scommetterci, visto che le due date sono andate esaurite mesi fa, appassionati in fila, non solo fuori allo stadio, ma anche nei pressi del pop-up store a lui dedicato, un negozio temporaneo aperto a Milano fino a giovedì per acquistare chicche da collezione. Il tour è partito lo scorso 10 aprile da Las Vegas e ora sta attraversando l'Europa. Fa tappa a Milano dopo Parigi, Berlino e Amsterdam. Apertura affidata a Victoria Monet e alle 21:15 riflettori puntati su Bruno Mars. Milano, Marcella Sullo, GR1.
0: And I hear you. Lo sport, il mondiale decreta la sua prima finalista stasera a Dallas. Francia e Spagna aprono il programma delle semifinali, fischio d'inizio alle 21. La seguiremo in diretta su questa rete e in tutto il mondiale, minuto per minuto. Di fronte le due grandi favorite alla vittoria finale in una sfida che sta diventando una classica degli ultimi anni. L'inviato.
7: Sarà un rodeo allo stadio di Dallas, un rodeo nel cuore del Texas con vista su New York. L'avveniristico stadio di Arlington, 40 minuti dal centro del capoluogo, come ideale teatro di un sogno. I tifosi delle due grandi d'Europa, numero 1 e 3 del ranking FIFA in mezzo all'Argentina, pronti a scatenarsi e a renderlo infuocato. Un rodeo, appunto. C'è la Francia vice campione del mondo, c'è la Spagna campione d'Europa, ci sono Mbappé e Yamal, ma non solo. C'è il miglior attacco, quello francese, contro la miglior difesa, quella spagnola. C'è tutto per una partita spettacolare, per usare le parole di Deschamps, che le ultime due contro le Furie Rosse le ha perse. Doloroso il KO all'ultimo europeo, ma carica così i suoi.
8: Non è una rivincita, quel che è stato è stato. Ci hanno battuto le ultime due volte? È vero, bravi loro, ma le cose cambiano e a me interessa questa di partita. È una semifinale, c'è in palio la finale.
7: E c'è l'orgoglio di Della Fuente, nocchiero di una compagine compatta che dopo l'europeo vuole scalare anche il tetto del mondo.
9: È un privilegio essere nella nostra condizione, giocare una semifinale mondiale, ce la godremo certo, ma sentiamo anche la responsabilità, sappiamo che rappresentiamo un paese intero, ecco, questa pressione non dovrà renderci nervosi.
7: A Dallas il cielo è grigio, lo stadio è coperto, ma ci aspettiamo lo stesso una partita da tuoni e fulmini. Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR1.
0: Tour de France sempre più nel segno di Pogačar, il fenomeno sloveno fa il vuoto anche sul massiccio centrale, c'entra la terza vittoria di tappa e ipoteca la maglia gialla.
10: La 24esima sinfonia non sarà tra le più belle della sua carriera, dove invece ha messo il successo sul Tourmalet, ma conferma ancora una volta che il più forte in salita e non solo è lui. Tadej Pogačar vince ancora in questa edizione del Tour, terza tappa conquistata, come detto la 24esima del suo immenso palmarès. Pogačar scatta a 15 km dall'arrivo, riprende Carapaz in fuga e passa avanti. Gli altri non riescono a replicare, volata solitaria fino al traguardo, dove lo sloveno precede Venepol e Sixas. Jonas Vingegaard, ultimo del gruppetto dei big, paga ancora dazio. Il danese adesso a 3 minuti e 36 dalla maglia gialla, mentre Renko Evenepoel approfitta della giornata no di Isaac del Toro e sale al terzo posto a 4 minuti e 06 dal leader della corsa. In attesa delle salite dei Vosgi e poi quelle sulle Alpi, Tadej mette un altro tassello verso il quinto tour con relativo ingresso nell'Olimpo dei più grandi. Resta in bilico la lotta per il podio, perché tra il terzo e il settimo posto balla poco più di un minuto Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Da Sonio Ranges l'augurio di un buon proseguimento di serata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pagli informativi su finecobank.com.
16: Ufficio cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
19: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
20: Alitosi, gengive che sanguinano e denti che si...
18: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
19: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
20: Alitosi, Gengive che sanguinano e denti che si muovono. Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice,

0: senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. imiedn è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 19:27 minuti in punto. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code per 7 km per un mezzo pesante in avaria tra la A31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione di Venezia. Traffico ancora intenso nei grandi centri urbani del nostro paese, in particolar modo Roma, Milano, Napoli e Torino. Sulla A4 ci sono code, scusate, sulla A1 ci sono code per 3 km per un incendio che si è sviluppato tra Casal Pusterlengo e la A21. Sulla A8 code a tratti tra la A9 e Castellanza. Tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la provinciale 9 e Monza. Sulla est abbiamo code a tratti tra la 1 e Gobba. Ancora sulla nord, da poco, code per 4 km per un incidente avvenuto tra Sesto San Giovanni e la provinciale 131. Sulla 1 la Firenze-Roma, code per 2 km per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Rallentamenti poi tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. Sulla statale 148 Pontina ci sono code per un incidente, 3 km di coda all'incrocio con via del Genio Civile in direzione di Terracina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il vice commissario Montalbano sono.
9: Auguri.
10: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
11: Lei sarà trasferita altrove.
12: Bigata.
13: E questo è il nuovo commissariato?
14: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
15: Ah, lei è commissario.
10: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
16: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
17: A laurea mi picchiai.
10: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
4: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
5: Cambiare tutto o niente in poco più di due anni, per la precisione 735 giorni dopo. Rieccoli qui per un'altra semifinale, perché a Monaco di Baviera nel 2024 la Roca spiccò il volo verso la finalissima con una vittoria in rimonta e poi di lì per il titolo continentale, immaginando magari di aprire un ciclo. Ora però qui siamo a Dallas e i rapporti di forza potrebbero essere ribaltati. I vice campioni del mondo infatti vogliono riprovarci e sulla carta, secondo tanti, sono i più forti. In ogni caso, per entrambe questa è l'operazione New York, perché chi passa andrà a giocarsi la corona iridata al MetLife domenica 19 luglio. Ed eccoci qui allora dai nostri studi texani, 20:31 su Rai Radio 1. Guido Ardoni al microfono, vi salutiamo con Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Ma andiamo anche a Roma a ringraziare Giovanni Leporale, Emanuele Di Cavio alla console, c'è Tony Tisi in redazione ed Ombretta Conti naturalmente in regia. Poteva essere sì una finale, e lo è in maniera anticipata, ma così ha voluto il tabellone. Francia-Spagna, due regine d'Europa, potenzialmente due regine mondiali, e lo sono state come in tempi recenti, due scuole a confronto. Mettiamoci anche che oggi è 14 luglio per i transalpini, la data storica per eccellenza, ma da 10 anni esatti a questa parte anche una delle più tristi ricorrenze, perché anche questo entrerà nel racconto di chi ci svelerà questa partita. Sarà affiancato da Fulvio Collovati al commento tecnico e lo saluteremo tra pochissimo, ma per cominciare la linea allo stadio di Arlington qui a Dallas per la presentazione delle formazioni ufficiali di Francia-Spagna, la prima semifinale del Mondiale 2026. Buonasera, buon pomeriggio, detto tra noi, Manuel Codignoni, ben trovato.
6: Buon pomeriggio Guido, a te, a tutti quanti quelli che ci ascoltano dall'Italia, buonasera da parte mia e da parte di Daniele Antelmi, che assieme a Lorenzo Grego ci manda in onda qui dal meraviglioso stadio di Dallas Arlington, uno stadio completamente coperto che in questo momento si divide in maniera equidistante, anche se mi sembra di vedere una leggera prevalenza per il tricolore francese rispetto al giallo-rosso spagnolo. Questa è una sfida che mette in scena il meglio del calcio europeo, ma il meglio del calcio mondiale, perché di fronte ci sono la squadra numero uno del ranking FIFA e la squadra numero tre. In mezzo tra queste due c'è solamente l'Argentina, che non a caso sarà protagonista dell'altra semifinale. Come dire, si può allargare il mondiale, portarlo da 32 a 48, possiamo portarlo anche a 480 squadre nei momenti in cui ce ne fossero, ma poi alla fine l'imbuto ti porta sempre a far prevalere le compagini più forti, le compagini migliori in assoluto. Ricordavi bene, per quello che riguarda i precedenti, le ultime due sconfitte della Francia contro la Spagna, quella in Nations League ma soprattutto quella dell'Europeo, alla vigilia Didier Deschamps ha detto: il passato è passato, qui ci giochiamo l'accesso ad una finale mondiale. La Spagna probabilmente è favorita, ha fatto anche un po' di pretattica, ma noi ci faremo trovare pronti. Dall'altra parte le parole invece del tecnico spagnolo, di Luis de la Fuente, che a sua volta ha detto: non so chi sia favorito, chi non sia favorito, questa è una partita che potrebbe essere anche spettacolare, una partita per la quale noi sentiamo la responsabilità di portare avanti il destino di un paese, il destino di un popolo, ma sentiamo anche il piacere di giocarla e dovremo essere bravi a non trasformare questa pressione in paura, in nervosismo, ma in energia positiva. Vi leggiamo le formazioni, visto che sono ufficiali quelle delle squadre che fra poco meno di mezz'ora scenderanno in campo. Iniziamo dalla Francia, perché la dicitura burocratica è Francia-Spagna. Un solo cambio rispetto all'undici, anzi due cambi rispetto all'undici iniziale per quello che riguarda Didier Deschamps rispetto alla partita vinta contro il Marocco. Maignan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa. A centrocampo Tchouaméni, preferito a Manu Koné e Rabiot. Sulla tre quarti Dembélé, Olise e Barcola, che ha preso il posto di due e il riferimento offensivo, manco a dirlo, è il capocannoniere del mondiale in condominio con Leo Messi, ovvero sia Kylian Mbappé. Dall'altra parte invece Luis de la Fuente disegna quello che secondo la distinta ufficiale della FIFA è un 4-1-2-3, ma in realtà è un 4-3-3 con Unai Simone in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella in difesa, a centrocampo Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz, in attacco Alex Baena a sinistra, al centro Oyarzabal e a destra Lamine Yamal, l'altra stella di questo mondiale che fino a questo momento non ha ancora segnato e che, con questa domanda coinvolgo anche chi mi accompagnerà in Radio Cronaca, ovvero Fulvio Collovati, potrebbe scegliere proprio la serata più prestigiosa fino a questo momento per andarsi a sbloccare, no, Lamine Yamal. Fulvio, buonasera.
3: Sì, buonasera, buonasera a te Manuel, a tutti i radioascoltatori. Sì, hai ragione, ma Yamal non è stato al meglio fino ad ora, non lo abbiamo visto ai livelli del Barcellona, però si è acceso poco, diciamo, poco spettacolo. Però è chiaro che questa potrebbe essere la sua partita, perché è un ragazzo che insomma dribbling contro dribbling le qualità ce li ha, per cui, però è una partita, consentimi di dire, che come Guido Ardone ci ha detto, è una finale anticipata. I transalpini hanno dimostrato durante tutto il loro torneo la loro grandezza, mentre De La Fuente invece, no, la squadra di De La Fuente non ha entusiasmato sul piano del gioco e si affida appunto alle giocate singole di Oyarzabal, di Yamal, di Dani Olmo, al controllo del gioco, alla capacità fisica di una squadra organizzata anche nella fase difensiva.
5: Fulvio, in tutto questo un saluto anche da parte mia dagli studi di Dallas.
3: Ciao,
5: e poi...
3: Guido, ciao, assolutamente, ciao, un saluto a te.
5: Ben trovato. E lo stesso 11, come ci spiegava Manuel Codignoni, visto in precedenza, nella gara precedente per quanto riguarda la Spagna contro il Belgio, quindi confermato Fabian dal primo minuto, la cui
3: Fabian
5: titolarità
3: Ruiz, sì,
5: esatto, era stata vincente nelle scelte di De La Fuente. La Spagna, la Francia, pardon, l'attacco stellare nei numeri di questo mondiale, ovviamente nei nomi, non ha mai subito gol nella fase eliminazione diretta, mettiamoci anche questo, credo che il pronostico penda un po' da quella parte, sì. E poi ci ricordava, no, Manuel, giustamente le parole della vigilia di De La Fuente, che vanno forse controcorrente su un aspetto: possiamo vederla una semifinale spettacolare, raro ma possibile. Fulvio Collovati, non so se riesce a sentirmi.
3: Deschamps ha allestito una squadra di primissimo livello grazie all'enorme capitale umano, parliamoci chiaro, da cui può attingere, ha lasciato a casa dei giocatori che avrebbero fatto comodo a qualsiasi nazionale. È una difesa molto solida, come lo è la solida anche la difesa della Spagna, centrocampo che sa distruggere e creare, non gioca con E come hai detto te, ma gioca Tchouaméni, la scelta è caduta su Tchouaméni, un solo cambio, anzi due cambi perché c'è anche Barcolà al posto di due, mentre invece la Spagna praticamente ha confermato la formazione dell'ultima gara con la conferma di Fabian Ruiz al posto di Pedro. Io pensavo giocasse Pedro, ti devo dire la verità, perché con Rodri forma un abbinamento a centrocampo molto solido, compatto, però Fabian Ruiz è colui capace anche di inserirsi, infatti ha fatto gol nella partita precedente e ha risolto la gara.
5: Sì, con un tapin di grande destrezza. Manuel Codignoni, torno ad Arlington per qualche istante, come sai, perché hai visitato già altri stati di questo mondiale, io ho avuto la fortuna e il privilegio di trascorrere qualche ora in quello all'interno del quale ti trovi tu. C'è il, diciamo, l'applausometro, un meccanismo che segna i decibel da una parte e dall'altra, molto americano. Tu invece hai il colorometro, espressione orribile per dire ciò a cui già facevi riferimento, insomma, com'è distribuita la platea dello stadio, peraltro credo il più grande di questo mondiale, ridotto per l'occasione rispetto alla capienza ufficiale. Insomma, tra Francia e Spagna, dicevi, il tricolore francese domina un po' di più in questo 14 luglio. Manuel?
6: Guarda, diciamo che in questo caso utilizziamo l'occhiometro, per usare un altro termine brutto, per voler chiudere proprio il cerchio dei termini brutti.
5: Sì.
6: Esatto. Insomma, secondo me sono più i tifosi francesi, sembra il tricolore francese essere in leggera prevalenza rispetto ai tifosi spagnoli che sono alla nostra destra, quelli francesi sono principalmente alla nostra sinistra, anche se però lo striscione più grande che al momento riusciamo a vedere è spagnolo, una scritta furia Espagnola e Marea Roca. Questi sono i due striscioni che riusciamo ad interleggere in questo momento dall'altra parte dello stadio, che è abbastanza lontano perché noi siamo molto alti. Questo è uno stadio, diciamo, studiato per un altro tipo di sport, tanto che le righe sono state allargate proprio perché il campo di football è leggermente più piccolo e facciamo fatica addirittura a vedere, perché è molto verticale, la linea laterale di fianco a noi. Però l'atmosfera è quella di un rodeo vero e proprio, considerato che siamo anche in Texas. Permettimi di dare due altri numeri. Allora, di fronte abbiamo il miglior attacco contro la miglior difesa, sostanzialmente. In più c'è anche un altro dato interessante che potrebbe anche illustrarci un certo tipo di partita che potremmo vedere magari all'inizio. La Spagna è una squadra che palleggia così tanto che i tre giocatori con il più alto numero di passaggi completati fino a questo momento sono tutti e tre spagnoli: Rodri e i due difensori Cubarsí e Laporte. Potrebbe magari questa essere una chiave? Chi lo sa, lo scopriremo. Prima di restituirti la linea, annuncio anche che ci sarà un minuto di silenzio. Tu parlavi del 14 luglio, Guido Ardone, prima della partita, per un duplice motivo: in memoria dell'ex emiro sceicco Hamad bin Al Khalifa Al Thani del Qatar, ma soprattutto in memoria delle vittime degli attacchi terroristici di Nizza che accadevano proprio il 14 luglio di 10 anni fa. Sarà un momento estremamente toccante, un po' meno toccante il momento in cui un DJ di chiare origini orientali con dei capelli lunghi abbigliati in maniera abbastanza discutibile mette della musica e noi
5: ma
6: proprio
5: questo
6: su
5: fa parte della
6: confezione.
5: Perfetto, meglio così. Poi sentiremo gli effetti del campo, grazie a tra poco a Manuela Codignoni, effetti che possiamo anche lasciar sfumare un po', perché, ma non del tutto direi, perché nel frattempo spendiamo questi ultimi minuti di prepartita di questo Francia-Spagna sulla sponda della Roca con la vice direttrice di Mundo Deportivo, molto più di un quotidiano, la Bibbia, uno dei quotidiani storici d'Europa, Cristina Cubero, ben trovata su Rai Radio 1. Buonasera, ciao.
7: Buonasera a tutti.
5: Io giocavo molto, noi giocavamo molto, Cristina, su questo dualismo rispetto alla semifinale europea, in quel caso di 2 anni fa. Mi sono preso la briga di andare a ricontrollare. Entrambi mettono 7/11 di quelle formazioni titolari. Questi sono i numeri. Poi magari tu potrai spiegarci dal tuo punto di vista cosa è cambiato e se qualcosa è cambiato. Quella era una Spagna che si avviava sul tetto d'Europa.
7: Guarda, credo che ha cambiato più la Francia che la Spagna. Veramente, quando guardi questa Francia è più, io direi, più attrattiva, no? E quelle quattro che sono davanti veramente fanno paura. E anche ha cambiato Dembélé, che qua ce l'avevamo noi a Barcellona, dicevamo: guarda, queste sembra che può essere un calciatore buono, ma non si attreve. Con Luis Enrique veramente ha cambiato tantissimo e oggi è veramente un pallone d'oro, no? E io direi che sì, è favorita la Francia, soprattutto perché ha Mbappé, che forse qui è più che nessuno è la Spagna. Io guardo molto alla Minchia Mal, no? Ha 19 anni e forse nel prossimo mondiale possiamo dire che sarà il mondiale di la Minchia Mal, ma oggi Mbappé è ancora un po' più che la Minchia Mal. Ma direi che il centro del campo della Spagna è superiore a quello della Francia per me, e anche in difesa siamo un po' superiori. Per questo può succedere qualcosa qua. Sicuramente quello che vince oggi vincerà il mondiale.
5: Ah, quindi secondo te la vincente della semifinalista di oggi è destinata poi a superare una delle due tra Argentina e Inghilterra? Lo dici con molta decisione,
7: sì.
5: Cristina Cubero, io resto tua impressione.
7: Sì, perché ho visto giocare tutte le partite dell'Argentina, ho visto anche giocare molto l'Inghilterra, direi che l'Argentina è qua, in Atlanta, giocherà domani per il cuore di Messi, no? Perché alla fine Messi sta giocando più che per il calcio, no? Dicevo oggi, scrivevo oggi che la partita di domani dell'Inghilterra contro l'Argentina non si parla più di guerra, l'unica guerra è chi può prendere la maglietta di Messi, no? Questo è il mio 9º mondo, ho fatto il 9 Coppa del Mondo, mai aveva visto una figura così amata per tutti, perché certo, no? C'erano calciatori molto, Maradona, Romario, Ronaldo, no? Ma così amati per tutti, è una cosa pazzesca, no? È arrivato fino a questa partita l'Argentina per questo fascino dei Messi, no? Ma credo che le due squadre più buone del mondiale sono oggi in campo, sono la Spagna e la Francia, e sicuramente possiamo vedere una partita bella, perché tutte le due squadre hanno questo senso delle partite belle, no? Non sanno giocare male a calcio.
5: E quindi la descrizione, la definizione di finale anticipata, che può essere retorica, invece può essere valida nel vero senso della parola. Cristina Cubero, vice direttrice di Mondo Deportivo, te lo chiedo anche con una battuta, poi non so se tu sei, quanto tu sia scaramantica. A che minuto entrerà Merino? Perché ultimamente, insomma, dopo poco qualcosa di buono per voi è successo, devo dire, l'uomo della provvidenza.
7: Guarda,
5: agli ottavi e ai quarti.
7: Ti dico, io lo aspetto all'89, sai? 89, fa il gol e finiamo, né prorroga, né penalti, niente, perché uno veramente che e ti dico, io che adoro a Pedri, meglio oggi Fabian, perché Pedri è troppo stanco, troppo stanco per questa partita. E soltanto una cosa di più, ci manca tanto l'Italia, l'Italia. Prego Maldini, fai il miracolo, perché il Mondiale della Spagna, dove l'Italia, guarda, ha fatto quel successo che si è innamorato tutti, nell'82 non può mancare l'Italia.
5: Allora mi dici proprio in 30 secondi, Cristina, se ci mandate Guardiola, che è soltanto il tecnico spagnolo più vincente di sempre. Non so, può essere, ora scherzi a parte,
7: sì.
5: Suggestione, resterà solo un'idea, o secondo te c'è qualcosa di concreto? In un flash e poi andiamo in campo.
7: Per lui andreva, ma deve soluzionare la sua vita personale in Spagna. Ma per considerazione verso l'Italia, Guardiola è perfetto.
5: Beh, staremo a vedere, anche perché il presidente federale Malagò, dopo aver scelto, come ci ha appena ricordato Cristina Cubero, Maldini direttore tecnico, sarà affiancato da Leonardo, ha detto per il CT davvero la scelta sarà in pochi giorni, nella settimana prossima avremo la fumata bianca, anzi azzurra, per la nostra nazionale. Io non dico nulla, buon mondiale davvero, grazie e buon lavoro alla vice direttrice di Mondo Deportivo Cristina Cubero, ci risentiamo su Radio 1. Ciao Cristina.
7: Grazie.
5: Grazie a te, naturalmente. Andiamo in campo ad Arlington, a 30 km circa dai nostri studi di Dallas, dove Manuel Codignoni, affiancato da Fulvio Colovati al commento tecnico, ci racconterà intanto il primo tempo di questa prima semifinale mondiale. Francia-Spagna, buon ascolto a voi su Radio 1, dove il mondiale è davvero minuto per minuto, e dallo studio ci ritroviamo nell'intervallo della partita, dopo lo spot, gli inni, poi si comincia, via.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Ufficio Casa Smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
17: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
18: La partita.
19: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici sportivi di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Benvenuti alla prima semifinale del Mondiale di Calcio Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Di fronte allo stadio di Dallas, Arlington, a una quarantina di chilometri dal centro, ci saranno le due elite del calcio europeo, ovvero sia Francia e Spagna. In questo momento davanti ai nostri occhi vengono disvelati i due bandieroni delle due compagini, il tricolore francese alla nostra sinistra. Quest'oggi peraltro è anche il 14 luglio, festa nazionale appunto nel paese transalpino, e fra poco con il minuto di raccoglimento verrà anche onorata la memoria delle vittime dell'attentato terroristico di 10 anni fa esatti a Nizza. Dall'altra parte invece la bandiera spagnola, la squadra campione d'Europa in carica, che l'ultimo precedente in un torneo continentale lo ha vinto contro la Francia, andando proprio a sconfiggere in semifinale la squadra di Didier Deschamps. Quest'oggi la situazione probabilmente è diversa, lo avete sentito anche dall'ospite che abbiamo potuto ascoltare in precedenza grazie allo studio, ovvero sia Cristina Cubero, vice direttrice di Mundo Deportivo. La Francia sembra avere qualcosa in più, ma questo ha tutto il potenziale per poter essere una finale anticipata tra due squadre probabilmente le più attrezzate fino a questo momento di questo mondiale. Allora andiamo a leggervi le formazioni, iniziando dal 4-2-3-1 della Francia, vice campione del mondo in carica di Didier Deschamps. Magmagnan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa, centrocampo Tchouaméni e Rabiot. Sulla tre quarti fa paura solamente declamare questo rosario: Dembélé, Olise e Barcola. Là davanti c'è Kylian Mbappé come unico riferimento offensivo, il capocannoniere assieme a Leo Messi del mondiale fino a questo momento con 8 reti. Dall'altra parte il 4-3-3 di Luis de la Fuente con Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella in difesa, centrocampo Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz confermato a centrocampo, in attacco Alex Baena, Oyarzabal e soprattutto Lamine Yamal. A dirigere la sfida un arbitro del Salvador, Ivan Barton, guardaline anche lui del Salvador, David Moran, secondo guardaline Antonio Pupiro della Federazione del Nicaragua, il quarto uomo è Glenn Nyberg, svedese, VAR Kiatoski, Avar Heigler della Federazione olandese e VAR di supporto Pacheco della Federazione messicana. Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo, c'è un'atmosfera meravigliosa da Rodeo, lo stadio di Dallas, questo stadio meraviglioso completamente coperto che sembra un'astronave spaziale, è pieno in ordine di posti. Fulvio Collovati, campione del mondo con la nostra Italia nel 1982, che cosa buonasera significa per un calciatore, buonasera, che cosa Manuel significa per un calciatore affrontare una sfida come questa?
20: Grandissima emozione, grandissima emozione, credimi. Francia e Spagna, il nuovo secolo propone due protagoniste assolute. Sono i francesi di Berici che si prendono il palcoscenico con un calcio fatto di che ci esalta, è fatto di potenza, di tecnica, di velocità, di organizzazione. C'è tutto il meglio del calcio mondiale. Se guardiamo alle formazioni che tu hai elencato prima, da Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé, l'attacco stellare da parte della Francia, ma però dall'altra parte c'è Yamal, che è il nuovo idolo del calcio spagnolo, del calcio europeo, Oyarzabal che ha fatto 4 gol, Dani Olmo che gioca alle spalle di Oyarzabal, per cui una squadra, un centrocampo con Rodri e Fabian Ruiz che conosciamo molto bene, per cui una Spagna che non è da meno, è una squadra molto quotata, per cui fare un pronostico mi riesce molto difficile.
19: Sarà una partita quasi certamente spettacolare e noi adesso ci fermiamo per gli inni nazionali, ascoltiamo l'inno francese nel giorno della festa nazionale della Francia, la Marsigliese.

uno degli inni più belli del mondo in assoluto, la Marsigliese, e adesso un altro inno bellissimo, l'inno spagnolo, la Marcha Real, detta anche Marcha de Granaderos, l'inno della nazionale spagnola che parte in questo momento.

0: il boato dello stadio di Dallas. Cari amici radioascoltatori, c'è un'atmosfera incredibile. Daniele Antelmi, che cura la parte tecnica qui a fianco a me, potrà notare come mi è venuta veramente la pelle d'oca nell'assistere a questo momento. Ci fermiamo un attimo, linea a Roma per la pubblicità e poi sarà Francia-Spagna.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Squadre in campo, preliminari di rito con i giocatori che si sono dati il 5, adesso stanno dando il 5 alla platea arbitrale che andrà a dirigere questa sfida. Fulvio Collovati, abbiamo parlato di possibile finale anticipata, la vice direttrice di Mundo Deportivo si è detta sicura, l'hai sentita anche tu prima, chi vince questa partita vincerà il mondiale.
2: No, ma la penso, guarda che volevo intervenire, infatti la penso anch'io così. Questa, vabbè, finale anticipata è chiaro, perché sono due squadre, una è campione d'Europa, l'altra è una squadra che è vice campione del mondo, per cui, però io penso che finalmente una delle due, chi vincerà, potrebbe vincere il mondiale, perché per esempio l'Inghilterra non è che abbia fatto vedere grandi cose fino ad ora, a parte Harry Kane e Bellingham, così la stessa Argentina ha sofferto alcune partite, per cui direi che queste due squadre, la vincente di queste due squadre potrebbe dire la sua sulla finale.
0: Là fuori dello stadio ci sono 35-36 gradi, una giornata molto calda anche perché le nubi che minacciavano pioggia si sono dissolte. Qua la temperatura, essendo lo stadio climatizzato, è decisamente più bassa, siamo intorno ai 24-25 gradi, ma questo per quello che riguarda i meri dati atmosferici, perché la temperatura è altissima dal punto di vista agonistico, l'atmosfera è elettrica, la concentrazione da parte dei calciatori si può assolutamente leggere nel volto di Rodri, ma nel volto anche di Kylian Mbappé, i due capitani che sono andati adesso con la classica monetina allo scambio dei gagliardetti e a disputarsi il palla e campo, che è una delle cose che accomuna il calcio di strada, il calcio di quartiere, il calcio dei campetti che tutti quanti abbiamo giocato, al grande calcio internazionale che è quello che fra poco andrà in scena qui allo stadio di Arlington. Divisa tradizionale per la Francia con maglia azzurra, numerazione in inserti bianchi, calzettoni rossi e calzoncini bianchi, divisa invece bianca per la Spagna con calzoncini rossi, numerazione, inserti rossi e calzettoni bianchi. Adesso i giocatori si andranno ad abbracciare nei pressi del cerchio di centrocampo, perché come detto ci sarà questo minuto di raccoglimento che verrà tributato in memoria delle vittime degli attentati terroristici di Nizza di 10 anni fa esatti, proprio nella giornata della festa nazionale di Francia, la presa della Bastiglia il 14 luglio e l'inno nazionale, la Marsigliese, suonato proprio in questa giornata, assume una rilevanza emozionale ancora più importante, al di là anche della bellezza dell'inno, e in memoria anche dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, morto all'età di 74 anni proprio in queste giornate. I giocatori che si abbracciano proprio nei pressi del cerchio di centrocampo per questo minuto di silenzio che viene annunciato anche dallo speaker dello stadio di Dallas, minuto di silenzio che ovviamente onoriamo anche noi, mentre davanti a noi c'è una bellissima illustrazione bianca con un cuore disegnato con i nomi delle vittime dell'attentato del 14 luglio 2016. Il fischio del direttore di gara, l'applauso con il quale si scioglie lo stadio e tutto è pronto per il via di Francia-Spagna. Fulvio Collovati, ieri Didier Deschamps ha detto potrebbe uscire fuori anche una partita spettacolare, perché sono due squadre che sanno difendere, è vero, ma che hanno una potenza offensiva devastante. La pensi anche tu così?
2: Beh, certo, la difesa della Spagna fino ad ora ha subito un gol solo, ma anche Upamecano e anche Saliba sono due straordinari centrali, per cui anche la Francia, sostenuta soprattutto da Rabiot e in questo caso da Tchouaméni, è molto coperta. Io la penso così, sono la solidità difensiva, però quello che ci aspettiamo noi sono i giocatori avanzati, ci aspettiamo il talento, ci aspettiamo il talento di Yamin Yamal, che ancora non c'è stato, quello di Mbappé c'è stato, Barcolà, Dembélé, Dani Olmo, guarda quanto talento c'è in campo.
0: È veramente, sembra l'album delle figurine a poter fare, sì, questo elenco di nomi, mentre invece sono esattamente i giocatori che in questo momento stanno dando vita alla sfida che è iniziata da una ventina di secondi. Prova subito il lancio in avanti la Spagna, che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, con il suggerimento di Cucurella a cercare l'inserimento di Alex Baena, ma l'uscita da parte di Mike Maignan unitamente ad un lancio così così da parte dell'esterno di sinistra della formazione di Luis de la Fuente ha reso sostanzialmente inoffensivo questo lancio. Rabiot adesso riceve il pallone dal proprio portiere Maignan, cerca subito il passaggio nella zona di Barcolà, non si capiscono i due, la palla finisce fuori, errore di grammatica da parte del giocatore del Milan. E allora rimessa laterale all'altezza più o meno dell'intersezione delle linee in favore proprio della Spagna, che con Fabian Ruiz rimette il pallone all'indietro nella zona della propria area di rigore, dove la porta va a scambiare con Cucurella, ancora lo stesso la porta, maglia numero 14 al piccolo trotto, cerca lo scavetto in avanti a cercare l'inserimento di Oyarzabal, poi il rimpallo favorisce Cucurella che si appoggia ad Alex Baena, sbagliano pure i giocatori della Spagna e prova a ripartire la Francia con Dembélé dal settore di destra sotto la nostra postazione, non riesce a trovare un varco per inserirsi nonostante l'aiuto che gli stava portando da dietro anche Koundé, subito molto alto, si disimpegna molto bene la Spagna con il palleggio che è una delle caratteristiche della squadra di De La Fuente. Adesso è Rodri che va a servire Unai Simon, che azzarda addirittura un dribbling sulla pressione che gli portava Kylian Mbappé, sbaglia poi la cosa più semplice, ovvero sia il rilancio del portiere della Spagna, ma che rischio ha preso, che rischio ha corso Fulvio?
2: Beh, direi di sì, però c'è una sicurezza nel sistema di gioco della squadra della Fuente che stupisce, che unisce gestione, controllo della palla, creatività, addirittura il portiere che si permette di dribblare in pressing, pressato dalla punta francese, lo dribbla, per cui sono tutti giocatori fisici ma anche molto tecnici.
0: Dani Olmo recupera la palla a centrocampo, lo scambia indietro con Cubarsì, ancora lo stesso Dani Olmo, riconoscibile per la chioma bionda, lo scambio ancora con il proprio terminale difensivo davanti alla difesa, ovvero sia Rodri, il centrocampista che, lo dicevamo in serie di presentazione, è l'autore di più passaggi riusciti in tutto quanto il mondiale fino a questo momento. Si gioca da 2 minuti e 45, 0-0 tra Francia e Spagna, attacca la Spagna adesso, prova ad accendersi subito Lamine Yamal sull'out di destra, che è quello di sua competenza, va a convergere, pressato da una avversario, Digne è costretto al retropassaggio, ancora Yamal prova ad andare via, lo ferma Rabiot di fisico, prova a ripartire la Francia adesso con il dai e vai, lo scambio con Di Barcolà che prova a mettere in movimento un compagno di squadra, il tentativo di cambio di gioco che non riesce però in questo caso, perché è stata molto buona la chiusura su Mbappé da parte dei laterali di destra della Spagna, e questa insomma è anche testimonianza di una grande applicazione tattica da parte di entrambe le compagini. Prova a sfondare con il palleggio però la Francia, che in questo momento con una bellissima azione tutta di prima porta la palla fino al limite dell'area di rigore, non intocca il pallone però Olise su questo passaggio in orizzontale, allora prova a partire la Spagna con Yamal, attenzione il break della Spagna, supera la linea centrale del campo, la mini Yamal che adesso va a convergere, non ci sono compagni di squadra che gli danno una mano, allora sceglie il passaggio in orizzontale verso Alex Baena, andando però a vanificare quella che poteva essere un'azione interessante, perché nel frattempo la Francia, che era abbastanza scoperta, si è andata a ripiazzare con pazienza. Allora la squadra di De La Fuente prova a far girare il pallone nella zona di Pedro Porro a destra, che scambia poi con Cubarsì in orizzontale ancora per Rodri, che si appoggia alla porta, cerchio di centrocampo con pazienza, gli uomini spagnoli muovono la palla dalla destra verso la sinistra, la porta si porta addirittura fino verso il limite dell'area di rigore, prova a scambiare con Oyarzabal che però si incarta nel tentativo di dribbling, anzi Baena si incarta nel tentativo di dribbling, gli ruba la palla alla Francia solo in prima battuta, perché poi la sfera viene recuperata ancora dalla Spagna, che sembra voler tenere il possesso di palla, no, a Fulvio Collovati, sì, piuttosto rispetto alla Francia.
2: Ma è il suo modo di giocare, è il controllo del pallone, gioca sul controllo della palla, poi a volte viene pressata perché è normale. Guarda Dani Olmo che situazione, è giusto che tu dici 4-3-3, non 4-2-3-1, perché Dani Olmo gioca molto arretrato in questi primi 5 minuti, praticamente vuol dare manforte al centrocampo perché sa che dall'altra parte c'è Tchouaméni, c'è Rabiot, c'è lo stesso Olise che arretra, per cui sono giocatori di temperamento ma anche di molto organizzati, per cui Dani Olmo arretra molto per dare manforte ai propri compagni di squadra al centrocampo.
0: Sbaglia in possesso di palla però la Spagna e può riprovare a ripartire la Francia. Cerca di centrocampo con Mbappé che perde forse un tempo di gioco, ma riesce a trovare la corsa di Digne che prolunga subito per Barcola. Attenzione, lato corto dell'area di rigore. Barcola salta un uomo, prova a mettere in mezzo il pallone. La chiusura da parte di Kubarsí che mette la palla direttamente in calcio d'angolo. La velocità d'esecuzione, Fulvio Collovati, di questo contropiede della Francia.
2: Ma soprattutto questo è il gioco della Francia. Lascia il possesso palla alla Spagna, poi però quando entra in controllo della palla pressando verticalizza immediatamente rispetto alla Spagna, verticalizza di più e poi approfitta della velocità. Abbiamo visto Barcola che tipo di velocità, 48 km all'ora addirittura Mbappé, per cui sono giocatori molto veloci, velocissimi e verticalizzano molto.
0: La battuta del calcio d'angolo, la respinta da parte della difesa spagnola, poi prova a rimettere il pallone in avanti senza particolare convinzione la Francia, con Rabiot che ha azzardato un mezzo scavetto, ma lì chi poteva raggiungere il pallone non poteva dal punto di vista burocratico perché era oltre la linea dei difensori e dunque di fatto la palla si è spenta placida sul fondo. Primo calcio d'angolo che dunque non ha avuto esito, ma questo ci dà, questi primi 6 minuti e 20 secondi ci dicono un po' quello che potrebbe essere il tema tattico di questa partita, quantomeno in questa fase, ovvero sia il grande palleggio da parte della Spagna e le ripartenze feroci per velocità, per tecnica, sì. Esatto, ma per capacità proprio di tagliare anche tra le linee la difesa spagnola.
2: Ma è questo il tipo di gioco che ci aspettavamo, e così è, ma è chiaro che la Spagna, l'abbiamo vista, io l'ho commentato anche nelle partite precedenti, Manuel, molto possesso palla, molta tecnica, molta organizzazione, poca verticalizzazione e cerca di entrare in sviluppo del gioco sulle fasce con Buena, ma anche con Lamin Jamal, però vogliono entrare in porta col pallone, pochi tiri dalla distanza, mentre invece le verticalizzazioni, guarda come in questo caso su Condé da parte della Francia, che chiaramente verticalizza di più.
0: Verticalizza di più, in questo caso però va a sbattere contro un muro bianco che si chiama Fabian Ruiz, che recupera il pallone, lo scambia poi con Alex Baena che è addirittura sulla linea di difensori in questo momento. Siamo nella metà campo della Spagna, zona centrale, Rodri che l'appoggio, la sfera nella zona di Kubarsí che si avvicina alla linea centrale del campo spostandosi poi verso la destra, prova a far correre Yamal che viene messo giù in maniera regolare in questo caso da Rabiot che lo sta praticamente marcando quasi a uomo quando la palla arriva, sì, da quelle parti. Attenzione alla ripartenza adesso della Francia con Olise che prova ad andare via, fermato a sua volta da parte di Laporta. Si gioca a tutto campo, non c'è paura da parte di entrambe le squadre. Adesso è Dani Olmo che attacca per la Spagna, siamo già al limite dell'area di rigore, l'appoggio per Yamal, lato corto dell'area di rigore, Yamal va da Dani Olmo che salta un uomo, non salta Rabiot, preziosissimo ancora in questo caso Rabiot, finisce a terra però Dani Olmo, si lamenta Rabiot, calcio di punizione in favore della Spagna e questo è un calcio di punizione importantissimo e pericolosissimo, Fulvio.
2: Molto pericoloso, vorrei vederlo se effettivamente c'è un fallo per il pestone, perché è intervenuto sul pallone Rabiot, è intervenuto sul pallone, poi dopo però sulla continuità dell'azione è finito praticamente con il piede sul pestone, sul piede di Dani Olmo, e l'arbitro ha visto il fallo, il pallone, lui aveva intervenuto sul pallone però è una punizione pericolosa questa dal limite dell'area, eh.
0: Eh sì, perché siamo dal limite dell'area con
2: un po' decentrata però insomma pericolosa.
0: Esatto, da lì servirebbe un mancino per provare ad andare in porta perché siamo leggermente spostati, anzi abbastanza spostati sulla destra, ma praticamente sulla linea che delimita il limite dell'area di rigore. Sul punto di battuta c'è Yamal, c'è anche Oyarzabal, vedremo insomma quella che sarà poi la decisione che prenderanno i calciatori che in questo momento stanno parlando tra di loro cercando di mettere la mano davanti alla bocca per non far vedere quello che si stanno dicendo e per non farlo percepire neanche a quelli che sono in barriera. C'è anche Alex Baena sul punto di battuta che però si allontana, anzi no, c'è Alex Baena e Lamine Jamal, è Oyarzabal colui che si è allontanato. 9:20 sul cronometro, 0-0 tra Francia e Spagna, ma c'è un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore pericolosissimo in favore della squadra di Luis de la Fuente. Adesso si riavvicina anche Oyarzabal, continuano a parlare, è arrivato anche un cartellino giallo intanto per Adrien Rabiot. Non ci sono fidati in questa semifinale perché i cartellini sostanzialmente sono stati azzerati e questo si fa in buona sostanza per evitare che un ammonito in questa partita possa saltare l'eventuale finale, e dunque l'ammonizione di Rabiot non dà problemi per il futuro ma ha problemi dal punto di vista diciamo anche del morale del giocatore ex Juventus solo al Milan in questa sfida, ma adesso c'è da concentrarci su questo calcio di punizione con Alex Baena, quella palla che va a sbattere però direttamente sulla barriera, battuto non bene. Lamine Yamal recupera la palla, morbido sul secondo palo, la palla finisce dall'altra parte e Saliba salta altissimo e la mette fuori dalla propria area di rigore. Il tentativo di Kronto Cross dall'altra zona, dalla sinistra, da parte di Fabian Ruiz, trova l'intercetto vincente della difesa della Francia che mette la palla direttamente in fallo laterale, già battuto all'indietro. La Spagna adesso imposta ancora con il giocatore con la maglia numero 14, Laporte, il difensore centrale, che si appoggia in questo caso a Rodri, che con pazienza, senza fretta, va nuovamente in orizzontale da Cubarsí prima e Pedro Porro poi. 10:40 sul cronometro, il risultato è sempre di 0-0 tra Francia e Spagna. Fulvio Collovati, quel calcio di punizione poteva essere sfruttato meglio però da giocatori
2: poteva
0: con quella
2: essere
0: tecnica.
2: Sfruttato meglio, poi dopo c'è stata un'accelerazione che non si è vista nelle partite precedenti da parte di Jamal, però ha messo la palla in mezzo, chiaramente lì ci si è Upamecano, mi riesce difficile dirlo, Upamecano, che di testa è molto forte insieme a Saliba, per cui se parliamo di solidità difensiva da parte della Spagna parliamo altrettanto di solidità difensiva da parte della Francia.
0: Non a caso Saliba fa anche rima con solidità, per cui anche lo slogan è bello che è confezionato. 11:20 sul cronometro, 0-0 tra Francia e Spagna. Adesso il possesso di palla è per la squadra di Deschamps, che imposta a centrocampo con Tchouaméni, che va a scambiare con Upamecano, che cerca subito la verticalizzazione alzando il pallone per il tentativo di percussione da parte di Koundé, che viene fermato di fisico e di tigna, mi verrebbe da dire, dalla porta, che impedisce al difensore esterno di destra della Francia di arrivare sul pallone. La palla si spegne poi direttamente sulla linea di fondo, molto alto Koundé, ma ce lo aspettavamo in un certo senso, no Fulvio?
2: Ma devo dire che di fronte alla fisicità di Laporte, lui, Koundé è uno che si fa vedere sulla fascia, sembra, però ci sono dei duelli, per esempio Koundé e Cucurella è un altro che non disdegna la fase offensiva, praticamente a volte fa l'ala sinistra, però sai, sono dei bei duelli, perché per esempio nella fascia sinistra c'è la Jamal contro Digne, per cui duelli che possono esaltare questa gara.
0: Rischia di combinare un pasticcio in fase di disimpegno alla Francia dopo aver recuperato un pallone importantissimo con Rabiot, poi si affida con un po' troppo ottimismo, diciamo, proprio palleggio in orizzontale, riesce a deludere l'intervento di Dani Olmo.

0: Spazio anche per servire Barcolà che punta l'uomo, la sovrapposizione di Digne, il servizio invece al centro per Mbappé, le finte di Mbappé, palla sul destro, traversone morbido sul secondo palo, male indirizzato però perché Dembélé era rimasto lì fermo, ma anche se Dembélé avesse attaccato la profondità sul secondo palo non credo che sarebbe arrivato su quel pallone, Fulvio. Questa
1: assolutamente
0: gli è
1: riuscita
0: male.
1: Assolutamente no, gli è riuscita male. Lui fa sempre quella finta che dove guadagna un metro rispetto al diretto controllore, al suo avversario, però in questo caso poi dopo il lancio è completamente sbagliato.
0: Rabiot recupera l'ennesimo pallone a centrocampo, sta facendo una partita clamorosa, lo sbaglia però invece Olise dando la possibilità alla Spagna di ripartire. Spagna che adesso è in possesso di palla con Oyarzabal, cerchio di centrocampo, apre per Pedro Porro, all'indietro però il difensore spagnolo va allo scambio con i propri compagni di reparto. Rodri pulisce un pallone che stava diventando pericoloso perché l'appoggio che gli era arrivato da Cubarsí era così così, e anche qui abbiamo fatto da rima. 13:40 sul cronometro, sempre 0-0 tra Francia e Spagna, una partita vivace dove non ci sono state ancora parate da parte dei portieri, ma l'impressione è che di fiammata in fiammata possa succedere un qualcosa anche dal punto di vista del tabellino da un momento all'altro. Ci prova adesso la Spagna dalla sinistra, limite dell'area di rigore con Alex Baena che va all'indietro però per Fabian Ruiz che gli detta il passaggio all'indietro, come detto. Rodri sulla tre quarti viene messo giù da Olise, si continua a giocare? No, perché per il primo momento l'arbitro sembrava voler dare la regola del vantaggio, poi va a fischiare fallo da Olise che è entrato in ritardo in maniera non cattiva su Rodri, e qui ha rischiato il giallo anche Olise, eh.
1: Ha rischiato il giallo perché vedi anche lui, vediamo, sì, forse un pestone entrato, vedi,
0: questo era più giallo di quello di prima, Fulvio,
1: era più giallo di quello precedente, bravissimo, più giallo di quello precedente perché è entrato proprio sulla caviglia di Rodri. Se l'arbitro si fosse accorto, questo è un brutto intervento da parte di Olise, che come vedi arretra spesso perché Rodri è il metronomo, oserei dire, della Spagna, è colui il play, è colui che fa girare tutto ruota attorno a Rodri, il suo compagno di reparto Fabian Ruiz è uno che si inserisce di più, però Rodri è veramente un giocatore di altra categoria.
0: Deve stare là dietro Rodri. Adesso il traversone della Spagna da parte di Alex Baena, intercettato dalla difesa francese che può ripartire subito, attenzione con Mbappé che salta un uomo, si ritrova a tre intorno, riesce a mantenere il possesso di palla, grande giocata da parte di Mbappé, palla poi indietro così così con il servizio poi in area di rigore per la conclusione da parte proprio dello stesso Lise, deviata la palla che finisce direttamente in corner, azione sontuosa da parte di Mbappé che si è portato dietro due uomini, è riuscito a vincere l'opposizione di due uomini, anche del terzo, e poi ha alimentato l'azione offensiva in maniera pervicace e feroce. Ha già battuto il calcio d'angolo corto con il servizio per Dembélé che all'altezza del lato corto e dare di rigore prova a mettere in mezzo il pallone, questa volta la palla però non si alza anche perché sporcata dal difensore, la intercetta Oyarzabal, poi Dani Olmo rilancia senza troppi complimenti nella zona di Yamal che non riesce a tenerla in campo. Adesso sta salendo, Fulvio, la pressione della Francia, però
1: l'azione precedente, come giustamente tu hai sottolineato, è degna di nota perché c'è stato un lancio di 30 metri per Mbappé che ha controllato il pallone, però c'è stato subito la reazione da parte dei giocatori spagnoli che in tre si sono organizzati. Pensa che l'organizzazione di questa squadra che pur con la difesa molto avanzata è riuscita a limitare Mbappé, e non è una cosa facile, e fatto sta che poi l'azione è sfumata, però una verticalizzazione di 30 metri la Francia è capace di colpire, eh?
0: Ancora la Francia, limite dell'area di rigore con le finte da parte di Dembélé, lo tiene bene Baena, poi il cross dall'altra parte dove il pallone viene ricevuto da Barcolà che potrebbe anche andare al tiro, riesce invece a scaricare sulla pressione che gli ha portato Pedro Porro la sfera nella zona di Digne, poi traversone dalla tre quarti, il colpo di testa di Laporta a pulire l'area di rigore della Spagna e mettere la palla in fallo laterale. Adesso, lo dicevamo, sta salendo la pressione da parte della Francia e i tanti tifosi transalpini che sono qui allo stadio di Dallas si fanno sentire, fanno sentire il loro 16:55 sul cronometro, sempre 0-0 tra Francia e Spagna, 74-115 il numero di passaggi in favore della Spagna, e questo ci dice la partita che è stata, al di là di quello che vi stiamo raccontando, cari amici e ascoltatori, il palleggio da parte della formazione iberica e il tentativo di velocizzare e di verticalizzare da parte della Francia che adesso rincorre il pallone con Mbappé, ma c'è in anticipo su di lui la porta che con Cubarsí al suo fianco che gli fa da angelo custode recupera il pallone al piccolo trotto, va allo scambio con Rodri che che gli ridà, anzi con Fabian Ruiz che gli ridà il pallone, ancora lo stesso Laporta, si avvicina alla linea centrale del campo, il duetto con l'ex Napoli Fabian Ruiz che supera la linea centrale, prova a velocizzare, si appoggia a Cucurella a sinistra che tiene in campo il pallone davanti alla panchina di Deschamps, il giocatore con la maglia numero 24 della Spagna però deve ripartire all'indietro dalla porta perché

0: ci sono linee di passaggio pulite verso il centro, e allora con pazienza il difensore centrale di Della Fuente va nuovamente allo scambio corto con Fabian Ruiz, che cerca il filtrante per Cucurella. Arriva Upamecano, che di fisico fa finire la palla fuori senza che Cucurella ci possa arrivare. 17:55 sul cronometro, 0-0 tra Francia e Spagna. Abbiamo parlato di attacchi, ma anche questa giocata difensiva di Upamecano, insomma, Fulvio Collovati, da grande ex difensore, degna di nota, perché Cucurella è un cliente scomodo.
1: Perché tu hai parlato di linee di passaggio, ecco, questa poteva essere una linea di passaggio, perché la Spagna, il gioco che fa è il controllo della palla, il possesso, l'abbiamo detto mille volte, lo ripeteremo all'unisono, e poi dopo verticalizza improvvisamente perché c'è l'inserimento da parte del giocatore, in questo caso Cucurella, che però è stato fermato da Upamecano con intelligenza, con fisicità, perché insomma questo giocatore ha fisicità, e ha fatto scorrere il pallone verso il fallo laterale, praticamente la linea laterale.
0: Ci prova adesso la Francia, che viene però fermata dal settore di sinistra da Pedro Porro, che va ad intercettare la corsa di Digna. Pallone rimesso in campo dopo che era uscito direttamente dalla squadra di Della Fuente, che va in orizzontale dalla destra verso la sinistra con la porta che si appoggia a Cubarsí. C'è la pressione sul difensore della Spagna da parte di Dembélé, che però non lo mette in difficoltà. Lo scarico al centro per Dani Olmo, che va poi al servizio in orizzontale per la porta che supera la linea centrale del campo. Poi si appoggia nuovamente a Cucurella, che è libertà per avanzare, Koundé era troppo avanti, il traversone di prima intenzione sul secondo palo a cercare l'inserimento di Oyarzabal. Arriva anche Yamal, che viene messo giù, e ci sarà calcio di rigore. Messo giù Yamal, netto in questo caso da parte di Digne, che se l'era dimenticato. 19:35, Francia 0, Spagna 0, ma ci sarà un calcio di rigore in favore della Spagna. Fulvio,
1: sembrava una palla persa, una palla lunga, poi si è impossessato. Guarda, il pallone ce l'aveva nella testa Digne, poi cosa ha fatto? Si è dimenticato che dietro c'era Jamal, che gli ha portato via il pallone, e il rigore è netto, gli ha dato un calcio, non c'è niente da fare, perché non ha preso il pallone, Jamal gliel'ha portato via, e nel momento in cui gliel'ha portato via lui gli ha dato un calcio, chiaramente anche involontario, però il fallo c'è, per cui il fallo è netto. Rigore, ingenuità da parte di Digne.
0: Ingenuità clamorosa, perché ripeto, clamorosa, era in possesso, sì. Era sostanzialmente in possesso di palla, ha sbagliato il tempo dell'elevazione per andare a togliere il pallone a Yamal. È stato anche bravo Yamal a buttarsi dentro, ma soprattutto a crederci, e a quel punto poi si è preso un calcio sul quadricipite e lì
1: a portargli via il pallone, perché lui era quasi in controllo Digne, praticamente l'ha controllato di testa, però di testa non l'ha messo per terra, per cui cosa ha fatto Yamal? Da dietro è stato furbo, è intervenuto e ha portato via gli ha portato via il pallone, praticamente gli ha dato un calcio. Rigore inevitabile.
0: 20:55 sul cronometro, si continua a discutere con i giocatori francesi che hanno circondato il direttore di gara, che lo ricordiamo ancora una volta, Ivan Barton, della Federazione del Salvador. Il pallone l'ha preso in mano Oyarzabal, maglia numero 21, vedremo se sarà lui a battere questo penalty, perché il pallone ce l'ha Oyarzabal, ma sul dischetto è pronto Dani Olmo. In ogni caso, chiunque batterà questo penalty, e sarà Oyarzabal, dovrà sfidare McManyan, che è anche un portiere para rigori, dunque sarà una sfida interessantissima quella che fra poco vi racconteremo tra il giocatore della Real Sociedad e il portiere del Milan McManyan. Tutto è pronto per la battuta, siamo al 22esimo minuto, è 0-0 tra Francia e Spagna, ma c'è un calcio di rigore in favore della Spagna per un atterramento di Digne su Lamine Yamal. Si aspetta solamente il fischio dell'arbitro, che va a dare le ultime istruzioni ai giocatori al limite dell'area di rigore. Arriva il fischio, parte la rincorsa, il tiro alla rete, ha segnato la Spagna, ha segnato Oyarzabal al 22esimo minuto, Francia 0, Spagna 1. E dunque questa semifinale si indirizza subito. Si parlava di episodi, Fulvio Collovati, si diceva che qualcosa era nell'aria, ed è successo.
1: Ma certo che qualcosa è una rabbia, perché sono due nazionali. Si sta lamentando Deschamps per questo calcio di rigore che, suo dire, poteva non esserci. Il fallo ingenuo, torno a dire, da parte di Digne c'è, perché ha colpito nella coscia praticamente il giocatore spagnolo, per cui è in vantaggio la Spagna. Una partita molto, ma molto equilibrata, però si stava accendendo perché la Francia aveva verticalizzato molto negli ultimi 5 minuti, però la Spagna aveva reagito, fatto sta che in questa circostanza Cucurella ha messo una palla molto lunga e dove Digne ha commesso la leggerezza.
0: Aveva intuito McManyan il calcio di rigore, si era lanciato alla sua sinistra, ma il sinistro da parte di Oyarzabal, giocatore esperto, classe 1997, alla 60esima presenza in nazionale. Questo per lui è il primo gol in questo mondiale, il 30esimo con la maglia della Roca, probabilmente il più importante. 120 all'ora, questo ci suggerisce
1: bene,
0: il maxi schermo davanti
1: benissimo.
0: Ai nostri occhi. Esatto,
1: Manuel, l'ha battuto benissimo, lo dico tre volte, perché il Maignan ha intuito, però non, siccome l'ha messo a mezza altezza con una potenza, come hai detto tu, calcolata, non poteva assolutamente prenderlo.
0: Sono rigori che non si parano. 23-40, Francia 0 Spagna 1, la rete di Oyarzabal un paio di minuti fa, giocatore della Real Sociedad, ha portato in vantaggio la Roca. E adesso ci fermiamo perché c'è l'hydration break, non ce ne sarebbe grande bisogno dal punto di vista delle temperature, perché lo stadio, l'abbiamo detto più e più volte, è climatizzato, ma anche questo è il nuovo calcio, si fermano i giocatori, ci fermiamo anche noi. Pubblicità.
2: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Siamo ancora nel pieno della pausa rinfrescante. Le cheerleader dei Dallas Cowboys in questo momento stanno regalando il loro spettacolo nella parte di tribuna alla nostra sinistra e davanti al nostro maxi schermo gigante che, diciamo, ci illumina la visuale, ma il vero spettacolo, Fulvio Collovati, non sono sì. Tanto le pur graziosissime cheerleader, ma quello che abbiamo visto in campo fino a questo momento.
1: No, ma è spettacolo puro perché sono due squadre che è un'organizzazione al massimo, devo dire, al massimo. Sapersi compattare in fase difensiva come sa fare la Spagna ha consentito tutte le chiusure preventive. Fatto sta che giocatori come Mbappé, diciamo la verità, Olise, Barcolà, non si sono ancora accesi perché la Spagna non gliela ha permesso. Ci sono state un paio di verticalizzazioni, però sono terminate nel nulla, perché la Spagna si compatta bene in fase difensiva, non solo con Rodri che lì davanti permette impermeabilità.
0: Perché adesso Fulvio, perché la Spagna sbaglia e dà la possibilità a ripartire alla Francia di ripartire con Digne, che ha sulla coscienza quel fallo ingenuo che ha portato poi alla concessione del calcio di rigore, il tentativo di verticalizzazione di parte di Tchouaméni proprio a cercare Digne, che però non si chiude. Poi qui è bravo bravissimo, preziosissimo Rabiot a chiudere nuovamente la linea di passaggio, a mettere la paglia in fallo laterale per andare ad impedire la ripartenza da parte della Spagna. Secondo me il migliore in campo della Francia, tu parlavi giustamente Rabiot, Fulvio, delle stelle che non si sono viste. Rabiot fino a questo momento è stato il più bravo, secondo me, della Francia.
1: È stato il più bravo perché nel controllo da parte, qui c'è un fallo, mi pare. No, non fischia fallo su Mbappé.
0: Non fischia fallo Mbappé s'arrabbia. Ha concesso comunque un calcio di rigore.
1: È stato il migliore Rabiot, concludiamo il discorso precedente, perché sì, quello che è entrato, diciamo, nelle chiusure, non ha, devo dire che non ha verticalizzato molto la Spagna, però giocare a centrocampo con una squadra che è in pieno controllo non è facile. Lui, devo dire che è intervenuto 4-5 volte in chiusura preventiva.
0: Attenzione, perché c'è un infortunio però per un calciatore francese che dopo la corsa
1: Saliba.
0: Si è andato, esatto, è Saliba che è crollato a terra, probabilmente un problema o muscolare o alla caviglia, perché si sta toccando in questo momento la caviglia. Ha rincorso il pallone, è stramazzato a terra, ha buttato fuori poi il pallone senza neanche rialzarsi, e questo potrebbe essere, diciamo, un altro problema importante per la Francia, Fulvio Collovati, perché insomma Saliba, Upamecano e Koundé sono un trio collaudatissimo, no?
1: Se dovesse non farcela
0: Saliba sarebbe un problema.
1: Era una coppia perfetta fino ad ora, si era dimostrata Upamecano con Saliba. Adesso vedremo quale che sarà il sostituto, vediamo quale che potrebbe essere il sostituto, perché sicuramente che si è messo in quella condizione evidentemente non può più continuare.
0: Il difensore centrale dell'Arsenal si è proprio accasciato a terra quando ha sentito probabilmente tirare, credo che possa essere un problema muscolare, perché in questo momento sta comunque camminando ma decisamente claudicante, e temo che Didier Deschamps dovrà subito spendere un cambio. Quando siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo, il risultato è di Francia 0 Spagna 1, per risistemare la sua difesa, e questo però toglie ulteriormente serenità ad una squadra che arrivava da favorita probabilmente a questa sfida e che invece adesso si ritrova sotto di un gol e senza il suo difensore centrale titolare. Entra Maxence Lacroix, difensore centrale del Crystal Palace, esatto, alla sua sesta presenza con la nazionale transalpina. Non può esserci, te lo chiedo da difensore, Fulvio Collovati, diciamo, la fiducia, la confidenza e l'affiatamento che c'era invece tra Upamecano e Saliba, no? Al netto del fatto che stiamo comunque parlando di un grande giocatore.
1: No, stiamo parlando di un ottimo giocatore, però l'affiatamento, la confidenza, l'affidabilità di una coppia centrale. Io ho giocato centrale 20 anni, ti posso garantire che la complicità anche nel sapere quando devi andare a chiudere che sei protetto dal tuo compagno dietro, oppure nello stesso tempo quando va lui sull'uomo e tu devi andare a proteggere dietro, per cui ci sono dei movimenti, dei sincronismi che vengono naturali quando c'è la coppia che gioca da tanto tempo insieme.
0: Messo giù Olysee, calcio di punizione in favore della Francia e soprattutto un cartellino giallo sventolato ai danni di Cucurella, che è andato a dare prima una gomitata, poi gli ha rifilato anche un calcetto ad Olysee, che aveva fatto un gioco di prestigio clamoroso per tenere in campo quel pallone e conquistarsi questo calcio di punizione. La tecnica di questi ragazzi abbinata alla velocità è un qualcosa che non finisce di stupire, cari amici ed ascoltatori, soprattutto noi lo diciamo con un pizzico di rammarico, che siamo abituati spesso e volentieri a vedere commentare partite di un campionato, quello italiano, che raramente regala spunti di questo tipo. Ma ad ogni modo, calcio di punizione in favore della Francia, direttamente in area di rigore. Dembélé invece ci smentisce immediatamente con un consegnato per Unai Simon. È il 32esimo minuto di gioco, Francia 0 Spagna 1. T'ho sentito sogghignare, Fulvio, la mia dichiarazione.
1: No, t'ho sentito sogghignare, perché purtroppo è una realtà amara dove noi che siamo stati la patria dei difensori, per esempio, sono tantissimi anni che non escono difensori all'altezza di quelli di 30-40 anni fa. Non sto parlando di sottoscritto, ci mancherebbe altro. Però eravamo la patria dei difensori, adesso siamo in difficoltà non solo nei numeri 10, o avere un attaccante che dobbiamo naturalizzare, ma siamo in difficoltà anche nella fase difensiva.
0: Recupera il pallone intanto la Francia, lo perde subito però perché Olise si allunga la sfera, Dani Olmo glielo ruba, attenzione alla Spagna, palla poi prolungata sul settore di sinistra all'altezza dell'intersezione delle linee per Alex Baena che a sua volta si appoggia al suo angelo custode Rodri che apre bene per Pedro Porro a destra, ancora lo scambio con Rodri, c'è addirittura Olise su di lui, il passaggio è per Baena che si è spostato al centro, perde palla ma la recupera poi la Spagna con grande pervicacia, sempre due uomini pronti a riaggredire i giocatori della Francia nel momento in cui perdono palla alle Furie Rosse, sfera all'indietro adesso da parte di Cucurella per la porta, la porta in orizzontale ancora per lo stesso Rodri che gli ridà il pallone, linea centrale del campo, è chiaro che adesso può permettersi anche di andare un po' più lentamente la Spagna ma invece prende fiducia Dani Olmo per Cucurella in area di rigore a destra, a sinistra, anzi prova a mettere in mezzo il pallone, la respinta da parte di Upamecano che adesso rincorre la sfera e poi con esperienza fa carambolare il pallone direttamente oltre la linea del fallo laterale perché si è reso conto che lì cercare di saltare Cucurella sarebbe stato complicato, il servizio poi da parte dello stesso Cucurella con le mani per Dani Olmo che gli ridà il pallone, palla all'indietro per Rodri, Rodri all'indietro, cerchio di centrocampo per la porta che osserva il piazzamento dei compagni, va allo scambio con Fabian Ruiz che ha spazio per la conduzione, si porta verso il limite dell'area di rigore, va Dani Olmo, palla sul destro, la conclusione svirgolata, ecco, altro gesto tecnico brutto ma succede anche questo, corpo all'indietro, palla colpita col mezzo esterno, Fulvio Collovati uguale, palla in curva.
1: Palla in curva, colpita male, completamente scoordinato, però quello che stupisce è che Dani Olmo è arrivato quasi al limite dell'area, in realtà forse era 3-4 metri fuori dall'area e non aveva nessuna opposizione davanti. E questo ti fa capire che in questo momento in pieno controllo della gara la Spagna, soprattutto a centrocampo, vincono tutti i duelli, sono molto uniti, sono sempre in 3 o 4 capitanati dal capitano Rodri. E mettono in difficoltà il centrocampo perché non arrivano palloni ai quattro tenori, la realtà è questa, non arrivano.
0: Attenzione intanto
1: tenori.
0: Al rilancio in avanti da parte della Spagna che salta tutto quanto il campo, cerca Alex Baena che riesce a vincere un duello con la difesa, quasi a saltare anche Maignan, mette la palla fuori, è stato veramente questo un'azione subitanea, c'era anche fuori gioco dunque sarebbe
1: fuori
0: stata
1: gioco,
0: invalidata
1: però, sì.
0: Esatto, ma anche in questo caso la difesa francese si è fatta trovare completamente impreparata su questo lancio che arrivava addirittura da parte di Unai Simon. Adesso deve scuotersi la Francia se vuole cercare di rimettere in piedi la partita perché c'è, diciamo, l'impressione anche di un po' di confusione e di aver accusato dal punto di vista mentale e psicologico il doppio colpo del gol subito.
1: Hai detto bene Manuel, assolutamente l'ha accusato il colpo. La squadra non ha, la Francia non ha ancora reagito. Non ha ancora reagito, fatto sta che non ha creato praticamente nulla, Unai Simon non ha preso un pallone e è in difficoltà.
0: E invece dall'altra parte la Spagna deve aver preso coraggio, adesso ci riprova con un lancio di Pedro Porro a tagliare il campo, a cercare Alex Baena che è stato messo giù da Upamecano, tutto regolare per il direttore di gara, si è un po' lamentato il giocatore con la maglia numero 15 spagnolo, ma in realtà si è trattato di un contrasto di gioco anche a pareri di chi vi parla. Ultimi 10 minuti della prima frazione di gioco, Francia 0 Spagna 1, decide fino a questo momento la rete realizzata su calcio di rigore da Oyarzabal al minuto numero 22, Francia che porta in avanti la sfera con la Croix che cerca Digne che vorrebbe avventurarsi in un dribbling su Yamal, poi capisce che non è il caso di andare a cercare Rogne e va a servire nuovamente all'indietro la Croa che in orizzontale va da Upamecano, cerchio di centrocampo, riceve il pallone Tchouaméni che va allo scambio con Dembélé che si gira perfettamente, ha spazio per servire Barcola, attenzione si distende la Francia, lato corto dell'area di rigore, fascia di sinistra, Barcola cerca lo spazio per il tiro, conclusione e la palla che finisce alta sulla traversa, c'è stata però forse deviazione? No, non c'è stata deviazione anche se la chiedono i giocatori francesi e allora ci sarà un calcio di rinvio in favore della Spagna, ecco è arrivato al 36esimo minuto paradossalmente, dunque sì. 14 minuti dopo aver subito il gol il primo squillo francese.
1: Il primo tiro in porta, se vogliamo chiamarlo in porta perché ha dato di 2-3 metri oltre la traversa da parte di Barcola, su un'iniziativa personale da parte di Barcola ed è quello che ci aspettiamo dai quattro giocatori d'attacco della Francia perché è quello che sanno fare, puntare, scavalcare l'uomo, tirare, creare creatività ed è quello che abbiamo visto in Barcola.
0: Ci prova ancora la Spagna, però siamo già dall'altra parte con il tentativo di conclusione alto sulla traversa da parte di Pedro Porro dopo un'iniziativa insistita da parte del tandem formato da Fabian Ruiz e Rodri, che erano riusciti a portare la palla fino al limite dell'area di rigore della Francia. Poi la respinta dei Galletti, la palla che è finita sui piedi di Pedro Porro, che ha comunque fatto bene secondo me ad andare alla conclusione, primo perché è un buon destro, secondo perché comunque la palla, perdere palla lì sarebbe stato peggio. Rischia Maignan con uno stoppaccio, sbaglia anche il rilancio, Alex Baena recupera il pallone, va da Rodri che poi serve Yamal, Dani Olmo spalla alla porta, Yamal in area, Yamal palla al centro e si divora letteralmente il gol del raddoppio Fabian Ruiz. Si divora, ma c'è stata deviazione, non ha sbagliato lui il tiro, c'è stato l'anticipo su di lui da parte di Lacroix, perché ci sarà calcio d'angolo, azione che nasce da un errore in disimpegno da parte della Francia con Maignan, il tacco di Dani Olmo per Yamal che è andato al servizio al centro dell'area di rigore per Fabian Ruiz, che si è trovato un cioccolatino da mettere in porta, anticipato all'ultimo momento però da un difensore francese che ha fatto un intervento che vale un gol. Adesso seguiamo il calcio d'angolo, poi commenteremo questa azione comunque bellissima, perché il tacco di Dani Olmo per Yamal e la palla di prima e mezzo è stata meravigliosa. Calcio d'angolo che viene battuto dalla bandierina di destra, fronte offensivo della Spagna, traiettoria ad uscire tagliata, il colpo di testa di Lacroix, si alza un campanile in area di rigore disinnescato in un primo momento da Digne, che allontana la palla dai propri 16 metri, il conto cross di Fabian Ruiz sul secondo palo a cercare la corsa a destra di Alex Baena, che riesce a tenere in campo il pallone, a servire Yamal che ha spazio per provare a proporsi a destra ed inventare in due su di lui. Yamal lancia se stesso, prova a saltare secco Digne che all'ultimo momento riesce a sbilanciarlo, la palla finisce poi direttamente fuori, gli era andato via un'altra volta Fulvio Collovati Yamal a Digne.
1: Però è una Francia in difficoltà, lo possiamo dire, è una Francia in difficoltà, evidentemente non si aspettava una Spagna così aggressiva, va bene il possesso palla, va bene il controllo palla, va bene, però è una Spagna che pressa, come vedi adesso Dani Olmo va in pressione su Maignan e devo dire che Upamecano mi pare che fosse stato lui a praticamente sul tiro di Fabian Ruiz, che era colpo sicuro perché poteva essere il 2-0, ha salvato il risultato, ha salvato il raddoppio.
0: Lì bastava toccarlo quel pallone, è stato bravissimo Upamecano. Adesso continuano a complicarsi la vita in disimpegno i giocatori francesi, adesso c'è un intervento palesemente irregolare ai danni di Olise che viene messo giù, chiedeva anche un cartellino giallo il talento con la maglia numero 11 della squadra di Deschamps. 39-10 sul cronometro, Francia 0 Spagna 1, la Francia cerca di scuotersi ma la Spagna man mano che si va avanti prende coraggio, rischia in questo caso la Croce.
1: Pressa alto, lo dico tre volte, sta pressando alto la Spagna, guarda che i giocatori della Francia non riescono, solo adesso riescono, no,
0: riescono ad andare via, sì, con un fuorigioco però fischiato da De Rabiot che era palesemente al di là della linea dei difensori, si era buttato dentro Rabiot. Manca forse Fulvio Collovati, io lo dico avendo visto e avendo commentato Francia-Marocco, il dinamismo di Manu Koné a centrocampo a fianco a Rabiot con un Tchouaméni che mi sembra più spento rispetto al giocatore.
1: Io non lo so se è stata una scelta indovinata quella di Deschamps di far giocare Tchouaméni, infatti io mi aspettavo il dinamismo di Koné, che noi lo conosciamo bene essendo un giocatore della Roma, dinamismo, affiatamento anche con Rabiot, perché qui se prima abbiamo detto che
0: intanto Mbappé pescato tra le linee, prova a ripartire con questo lancio lungo ma era in fuorigioco, infatti ero indeciso se interromperti Fulvio perché mi sembrava abbastanza in fuorigioco, poi le nuove regole dicono bisogna aspettare prima di alzare la bandierina, l'ha alzata poi successivamente. Prosegui pure il tuo ragionamento su Koné.
1: No, mi sono accorto subito che era fuori gioco, infatti mi sono fermato, ma il Koné dà più di dinamismo ed è un compagno perfetto per Rabiot, perché i palloni non li può recuperare, abbiamo detto che il migliore della Francia è Rabiot fino ad ora, cioè praticamente un recupera palloni, un giocatore che è bravo a recuperare palloni, e per cui ha bisogno di un compagno che faccia altrettanto, ma soprattutto che metta in funzione i quattro, io li chiamo i quattro tenori, cioè i quattro giocatori di classe davanti che sono stati, non si sono ancora accesi, a parte Barcola un'azione personale, ma non si sono ancora accesi.
0: E ripetiamo, sta prendendo coraggio la Spagna, che adesso li sta esibendo in un palleggio anche ammirevole per bellezza estetica all'altezza della linea centrale del campo. Yarzabal, l'autore del gol che fino a questo momento decide la sfida sul calcio di rigore, recupera il pallone a centrocampo, va poi da Fabian Ruiz che prova a far correre Yamal, c'è un grande mismatch da quella parte tra Yamal e Digne, credo che ci metterà a mano Deschamps. In questo caso Digne in anticipo di testa si appoggia a Maignan che disinnesca a suo modo, diciamo, la minaccia potendo prendere il pallone con le mani, ma la differenza di velocità e di tecnica da quel lato è veramente importante ed impressionante. Però adesso prova con questo lancio lungo in avanti a cercare Mbappé, la Francia a sfondare il fortino spagnolo, deve uscire fino addirittura ai 40 metri Unai Simon su Mbappé con grande coraggio allontanando il pallone, rimessa laterale poi già battuta di velocità dalla Francia che rimanda la sfera a cercare proprio lo stesso numero 10, l'anticipo di Cubarsí che mette la palla in corner. Sono iniziative estemporanee da parte della Francia però, Fulvio.
1: Guarda, io non so se era fuori gioco, forse no, lo stiamo rivedendo, ma quello che ha fatto Unai Simon ha praticamente salvato, è uscito 20 metri dall'area di rigore, 20 metri, e questo è libero di una volta, praticamente un portiere che sa giocare coi piedi, che interrompe un'azione pericolosa.
0: La battuta del corner, la palla che finisce dall'altra parte, l'uscita poi di Unai Simon che si impiccia un po' con un compagno di squadra, si trattava di Laporta che finisce anche a terra, l'arbitro adesso va ad interrompere il gioco perché ha visto un colpo in testa ai danni proprio dello stesso Laporta. L'angolo non era stato battuto benissimo da Olise, era finito direttamente quasi lontano dall'area di rigore, poi c'è stato una serie di rimpalli che hanno riportato il pallone al centro dell'area di rigore, l'uscita di Unai Simon che ha dato un pugno in faccia sostanzialmente ad Oyarzabal, poi è finito a terra anche Laporta, serie di batti e ribatti, mentre intanto il boato che avete sentito in sottofondo poco fa è perché il maxi schermo davanti a noi ha inquadrato, tra i tanti VIP presenti alla sfida di quest'oggi, Usain Bolt, l'uomo più veloce del mondo, Lightning Bolt, il fulmine Bolt. È una parata di stelle, poi magari quando la cronaca ce ne darà la possibilità ne parleremo anche, ma adesso c'è da tornare in cronaca perché la Francia prova ad andare avanti e conquista un calcio di punizione interessantissimo con Dembélé che viene messo giù. Si lamentano tantissimo i giocatori della Spagna per questo intervento, a loro dire non irregolare, ai danni del 7 transalpino. Era stato Dani Olmo ad andarlo, diciamo, a fermare poi in tandem anche con un compagno, Cubarsí, che gli era andato addosso. L'arbitro è inflessibile, va a concedere un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore della Francia, 43 e 45 sul cronometro, ma forse la decisione è stata invertita, perché in un primo momento l'arbitro aveva concesso il calcio di punizione alla Francia, dato che si erano lamentati tantissimi giocatori spagnoli. Adesso invece davanti c'è Deschamps che è furioso, sta parlando con il quarto uomo, come dire,
1: chiede spiegazioni Deschamps perché è furioso, sì.
0: Ci togliete questo calcio di punizione, in realtà la palla viene scodellata, c'è stato un po' di confusione, probabilmente anche l'arbitro ha perso un po' di lucidità. Fatto sta che la sfera viene recuperata dalla Spagna che con Yamal mette in movimento Cucurella, settore di sinistra, attenzione il break della squadra di De La Fuente, sbaglia però Cucurella il passaggio al centro e dà la possibilità alla Francia di provare a ripartire, lo fa in questo caso con Olise che in posizione di ala destra supera la linea centrale del campo, va a sbattere però contro l'ennesimo recupero da parte di Alex Baena che sta facendo benissimo la doppia fase e riconquista il pallone, il servizio poi per Fabian Ruiz nella prima metà campo che si appoggia a Yarzabal, la sponda per Cubarsí, adesso gioca anche un po' con il cronometro visto che mancano 20 secondi allo scadere dei 45 regolamentari, la Spagna che è in vantaggio per una rete a zero in virtù del calcio di rigore trasformato da Yarzabal al 22esimo della prima frazione di gioco. La palla staziona a centrocampo, la recupera lo stesso Yarzabal che si appoggia poi a Pedro Porro, lo scambio in orizzontale per Fabian Ruiz che viene messo giù in questo caso da Rabiot che deve stare attento peraltro a protestare perché è già stato ammonito, finisce giù Fabian Ruiz, calcio di punizione in favore della Spagna all'interno della propria area di rigore, della propria metà campo, scusate, 6 minuti di recupero. Rabiot deve stare attento però perché anche qui ha rischiato, insomma è già stato ammonito, Fulvio.
1: È già stato ammonito, però vedi Manuel, noi l'abbiamo elogiato perché mi dà l'impressione a centrocampo che è l'unico lucido, che lotta, che corre, che pressa, e chiaramente non può fare tutto da solo, è chiaro che ogni tanto si guadagna qualche fallo al limite e come in questo caso, e però deve stare attento come hai detto tu giustamente perché è già stato ammonito.
0: E del resto torniamo sul solito discorso, con Koné quel lavoro lo facevano in due, con Tchouaméni che rientra dopo l'infortunio, quindi non è al massimo, è lui l'unico a fare quel tipo di lavoro.
1: Io l'ho visto pochissimo Tchouaméni, l'ho visto pochissimo presente soprattutto nel recupero palla, cosa che invece sai, la Spagna fa girare il pallone e Tchouaméni non ha recuperato pochissimi palloni, la realtà è questa.
0: Calcio di punizione in favore della Spagna per atterramento di Alex Baena, palla all'indietro per il proprio portiere Unai Simón all'interno della propria area di rigore. Se ne sono andati 1:20 dei 6 minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Sbaglia in questo caso però la Spagna un possesso abbastanza facile facendo finire la palla oltre la linea del fallo laterale. La rimessa allora sarà in favore della Francia, fascia di sinistra la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, palla all'indietro di Lacroix che sceglie Upamecano, linea centrale del campo, si appoggia poi allo stesso Tchouaméni, si propone largo a destra Koundé, servito Koundé che ha spazio per avanzare fino all'altezza del lato corto dell'area di rigore, il traversone, non ci arriva Mbappé, la palla che finisce dall'altra parte, la tiene in campo Barcolà con grande generosità contro l'altro numero 12 Pedro Porro, cerca il dribbling, sfera per la Dembélé che poi va da Tchouaméni che ridà ancora la palla allo stesso Dembélé ai 20 metri, riesce in qualche maniera a scaricare poi per Digne che fa correre Rabiot, lato corto dell'area di rigore, Rabiot traversone morbido sul secondo palo a cercare Koundé che va a colpire di testa il pallone ma a colpire anche la zucca iper crinita, se così vogliamo dire, di Cucurella che finisce a terra. Calcio di punizione in favore della Spagna all'interno della propria area di rigore, 47-20, Francia 0, Spagna 1. Ecco, la Francia sembra aver ripreso un po' quello che era il tema tattico di prima di aver subito il gol.
1: Sì, qui c'è stata un'iniziativa da parte di Koundé che ha messo un bellissimo cross molto tagliato, teso per Mbappé, è chiaro che Mbappé non è un grandissimo colpitore di testa, dobbiamo ammetterlo, dobbiamo dirlo, però per un pelo non c'è arrivato e dopo praticamente l'azione si è magnificata con questo calcio di punizione a favore della Spagna.
0: Battuto dal portiere Unai Simón che mette la sfera direttamente verso l'area di rigore della Francia, Yamal velocissimo nuovamente in anticipo su Digne, questa volta però fa buona guardia anche Lacroix che con un raddoppio di marcatura dà la possibilità al suo compagno di squadra di recuperare il pallone, ma era arrivato Yamal a velocità doppia, prova a ripartire adesso anch'essa a grande velocità la Francia ma viene fermata ancora dai giocatori della zona centrale del campo della squadra di De La Fuente che veramente si conoscono a memoria e si vede, si parlava di affiatamento in questo caso, proprio un sincronismo perfetto. Sbaglia Unai Simón però, attenzione perché abbiamo appena parlato di sincronismo perfetto, sbaglia l'appoggio di Unai Simón per Fabian Ruiz e la sfera viene recuperata ancora dalla Francia. Francia che poi trova ad appoggiarsi ad Olise, fascia di destra, 48-35, si giocherà fino al 51esimo, Francia 0, Spagna 1, palla all'indietro però per Lacroix, è lento il giro palla della Francia in questa fase, Digne prolunga per Barcolà che vuole cercare di inventare qualcosa, non può fare altro però che tornare nuovamente indietro da Digne che si appoggia a Lacroix, linea centrale del campo, arriva a dare una mano anche Tchouaméni, cerchio centrale del campo, lo scambio in allargamento a destra per Koundé che prova ad andare via Baena che lo mette giù, in questo caso calcetto malandrino da parte di Alex Baena al giocatore della Francia, calcio di punizione già battuto in orizzontale in questo caso da Upamecano che sceglie Tchouaméni, cerchio di centrocampo, l'appoggio in orizzontale per Lacroix, tutti gli uomini della Spagna sono dietro la linea della palla, la palla arriva sui piedi di Dembélé che prova il dai e vai con Barcolà, non si chiude però la combinazione perché fa buona guardia la Spagna con Pedro Porro che sceglie Dani Olmo a destra, punta, finge di puntare Lacroix, poi invece aspetta che Rodri arrivi a dargli una mano, lo scambio poi all'indietro per Cubarsí che va da Unai Simón, il portiere spagnolo con il sinistro sceglie il lancio lungo per evitare guai peggiori, a cercare Alex Baena ma a trovare invece l'intercetto di Koundé, la palla staziona a centrocampo, serie di batti e ribatti, c'è la porta in anticipo su Dembélé che la rimanda in avanti a cercare l'intervento di Oyarzabal che viene fermato da Upamecano rischiando anche un po', Lacroix adesso con l'appoggio di Maignan recupera il pallone la Francia che sceglie nuovamente Koundé che ha spazio per avanzare, squadra abbastanza lunga in questa prima fase finale di frazione di gioco, poi per evitare guai peggiori in questo caso è la porta a mettere la palla in fallo laterale sul tentativo di ripartenza da parte di Olise, si lamentano adesso anche i giocatori spagnoli perché dicono la palla era già uscita prima del tocco di Laporta, fosse stato ingenuo Laporta, la palla era invece in campo secondo la guardalinea, il tutto davanti alla panchina di Luis de la Fuente, rimessa laterale in favore della Francia in zona d'attacco, battuta all'indietro, mancano 40 secondi al termine dei 6 di recupero, la Francia 0, Spagna 1, pallone spostato verso la zona di sinistra dove Barcolà prova a puntare, l'altro giocatore con la maglia numero 12 ovvero sia Porro, si appoggia poi a Mbappé che prova ad andare via, dà la mano anche Digne che cerca il traversone, ha cercato di far filtrare questo pallone, è stato bravissimo in questo caso Rodri addirittura a chiudere le braccia e con il tronco a mettere la palla in fallo laterale, ultimi 15 secondi dei 6 di recupero, Francia 0 Spagna 1, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Francia, battuta all'indietro dove la Croazia sceglie il passaggio in orizzontale poi verso la destra per Koundé che pesca tra le linee, larghissimo Olise, lato corto dell'area di rigore, Olise va da Dembélé, Dembélé punta l'uomo, entra in area di rigore, poi svirgola malamente il pallone, non c'è deviazione, la palla si spegne sul fondo e credo che su questo calcio di rinvio da parte di Unai Simon potrebbe arrivare anche la fine della prima frazione di gioco, con una Francia che ha cercato, diciamo con pervicacia, di portarsi in avanti in questo finale senza riuscirci, ed è così, finisce il primo tempo, Francia 0 Spagna 1, decide la rete realizzata al 22esimo su calcio di rigore da parte di Oyarzabal, calcio di rigore concesso per un atterramento netto di Digne ai danni di Lamine Yamal, dunque fino a questo momento tra i tanti fuori classe di questa sfida l'uomo più decisivo è stato Lamine Yamal, ma manca ancora tutto il secondo tempo, tutto è ancora da scrivere qui a Dallas. Noi ci fermiamo, Francia 0 Spagna 1, torniamo agli studi di Dallas.
8: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
9: Non è un segreto,
10: San Benedetto.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: E infatti eccoci a voi dai nostri studi di Dallas, imperdonabile ed impeccabile Oyarzabal. Quasi tutto qui, il primo tempo tra Francia e Spagna in questa prima semifinale della Mondiale 2026, l'ingenuità dell'ex difensore esterno, tra le altre cose anche della Roma, lo diceva Manuel Codignoni che ritroveremo dopo con Fulvio Collovati per il secondo tempo, il fallo sulla miglia male, invece freddo dal dischetto il basco che raggiunge quota 5 reti in questo mondiale entrando anche in un club esclusivo. Prima di lui solo due predecessori, Emilio Butragueño e David Villa, e dunque che nomi per la Spagna a segnare 5 reti nello stesso torneo. La Francia il colpo l'ha incassato e come, e peraltro sui vice campioni del mondo in carica che non hanno creato molte occasioni pericolose grava anche il giallo a Rabiot, l'infortunio a Saliba, insomma sostituito da Lacroix, ma a Dallas si ripartirà tra poco per il secondo tempo. Noi facciamo scalo a Roma per il GR1 e poi ricominciamo con Francia-Spagna, secondo tempo della prima semifinale mondiale, a tra poco.
13: Acqualete e Open Fiber vi ringraziano per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
14: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Mi manchi ma domani torno.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
18: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
19: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
18: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
21: GR1.
9: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Legge elettorale bocciato alla Camera per un solo voto l'emendamento della maggioranza per introdurre le preferenze.
10: Finisce con 188 no e 187 sì la guerra delle preferenze. La maggioranza va sotto per un solo voto, oltre 30 probabili franchi tiratori del centrodestra che hanno affossato l'emendamento Bignami nonostante l'accordo tra le forze di governo. Giorgia Meloni aveva ragione a temere il voto segreto e per questo nel pomeriggio aveva sfidato il centrosinistra a non chiederlo. In serata ammette la delusione, quindi attacca. L'opposizione, che esulta per aver impedito ai cittadini di scegliere parlamentari, dice tutto. Dal suo partito si conferma l'intenzione di andare avanti sulla legge elettorale solo dopo il confronto interno. Al momento della proclamazione del risultato, dai banchi del centrosinistra si leva il coro elezioni, elezioni. Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, si assuma le proprie responsabilità e interviene in aula il leader 5 Stelle Conte. Avete fallito, andate a casa, gli fa eco subito dopo Elly Schlein. Dichiarazioni dello stesso tenore da parte di Bonelli, Fratoianni e Maggi. Poi tutti i leader di opposizione si ritrovano in piazza per festeggiare. Daniele Petraroli, GR1.
9: Il governo approva il disegno di legge contro il fenomeno dei cosiddetti Maranza, gruppi di giovani coinvolti in episodi di violenza e aggressione. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia l'estensione ai minorenni del fermo preventivo fino a 12 ore in caso di concreto pericolo per l'ordine pubblico. Ascoltiamo.
21: Ci viene estesa a soggetti rispetto ai quali, in luoghi caratterizzati da consistente afflusso di persone, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze di tempo, di luogo, tipo il possesso di armi, di oggetti che siano in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona.
9: Ora il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Trump fa marcia indietro sui pedaggi del 20%, Hormuz annuncia accordi commerciali con i paesi del Golfo, intanto proseguono gli attacchi incrociati, Teheran colpisce diverse petroliere, mentre continuano i raid di Washington contro obiettivi iraniani. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
22: Gli Stati Uniti hanno lanciato poco fa nuovi attacchi contro l'Iran, un'ora prima dell'entrata in vigore del blocco dei porti iraniani da parte dell'amministrazione Trump. Le esplosioni sono state udite ancora una volta nell'isola di Kashmir, a Bandar Abbas, sempre nel sud del paese. Teheran reagisce, c'entra una nave militare del Kuwait e in questo momento in Bahrain le sirene di allarme antiaereo stanno suonando. Le forze americane cercano di fiaccare la resistenza di Teheran per ottenere il controllo dello stretto di Hormuz, che per il momento, a dispetto delle dichiarazioni di Trump con le quali assicura che il passaggio è bloccato solo per le navi iraniane, è ancora chiuso dal momento che l'esercito di Teheran mantiene intatta la capacità di bersagliare le petroliere che tentano di superare Hormuz. L'ente iraniano, preposto a regolare il transito delle imbarcazioni dallo stretto, ha dichiarato: fino a quando gli Stati Uniti rimarranno nella regione, non una sola goccia di petrolio verrà esportata, e lo stesso vale per il gas. Trump intanto fa marcia indietro sui pedaggi che aveva detto ieri di voler imporre per permettere il passaggio delle navi da Hormuz. Nessuno dovrebbe chiederli, sostiene oggi, e propone invece accordi commerciali e investimenti nei paesi del Golfo. Netanyahu minaccia: se l'Iran ci attaccherà, reagiremo con molta più forza che in passato.
9: Il ritiro israeliano dal Libano meridionale al centro dei colloqui di Roma tra Tel Aviv e Beirut mediati dagli Stati Uniti. Washington definisce produttivo il primo giorno di negoziati che partono dall'accordo quadro del 26 giugno, mentre il ministro degli esteri italiani rivendica il ruolo dell'Italia. Intanto a Gaza 9 persone sono decedute in un raid israeliano su Jabalia. L'esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito esponenti di Hamas. Vasto incendio nella Torre Oxy, un complesso residenziale del centro di Bruxelles, ristrutturato recentemente. Il bilancio di 6 vittime, tra queste, secondo quanto reso noto dalla procuratrice del lavoro della capitale belga, non ci sono italiani. L'ondata di caldo torrido, 4 città da bollino rosso, domani saranno 7, dopodomani 15, emergenza anche nelle isole. Nell'area interna della Sardegna il picco termico potrebbe sfiorare i 45 gradi, il punto sulla situazione in Sicilia.
23: A soffrire di più è l'entroterra. Oggi sulla piana di Catania si sono sfiorati i 40 gradi, con Francofonte località più calda insieme a Mineo, ma anche l'Ennese ha visto la colonnina di Mercurio anticipare le prossime giornate difficili. Salvo Cogine, responsabile della protezione civile regionale, al microfono di Antonello Carbone.
24: Temperature tra 42 e 44 gradi e si inizierà dal Trapanese fino alla Sicilia centrale e la Sicilia orientale. Le temperature massime saranno la Sicilia centrale.
23: La protezione civile ha attivato tutte le misure per aiutare e assistere la popolazione in condizioni che rappresentano un rischio per la salute, soprattutto dei più fragili. Una situazione che già da domani ha spinto la Protezione Civile a innalzare l'allerta antincendio. Passa da arancione a rosso nelle province di Palermo, Messina e Ragusa. Resta di preallarme nel resto dell'isola. Da Palermo, Agnese Ricata, GR1.
9: Sport, ciclismo al Tour de France, terza vittoria della maglia gialla Pogacar. Lo sloveno ha messo tutti in fila sul traguardo di Lelorian, consolidando il primato in classifica generale. Calcio, tra poco a Dallas il secondo tempo di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 1-0 in favore della Spagna. La linea al secondo tempo della partita, buon ascolto.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
25: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
26: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Ancora ben trovati dagli studi di Dallas 22-3, proprio nella città che ci ospita è in corso la prima semifinale di questo Maxi Mondiale Nordamericano 2026. Ricordo la situazione: dopo i primi 45 di gioco più recupero, la Spagna avanti 1-0 sulla Francia in virtù del rigore realizzato dal basco Yarzabal e concesso per una grave distrazione di Lucas Digne, che ha scalciato di fatto Lamine Yamal non essendosi accorto dell'azione di pressing del baby gioiello spagnolo. Ieri 19 anni, per quanto sia pleonastico dirlo, visto che è una semifinale, la vincente, e seguiamo il protocollo, vi affronterà poi la vincente della seconda semifinale, ovviamente in programma domani ad Atlanta, Inghilterra-Argentina. In un flash sarà diretta da un arbitro statunitense, Ismail Elfat, con Maurizio Mariani, l'italiano quarto ufficiale di gara. E poi ci saranno ovviamente la finale per il terzo posto sabato 18 alle 23, la finalissima domenica 19 alle 21. Io direi subito ad Arlington con Manuel Codignoni, che sarà ancora coadiuvato da Fulvio Collovati al commento tecnico. Manuel, la Francia il colpo l'ha subito e come, anche perché poi quello è stato l'unico episodio eclatante, però a me per qualche istante la formazione di Deschamps aveva dato l'impressione un po' di essere addirittura mentalmente uscita dalla partita. Qualche incursione finale confusa dalle parti di Unai Simon, credo che Deschamps sia subito per correre ai ripari e tra poco si ricomincia.
0: È così, Deschamps ha ascoltato a me a Fulvio Collovati perché è pronto ad entrare proprio Manu Koné, vedremo chi gli lascerà spazio. È pronto ad entrare Manu Koné, io credo che potrebbe uscire Tchouaméni proprio perché manca dinamismo là davanti. Hai ragione Guido, la Francia ha accusato tanto il colpo, la Spagna contestualmente invece ha preso coraggio e si è messa a fare un po' la Francia, nel senso che tante verticalizzazioni, passaggi in avanti, pressi pressing continuo e costante, e insomma così facendo diventa complicato poi togliere il pallone alla squadra spagnola. Francia che deve riorganizzarsi, Spagna che ha la possibilità di innescare la velocità di un Lamine Yamal che da quella parte, se non corre ai ripari di Didier Deschamps, insomma ha una possibilità importante contro Digne, quindi sarà uno spettacolo veramente importante. Un'ultima nota musicale che so a te cara, adesso senti sotto musica la discoteca, ma c'è stata l'esibizione della Zac Brown Band, che è una band molto famosa qui, uno dei più grandi esponenti del New Country, che hanno allietato i 70.000 di Dallas che si sono messi a cantare a squarciagola i loro successi.
12: Tra l'altro, piccolo finto spoiler, visto che tu ami questa espressione, invece non è detto che sia Tchouaméni a lasciare il posto, perché c'è anche un Rabiot gravato da un cartellino, ma insomma ci direte tutto tra poco. Fulvio, la Francia deve reagire in 10 secondi, davvero?
8: Sì, prestazione impeccabile della difesa spagnola contro la Francia, ha deluso la Francia, dai, la Francia spettacolare e brillante che abbiamo visto nelle partite precedenti non c'è stata.
12: Vediamo,
8: è stata
12: se cambierà qualcosa.
8: Assolutamente.
12: Poco luce da in avanti, si torna in campo, secondo tempo di questa semifinale Francia-Spagna, Manuel Codignoni, Fulvio Collovati, tra una manciata di istanti davvero si riparte su Radio 1.
14: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
16: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: La partita
0: è ricominciata, la partita da una decina di secondi, situazione invariata, Francia 0, Spagna 1, il gol, lo abbiamo ricordato più volte, di Oyarzabal sul calcio di rigore al 22esimo della prima frazione di gioco, e è entrato in campo Manu Koné, ma non è uscito Tchouaméni, bensì è uscito Rabiot, gravato da quel cartellino giallo di cui parlava Guido Ardone. È chiaro che adesso diciamo, insomma, resterà comunque sempre soltanto uno a fare quel tipo di lavoro, a meno che Tchouaméni non faccia salire Fulvio Collovati di livello il proprio gioco.
8: L'unica motivazione potrebbe essere quella, il gravato dal cartellino, per cui ha pensato bene Deschamps, poi l'arbitro mi dà l'impressione di essere uno che ammonisce facilmente, per cui ha pensato Deschamps di toglierlo, però è chiaro che prima quel lavoro lì lo faceva solo Rabiot, lavoro di interdizione, di distruzione del gioco del centrocampo spagnolo, che ha avuto possesso totale, diciamo, nel corso del primo tempo.
0: Pallone sui piedi di Mike Maignan, che va ad appoggiare la sfera ad Upamecano. Vedremo adesso in che maniera cercherà di accelerare il gioco anche la Francia, che si appoggia ad Mbappé, che viene a prendersi il pallone all'altezza della linea centrale del campo, poi deve andare a servire all'indietro ancora per Upamecano, visto che non aveva compagni liberi davanti. La girata al volo da parte di Ulisi a cercare l'inserimento di Mbappé, ma a trovare la chiusura da parte della difesa spagnola, che prova a partire anche con Alex Baena, o per meglio dire prova a partire con un lancio per Alex Baena, che qui abbiamo parlato di Usain Bolt, forse ecco lui quel pallone l'avrebbe raggiunto, Fulvio, ma insomma Alex Baena e pochi altri ci sarebbero arrivati.
8: Vabbè, l'abbiamo visto, ma sai, Baena non è quello che deve fare, non lo devi servire in velocità come per esempio Yamal o anche lo stesso Mbappé, se vogliamo dire, è un giocatore che devi servirlo palla al piede, e si sta rendendo molto ma molto utile, direi, con le sue, anche in fase difensiva, aiutando i propri compagni.
0: Molto bravo nella doppia fase, ha corso veramente tanto il giocatore con la maglia numero 15 della Spagna. Prova a partire la Francia adesso, che cerca la corsa con Olise, servito da Koundé, è bravissimo Cucurella però a fermarlo di fisico. Gli applausi che sentite in sottofondo grazie al microfono effetti Piazzaro dal nostro Daniele Antelmi sottolineano, diciamo, la parte di stadio di tifo iberico che apprezza quanto fatto dal difensore laterale di sinistra della squadra di Luis de la Fuente. Corrucciato in volto Didier Deschamps, che in questo momento è seduto in panchina in piedi. Preoccupato perché, insomma, ha visto la sua squadra perdere fiducia andando avanti nel corso della partita, secondo me.
8: Perdere fiducia e perdere la brillantezza delle partite precedenti, l'ho detto prima, non è una Francia brillante e ingabbiata dal centrocampo spagnolo, che mantiene il possesso della palla continuamente, non riesce a verticalizzare, non riesce a servire i quattro giocatori di talento che hanno creato pochissimo. Unai Simon ha fatto un'uscita coi piedi e per il resto non c'è stato un tiro in porta da parte dei giocatori francesi.
0: Calcio di punizione in favore della Francia per un intervento su Upamecano da parte di Fabian Ruiz. Riparte la compagine di Deschamps che cerca di sfondare Condigna, che viene però fermato in maniera anche abbastanza semplice, se così vogliamo dire, dalla Spagna, che adesso riparte con Yamal. Attenzione, Yamal con i piedi sulla linea del fallo laterale, lo scambio poi per Oyarzabal che ridà il pallone all'indietro a Rodri. Rodri, esperienza infinita, lo scambio in orizzontale con la porta che va a servire poi Cubarsí. Con pazienza si riposizionano i giocatori spagnoli che erano stati presi in contropiede loro stessi dall'iniziativa di Yamal, che adesso prova ad andare via. Viene messo giù tutto regolare per il direttore di gara, si lamenta lo spagnolo che però si rialza subito perché il gioco nel frattempo prosegue con la Francia che adesso attacca dal settore di sinistra con Mbappé che riceve limite dell'area di rigore. Aveva provato il servizio per Barcolà, interessante l'idea, anche l'esecuzione, ma ancora più bravo in questo caso è stato Cubarsí ad intercettare la sfera. Fabian Ruiz adesso va a cercare di conquistarsi un fallo a centrocampo, secondo me l'iniziativa andando a sbattere addosso a Tchouaméni era quella, non è così, ma la palla è ancora in possesso di palla della Spagna. Finisce a terra un altro giocatore iberico, questa volta Oyarzabal, colpito a palla lontana. Adesso l'arbitro va a fermare il gioco per andare a sincerarsi delle condizioni dell'autore del gol che fino a questo momento decide la partita. Però Fulvio Colovati, tanta precipitazione da parte della Francia quando prova a ripartire, mentre la Spagna sì, sembra sempre avere ben chiaro quello che fare col pallone tra i piedi.
8: Bravissimo, sa quello che deve fare e soprattutto sa come ricompattarsi in fase difensiva, perché non concede non ha concesso assolutamente, forse i giocatori non, ripeto, ho sempre detto che non sono stati messi nella condizione Olise, Barcolà, anche lo stesso Mbappé di avere
0: attenzione intanto con il pallone in area di rigore per Yamal, l'uscita da parte di Maignan che mette la palla fuori, l'ultima a toccare è stato proprio lo stesso Yamal. È impressionante come entrambe le squadre, bisogna dire, non solamente la Spagna ma anche la Francia, sappiano ripartire. Gioco, calcio di punizione battuto, era anche fuori gioco, ma calcio di punizione battuto, lancio lungo, in 3 secondi sei in porta.
8: Era fuori gioco di 1 metro, però il fatto sta che con un lancio lungo Yamal si è trovato davanti a Maignan. Poi è stato bravo Maignan, meno bravo Yamal che gli ha calciato addosso, però insomma stiamo parlando di verticalizzazioni che ci aspettiamo dalla Francia. In realtà la squadra più pericolosa è stata la Spagna fino ad ora.
0: Che recupera il pallone a centrocampo con Pedro Porro che va allo scambio con Dani Olmo, palla poi per Yamal, sfera nuovamente all'indietro, in questo caso per Rodri che si appoggia a Fabian Ruiz, cerchio di centrocanto per Cucurella, pallone spostato dalla sinistra verso la destra, una prateria Cucurella per avanzare, c'è largo anche Alex Baena alla sua sinistra che...

0: aperto. Tanta libertà per Oyarzabal, che ha avuto lo spazio per girarsi, per mettere la palla sul sinistro che è il suo piede, per andare al tiro. Non ha inquadrato la porta, perché poi all'ultimo momento gli è stata schermata la linea buona dalla difesa, ma ha avuto per 5 secondi il pallone tra i piedi, e non succede mai a questi livelli, Fulvio.
1: E lo hai raccontato alla perfezione, nel senso che un giocatore che ha un sinistro micidiale come Oyarzabal, abbiamo visto nel calcio di rigore la potenza che ha espresso, non lo puoi far girare in questo modo, e soprattutto far calciare in questo modo liberamente. Non c'è stata pressione da parte di Saliba, da parte anche di Lacroix, da parte dei due difensori centrali. È una Spagna, è una Francia che mi sembra che non abbia ancora reagito al gol subito, non è ancora entrata in partita, non ha ancora creato un'azione offensiva, ha difficoltà a centrocampo, nel senso che vedo un grandissimo Rodri, il padrone del centrocampo, è in ogni azione, anche in fase difensiva.
0: Prova a scuotersi adesso proprio la Francia, che però perde palla nuovamente sulla tre quarti. Yamal va via, Digne, manco a dirlo, ancora Yamal, c'è il raddoppio da parte di Barcola addirittura, che è costretto ad arrivare fino al limite della propria area di rigore per fermare, e riesce a fermare in qualche maniera la corsa di Yamal. Poi stava per combinare un pasticcio la difesa francese con questo retropassaggio per Maignan, che era diretto verso la linea di fondo, tanto che è dovuto andare in scivolata il portiere del Milan per tenere in campo il pallone. Ecco, questo brutto retropassaggio è il sintomo della confusione che c'è nella testa dei giocatori della Francia.
1: Confusione, mancanza di serenità, il tempo passa e tu guarda la faccia di Deschamps in panchina, cioè molta preoccupazione, perché tu in campo ti rendi conto che non riesci a creare un'azione, non riesci a sviluppare un'azione di gioco, per cui ti preoccupi, sta nascendo una preoccupazione all'interno del gruppo e aumenta l'autostima invece da parte della Spagna.
0: Spagna che adesso però deve difendersi, perché Olise danza col pallone tra i piedi, elude l'intervento di Yamal all'altezza del cerchio di centrocampo, apre per Digne che ha spazio per servire Barcola, lato sinistro, presso i limiti dell'area di rigore, cambio poi ancora con Olise che prova di tacco a dare il pallone a Barcola, la palla poi filtra sui piedi di Mbappé che non riesce a trovare lo spazio per la conclusione. Koné adesso prolunga poi la sfera dall'altra parte a cercare Tchouaméni, che in qualche maniera riesce a sua volta a servire in maniera estemporanea, se vogliamo, ma corretta, Dembélé che poi prova ad andare verso la linea di fondo. Un Dembélé che ha anche cambiato gli scarpini, tra l'altro, tra il primo e il secondo tempo, l'aveva fatto anche nella partita con il Marocco. Dembélé, che anche lui non l'abbiamo ancora visto praticamente.
1: Non si è visto Dembélé, non si è visto l'assist man di Olise, anche Mbappé ha fatto pochissimo, diciamo la verità, per cui è una squadra. Barcola, abbiamo visto un'azione del primo tempo che ha tirato alto, però non sono stati. È vero che hanno il talento individuale, il talento personale, ma uno non è che può prendere il pallone e andare in porta col pallone. Devono anche essere messi nella condizione con un passaggio filtrante, ma non c'è mai stato questo.
0: Ci prova adesso ancora la Francia con Olise che prolunga proprio per Barcola, vertice basso dell'area di rigore, Barcola entra in area, prova ad andare via Pedro Porro, che copre perfettamente l'uscita di Unai Simon. Bel duello che si rinnova tra i due numeri 12, Barcola e Pedro Porro. Ha avuto la meglio tra i due litiganti Unai Simon, che ben coperto dal proprio compagno di squadra è andato a recuperare il pallone, lo rimette in gioco in questo momento da Cucurella, che ha spazio per servire Alex Baena, che stoppa in maniera un po' diciamo macchinosa il pallone, ma è bravo a farsi fare fallo da Upamecano, che lo mette giù, e dunque ci sarà un calcio di punizione in favore della Spagna all'altezza della linea centrale del campo. Viene allontanato con un po' di mestieri il pallone da parte di Fabian Ruiz per perdere anche qualche istante. Non ci sarà calcio di punizione perché c'era fuori gioco invece, e dunque il calcio di punizione è in favore della Francia. Si prepara un cambio tra l'altro per la formazione di Deschamps, mentre intanto questo lancio in avanti a cercare l'inserimento di Mbappé era completamente sbagliato, non tanto come idea ma quanto come diciamo contrasto con il movimento di Mbappé. Sostanzialmente Mbappé era andato a destra e il pallone gli è arrivato a sinistra. Dani Olmo allora ancora per la Spagna, danza col pallone tra i piedi, va al servizio per Oyarzabal che si libera benissimo del pallone, va allo scambio con Yamal che riceve poi il pallone di ritorno. Yamal va a servire Rodri, che poi ha spazio per aprire dall'altra parte dove c'è Fabian Ruiz che arriva al limite dell'area di rigore. Fabian Ruiz, brutto tiro cross verso il secondo palo, qui poteva fare qualsiasi cosa l'ex giocatore del Napoli, ha fatto la cosa più brutta.
1: Mi aspettavo di meglio da lui, ha fatto la cosa più brutta, un lancio lungo sul secondo palo quando c'erano due giocatori che davano verso, esce Barcola, entra due, Barcola mi sembrava quello forse un po' più pimpante nella fase offensiva della Francia, però insomma una scelta di Deschamps quella, entra due che prende il suo stesso ruolo.

0: Ti dicevo, bruttissimo questo lancio da parte di
1: Fabian Ruiz.
0: Di Fabian Ruiz, sì.
1: Intanto è entrato in campo due al posto di Barcola, come diceva il nostro Fulvio Collovati, sostanzialmente sono stati, li alterna costantemente Didier Deschamps. Contro il Marocco da quella parte era partito due e Barcola era entrato nel secondo tempo, in questo caso invece scelta opposta. Vedremo se il 20 della Francia riuscirà a dare, diciamo, il dinamismo che fino a questo momento sembra essere mancato alla squadra di Deschamps anche da quella parte. Intanto Pedro Porro lo salta netto, poi va allo scambio con Rodri che con calma olimpica dà la palla ancora allo stesso Pedro Porro che va a servire la porta. Un giro
0: come
1: palla
0: sono
1: meraviglioso
0: nel giro palla, come sono
1: che adesso
0: bravi.
1: C'è Dani Olmo che porta la palla, scusami Fulvio, al limite dell'area di rigore, il servizio per Baena che cerca la conclusione, la palla sbatte addosso a Koundé, ma ancora la stessa Spagna che cerca Yamal non trovandolo, palla recuperata da Fabian Ruiz, oramai sembra calamitare palloni, l'appoggio per Pedro Porro che è salito tanto anche lui nel corso di questa ripresa, il servizio per Dani Olmo al limite dell'area di rigore, palla poi ancora per Pedro Porro che va a raddoppio, il raddoppio parte della Spagna, Pedro Porro, pallone vagante in area di rigore e non sbaglia, trafigge McManyan sul primo palo, è il 13° minuto nel corso della ripresa, Francia 0 Spagna 2.
0: È incredibile, ma tutto è avvenuto per una lezione di calcio, una lezione di possesso palla, un pallone che per uno o due minuti è sempre stato tra i piedi dei giocatori spagnoli, sono usciti dalla fase difensiva con un palleggio straordinario, oserei dire, e il pallone poi dopo, ma il gol, guarda il gol come è uscito, Dani Olmo che è riuscito a dare un pallone perché Cucurella sulla sinistra affonda, ma affonda anche Pedro Porro che fa il suo secondo gol in questo mondiale, attenzione, fa il suo secondo gol di inserimento, è riuscito, ha preso palla da, guarda, stanno vedendo in panchina il Deschamps e il suo collaboratore come si sono stati infilati da questo passaggio, da questo 1-2 di Dani Olmo. Pedro Porro ha giocato l'1-2 con Dani Olmo che gliel'ha ridata e si è trovato davanti a Maignan e lo ha trafitto.
1: Rete meravigliosa da parte della Spagna che va a legittimare assolutamente il vantaggio e va a legittimare soprattutto quello che era stato un dominio territoriale che avevamo visto, diciamo, estrinsecarsi da dopo il gol del vantaggio. Da dopo il gol del vantaggio lì la partita è cambiata con una Spagna, con una Francia che sembrava in palla, che si è trovata però in grande difficoltà, ed una Spagna che invece dall'altro canto ha acquisito fiducia, ha acquisito autostima e ha acquisito anche capacità di fare gioco. Adesso ci prova con questo lancio estemporaneo a cercare Mbappé la Francia, ma la sfera viene recuperata dall'uscita di Unai Simon e prova a ripartire addirittura ancora con il tunnel di Fabian Ruiz che poi cerca anche in questo caso una triangolazione esageratamente complicata con Baena che aveva attaccato lo spazio ma non sarebbe mai potuto arrivare su quel pallone, l'uscita di Maignan disinnesca la minaccia. Manu Koné adesso per la Francia recupera il pallone, va allo scambio poi in orizzontale con un compagno di squadra che si porta un po' a spasso il pallone perché sostanzialmente è questo quello che è successo, non cercava una linea di passaggio e deve poi nuovamente tornare all'indietro dal proprio portiere McManyan che finisce anche a terra nel tentativo comunque riuscito di disimpegnarsi. Koundé prova a sfondare adesso a destra con la Francia che ha accusato il colpo dell'1-2. Olise prova a far filtrare in avanti la sfera per Dembélé che si era infilato al centro ma la palla non arriva a destinazione, anzi a Dani Olmo ancora che calamita palloni e va a scambiarlo con Alex Baena. Spagna padrona del campo in questa fase, Fabian Ruiz di prima per Rodri che va all'indietro dalla porta, la porta ancora per Rodri, cerchio di centrocampo, Fabian Ruiz in orizzontale per Cubarsí, 15-20 sul cronometro, Francia 0 Spagna 2, una Spagna che gioca a memoria, va alla verticalizzazione per Yamal che salta Digne, Yamal in area di rigore, Yamal il terzo gol in sigillo di Lamine Yamal, ma è fuori gioco e dunque ha annullato un altro gol meraviglioso che sarebbe stato per la Spagna. Fulvio?
0: No, un gol stratosferico, se vuoi dire, fa segno di no Yamal, ma l'arbitro guardaline ha praticamente sbandierato e l'arbitro ha segnalato il fuorigioco, ma è stato un gol stratosferico, un gol meraviglioso lanciato in velocità. Ormai è una Francia in balia di questa Spagna, è una Francia in balia di questa Spagna, lo ripeto due volte perché fanno il torello, guarda con che facilità riescono a uscire dalla fase difensiva, non buttano mai via il pallone, lo giocano e arrivano al limite dell'area lanciando Lamine Yamal che si trova davanti praticamente liberandosi forse di 20 centimetri, diciamo un fuorigioco di 20 centimetri, si è trovato davanti ha dribblato Digne per l'ennesima volta e poi ha messo su spallo lontano a praticamente a Maignan. Era il 3-0. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ma chi l'avrebbe mai detto? Questo. Il capo sta dicendo questo. E soprattutto a volte si dice il risultato bugiardo, in questo caso il risultato ha la lingua dritta, per usare il linguaggio degli indiani d'America, considerato che siamo
0: non c'è partita in balia, non riescono a fare un passaggio. Guarda, sconsolato Deschamps per la prestazione della sua squadra,
1: che deve anche inventarsi qualcosa sul proprio auto di sinistra, perché là davanti, lo abbiamo detto nel corso del primo tempo, ha portato anche al calcio di rigore, ma il mismatch tra Yamal e Digne è un qualcosa di importante. Cucurella intanto strappa il pallone ad Ulisse, ancora la transizione della Spagna, Francia 0 Spagna 2, è Dani Olmo ad avanzare al piccolo trotto, c'è la sovrapposizione di Alex Baena che riceve a puntuare il pallone, Alex Baena attira su di sé due uomini prima di scaricare la sfera poi nella zona di Dani Olmo che la ridà all'indietro, ancora il giropalla che fa finire la palla sui piedi di Fabian Ruiz, cambio gioco a cercare all'altezza dell'intersezione delle linee Pedro Porro, che adesso con calma aspetta che qualcuno gli venga incontro per poter, diciamo, perdere qualche secondo con il pallone tra i piedi, perché il possesso palla è un'arma in questo caso in favore della Spagna, perché fin tanto che il pallone c'era la Spagna, la Francia non è pericolosa. Ancora i giocatori della squadra di De La Fuente che giocano a memoria, la Porte fa lo scambio con Fabian Ruiz che rischia di sbagliare, riesce in qualche maniera a recuperare però lo stesso ex Napoli il pallone sul rilancio in avanti da parte di Koundé, contestualmente a servire Baena che ha spazio per avanzare, c'è Upamecano che è salito, il che vuol dire che se qualcuno attacca lo spazio all'interno dell'area di rigore, e non è così, c'è un uomo in meno, non è così, ma rallenta la Spagna che mantiene con pazienza e intelligenza calcistica superiore il possesso palla. Dani Olmo sposta la sfera a destra dove Pedro Porro, l'autore del secondo gol, adesso alza il braccio destro a chiamare a sé un compagno di squadra, arriva Yamal che riceve il pallone, tunnel di Yamal ai danni di Digne un'altra volta, lo sta veramente umiliando, il termine è forse eccessivo, ma è questo quello che sta succedendo da quella parte. Fulvio,
0: è un termine che un giocatore di calcio non vorrebbe mai sentirsi dire, però purtroppo è così, perché il vantaggio del rigore è arrivato per una sciocchezza di Digne, il raddoppio, il terzo gol poteva essere un gol per 20 centine per un altro dribbling nei confronti di Digne, che sta soffrendo, e come si sta soffrendo.
1: Alla Francia intanto, scusami Fulvio, Mbappé che si va a portare verso la linea di fondo, va al tiro cross sul primo palo dove Unai Simon risponde presente e mette la palla in calcio d'angolo in favore della Francia. È evidente che in una situazione di difficoltà tecnica come quella che sta provando la Francia in questo momento, anche le palle inattive possono essere importanti. Battuto corto, la palla è per Digne che cerca di mostrarsi degna di questa semifinale mondiale con un tiro cross che finisce nuovamente in calcio d'angolo dopo la deviazione che gli viene portata da Cubarsie. Dunque ennesimo corner, questa volta però a battere sarà Olise con il mancino, traiettoria lunga ad uscire probabilmente all'interno dell'area di rigore, non battuta corta come in precedenza. È così sul primo palo, tentativo di colpo di tacco addirittura da parte di Tchouaméni che forse esagera un po', servirebbe più la sciabola che il fioretto in questa fase alla Francia. 19:40, Francia 0 Spagna 2. Io mi domando, Fulvio Collovati, come sì, mai Deschamps non corre ai ripari su quella fascia?
0: Ma guarda, lui, stavo vedendo i giocatori in Cherki, che è un giocatore che può dare il suo contributo, perché anche lui ha molto talento, ma perché non rischiare anche lo stesso Thuram, io parlo di attacco chiaramente, magari mettendo in fascia Mbappé, oppure se tu parli di fascia far entrare Theo Hernandez a questo punto.
1: Era proprio lì che volevo portarti.
0: Lo so che mi volevi portare lì, infatti io l'ho tenuto per ultimo, perché a questo punto figura per figura fai entrare Theo, con l'esperienza può sempre dire la sua, insomma.
1: Esperienza e anche velocità, perché il mismatch, lo ripetiamo, no, è importante anche dal punto di vista della velocità.
0: Non penso che Jamal poi si debba preoccupare degli inserimenti offensivi di Theo Hernandez, ci mancherebbe altro, però magari un'attenzione particolare, tanto ormai sul 2-0 non è che puoi più pensare a fare la partita difensiva.
1: Prova ad attaccare adesso la Francia, lo fa con il passaggio al centro per Mbappé che va a scaricare all'indietro per Manu Koné, limite dell'area di rigore, due prova ad andare a memoria da Digna, l'uscita perfetta da parte di Pedro Porro, ancora una volta che mette la palla in fallo laterale, rimessa laterale all'altezza del limite dell'area di rigore, fascia di sinistra, fronte offensivo della Francia che attacca dalla destra verso la sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, ovvero sia praticamente sotto la nostra postazione. In orizzontale poi il servizio per Tchouaméni, la pallone finisce poi sui piedi di Dembélé, Koundé saltato con il velo, Mbappé limite dell'area di rigore, prova a liberarsi, conclusione deviata, la palla che finisce fuori di un soffio, qui è stato bravissimo Mbappé a ricavarsi quel millimetro di spazio, quel millimetro di linea di tiro per andare alla conclusione, e comunque è arrivata la deviazione che ha messo, esatto, che ha messo la palla direttamente sul fondo per il calcio d'angolo già battuto. Digne riceve il pallone da Olise che poi recupera nuovamente la sfera che gli viene porta dal compagno di squadra. Olise serve adesso Due che cerca lo spazio per il tiro, palla sul destro, Due con un'occasione che va a sbattere sugli stinchi di Fabian Ruiz, ma ancora lo stesso Due, riceve il pallone di ritorno Olise, a sua volta prova a prolungare per Digne che va al traversone, l'uscita di Unai Simon perfetta ad anticipare Koundé, non sarebbe arrivato sul pallone neanche Upamecano che era rimasto là davanti, palla rilanciata direttamente dall'altra parte a cercare Oyarzabal e Magnana deve uscire di testa praticamente all'altezza della linea centrale del campo. Oramai si gioca a tutto campo in ogni senso. Francia che recupera la sfera con Mbappé, lato corto dell'area di rigore, le finte di parte di Mbappé che adesso cerca di caricarsi sulle spalle della propria squadra, ma era in fuorigioco il 10 della Francia, e calcio di punizione in favore della Spagna. Fulvio Collovati, si parlava di portiere libero, no? In occasione di Unai Simon, ma quest'uscita di Magnana è stata clamorosa.
0: Hai visto come colpo di testa ha dato, praticamente con una palla che veniva dall'alto, quasi dalla telecamera dall'alto, è scesa e lui col colpo di testa ha riavviato un'azione dei suoi compagni, per cui si è abbassata, non deve commettere la Spagna l'errore di abbassarsi troppo, perché sa perfettamente cos'è il controllo del pallone, però se si abbassa troppo dà spazio alle iniziative personali di talenti come Mbappé, l'abbiamo visto in precedenza cosa è stato capace di fare, ma anche dello stesso Lisè, Due anche, che nell'uno contro uno è molto abile.
1: Pronto ad entrare Ferran Torres per quello che riguarda la Spagna. Siamo arrivati al 24esimo minuto nel corso di una ripresa bellissima. Francia 0, Spagna 2. Ricordiamo le reti, una per tempo. Oyarzabal al 22esimo della prima frazione di gioco. Su calcio di rigore per il vantaggio spagnolo, il raddoppio con Pedro Porro al 12esimo della ripresa. Gioco fermo adesso perché c'è un giocatore della Spagna che è rimasto a terra. Si tratta dell'effettivo con la maglia numero 15, ovvero sia Alex Baena, che è stato toccato duro a centrocampo, e l'arbitro a questo punto ne approfitta, dopo averlo fatto rialzare, per andare all'hydration break, ovvero sia la pausa rinfrescante, e ne approfittiamo anche noi per fermarci. C'è anche Javier Bardem in tribuna, il celebre attore spagnolo che evidentemente sarà soddisfatto di quello che sta succedendo. Una partita che è un film che arriva anche nel nostro caso alla pubblicità. 25esimo, Francia 0, Spagna 2, spot.
2: Esultiamo e viviamo ogni partita con passione, ma l'Italia non è presente. O forse sì. Dopo i mondiali del Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Zucchetti, tecnologie per gli accessi, dai grandi eventi alle aziende.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
1: Ventisettesimo minuto nel corso del secondo tempo della prima semifinale di questo mondiale tra Francia e Spagna. Francia 0, Spagna 2. Il gioco non è ancora ripreso perché è appena terminato l'hydration break, ma ci sono i cambi e abbiamo la conferma, Fulvio Collovati, che Didier Deschamps ascolta Radio 1, perché entrano proprio i due che avevamo chiamato. Tu Cerchi e io Teo Hernandez. Direi che il tutto è sostanzialmente inevitabile, no? Era inevitabile.
0: Li abbiamo chiamati. Vabbè, la sostituzione di Digne forse andava fatta anche in precedenza. Ti devo dire la verità, fatta un po' tardiva, però ci sta. Adesso entra Teo, che ha più esperienza, più freschezza e probabilmente inciderà di più. Cerchi, è chiaro, Olise è stato deludente. Ha deluso come Barcolà, come lo stesso Due. In parte Mbappé qualche numero l'ha fatto, però in solitaria non si può pretendere sempre che il talento di un individuo vinca la gara.
1: Anche perché altrimenti sarebbe una gara di solisti, mentre il calcio resta assolutamente uno sport di squadra.
0: Di gruppo, di squadra, certo.
1: Dunque, fuori Digne e Olise, anche lui abbastanza deludente, dentro Cherki e Teo Hernandez. 28esimo minuto, il gioco riprende finalmente, Francia 0, Spagna 2. Come detto, un gol per tempo, Oyarzabal al 22esimo del primo tempo su calcio di rigore e Pedro Porro al 12esimo della ripresa a finalizzare una bellissima azione innescata con l'assist perfetto da parte di Dani Olmo. Prova a partire Mbappé adesso, che cerca di saltare secco il proprio dirimpettaio, Cubarsì che lo rincorre, arriva a dare una mano anche due, lato corto dell'area di rigore, traversone deviato. La palla con una traiettoria stranissima si porta poi al limite dell'area di rigore, dove Fabian Ruiz la disinnesca e rinunciando il pallone in avanti per Yamal mette la sfera in un certo senso in cassaforte. Sbaglia Oyarzabal il pallone, ma lo sbaglia anche Cherki, che tocca il primo pallone della sua partita male, mettendo la sfera in fallo laterale, e si prepara anche un cambio per quello che riguarda la Spagna. Fuori Oyarzabal, che al di là del immenso merito, Fulvio Collovati, di aver sbloccato la partita con quel calcio di rigore, ha comunque fatto tanto lavoro sporco, ha corso tanto, guarda, e al suo posto entra Ferran Torres, che non è l'ultimo degli stupidi.
0: Non è l'ultimo degli stupidi, è una sostituzione che ci sta, ma nel 4-3-3, come giustamente hai sottolineato tu, volevo sottolineare il lavoro sporco di Dani Olmo, che praticamente è nato, il secondo gol è nato da una sua iniziativa, 1-2, ma il lavoro di Oyarzabal, spesso isolato lì davanti, ma nel tenere palla, nel pressare, ha fatto una partita egregia, devo dire, e giustamente era stanco e andava sostituito.
1: E adesso sembra essere una sorta di 4-4-2 quasi la formazione spagnola, con Dani Olmo ad affiancare Ferran Torres là davanti e Baena che va ad arretrare sulla linea dei centrocampisti, così come la Yamal, ma i numeri lasciano un po' il tempo che trovano. Gli unici numeri che dicono sempre la verità sono quelli del risultato. Francia 0, Spagna 2. Attacca la Francia adesso, lato corto dell'area di rigore, con Due che fa filtrare il pallone in avanti per Mbappé, che lo rincorre, ma nonostante la sua velocità da centometrista non può arrivare su quel pallone ottimamente, anche in questo caso coperto da Laporta, che sta facendo assieme al proprio compagno di reparto Cubarsì, Fulvio Collovati, una partita perfetta.
0: Guarda, Cubarsì nella partita precedente, tu sai che contro il Belgio era stato anticipato di testa da De Ketelaer, insomma è un po' la sua giovane età, un ragazzo del 2007, non dimentichiamocelo, 19 anni, già titolare da un po' della nazionale spagnola. Devo dire che questa partita fino ad ora è stato perfetto nelle chiusure in anticipo, nelle chiusure preventive, e devo dire che Unai Simon, ecco, a parte il tiro di Mbappé che abbiamo visto in precedenza, che ha respinto di pugno, non c'è stato un intervento da parte del portiere.
1: 70.176 i presenti qui allo stadio di Dallas ad Arlington per questa partita. Prova ad andare via intanto la Francia sul settore di sinistra con un intervento irregolare a danni di Theo Hernandez, anzi di Mbappé, che viene messo giù, e ci sarà un calcio di punizione in favore proprio della Francia, che verrà battuto diciamo ai 25 metri ma molto spostati sul settore di sinistra. La porta è quella, anch'essa alla nostra sinistra. Resta a terra Mbappé, che è stato falciato
0: e
1: da Lamine Yamal.
0: Fallo? Da Yamal.
1: Esatto, Yamal, che ci fa capire anche quanto l'applicazione tattica non sia una prerogativa di quelli che potevano essere chiamati una volta gregari come nel ciclismo, ma anche delle superstar come appunto la giovanissima stella con la maglia numero 19.
0: Quando il concetto del gruppo è quello, si lamenta nel senso di Deschamps che voleva la
1: calcio
0: munizione
1: di punizione. Intanto la battuta del calcio di punizione, la palla che spiove in area di rigore finisce alta sulla traversa secondo l'arbitro. L'ultimo a toccare è stato proprio Saliba, non è di quest'avviso il difensore centrale della squadra francese, ma comanda l'arbitro e dunque il gioco riprenderà con un calcio di rinvio quando siamo arrivati al 32esimo minuto della ripresa. E arrivano altri cambi intanto per quello che riguarda la Spagna. Allora entreranno in campo Pedri e credo Michel Merino, che è un po' tra l'altro il talismano di questa squadra, e gli applausi che vi facciamo sentire grazie all'assistenza tecnica di Daniele Antelmi sono quelli per Dani Olmo, che è stato uno dei migliori in campo, forse addirittura
0: secondo
1: il migliore in campo,
0: sì.
1: Fuori anche
0: secondo
1: Fabian Ruiz.
0: Secondo me sì, ha fatto un lavoro, tu l'hai chiamato giustamente sporco, ma che lavoro che ha fatto, un lavoro di cucitura tra i centrocampisti e lui, che arretrava molto, perché no, chiaramente lui non è un trequartista, ma ha arretrato all'altezza dei centrocampisti nel 4-3-3, ma ha fatto un lavoro e poi ha fornito la palla del 2-0 a Pedro Porro, devo dire, nell'1-2 è stato secondo me uno dei migliori.
1: E parte adesso proprio ancora la Spagna, che cerca di andare a trovare lo spazio per la conclusione con il pallone poi servito ad Alex Baena, che va al traversone e la palla che finisce fuori di un soffio. Il colpo di testa da parte di Ferran Torres, che aveva preso il tempo ad Upamecano, salta altissimo, non inquadra la porta per questione di centimetri. La disperazione di Didier Deschamps in panchina, che si mette le mani davanti al viso come dire: che cosa posso fare per andare ad invertire questa tendenza, perché in questo momento la Spagna sta tornando ad essere padrona del campo. 34esimo minuto della ripresa, Francia 0 Spagna 2, e ancora Spagna in possesso di palla con Cucurella che va da Alex Baena, un altro che ha fatto una partita sontuosa, ma diventa veramente complicato trovare chi non ha fatto una grande partita in questa squadra che sta funzionando come un orologio perfetto fino a questo momento. Si riparte da Unai Simón, il portiere, una macchina perfetta che in questo momento con Unai Simón rilancia il pallone in avanti a cercare Ferran Torres, anticipato da Saliba, la palla che staziona lì a centrocampo. Si trattava di Lacroix ovviamente, non di Saliba, perché Saliba era uscito nel primo tempo per infortunio e al suo posto, come detto, era entrato Lacroix. Vogliate scusare cari amici radioascoltatori, il pallone che adesso viene nuovamente gestito dalla Francia con lo scambio tra proprio dallo stesso Lacroix e Upamecano. Lacroix che riceve poi la pallone di ritorno da Koundé, va a scambiare con Theo Hernandez. Theo Hernandez che mette in movimento 2, la corsa ancora dello stesso Theo Hernandez che mette la palla al centro. Unai Simón preciso in uscita bassa, intercetta il pallone, lo blocca e va a disinnescare la minaccia, anche se bisogna dire sul secondo palo non c'era stato un grande affollamento di uomini della Francia. Applausi adesso per David Beckham e Victoria Beckham, la Posh Spice che viene inquadrata assieme all'illustre marito in tribuna stampa qui ad Arlington, vera parata di stelle. Ma dicevamo, l'impressione, diciamo, o meglio la dimostrazione, Fulvio Colovati, di come la Francia faccia fatica quasi a crederci, di Theo Hernandez nessuno aveva attaccato l'area di rigore,
0: nessuno ci credeva, e guarda che quando comincia a non crederci più vuol dire che c'è scoramento, vuol dire che c'è un po' di depressione, nel senso che ci stai rendendo conto che trovi delle difficoltà, per cui subentra lo scoramento, la realtà è questa.
1: Mancano 10 minuti più recupero al termine della sfida. Il mega maxi schermo, e cari amici e ascoltatori, fidatevi di quello che vi dice chi vi sta umilmente raccontando questa partita, uno schermo secondo in base a quelli che ho visto a questo mondiale, solamente a quello di Boston, ci dice 80-15, il che vuol dire che mancano meno di 10 minuti allo scadere dei 90 regolamentari, dopodiché sarà recupero. Francia 0 Spagna 2, e la Spagna sta iniziando ad assaporare quella che potrebbe essere una nuova finale mondiale. Cucurei adesso va al duetto con Ferran Torres, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore nuovo entrato della squadra di... fascia di destra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, in favore della compagine transalpina. Koundé va allo scambio con Tchouaméni, in avanti alla cieca, svirgola però, attenzione la porta e c'è il lancio in avanti a cercare Mbappé, l'uscita di testa di Unai Simon, ma la porta è vuota, attenzione perché c'è Dueca, porta vuota, colpisce Unai Simon, incredibile, la porta era praticamente vuota perché Unai Simon era salito al centrocampo, ha perso due tempi di gioco, neanche un tempo di gioco, due, che dai 30 metri per carità era lontanissimo, ma la porta era vuota, ha aspettato per andare al tiro e poi ha tirato sostanzialmente addosso a Unai Simon che era arrivato al limite dell'area di rigore, andando a vanificare forse una delle più limpide occasioni di questa partita, ma ancora lo stesso Dueca che adesso cerca di, diciamo, di smentire l'errore che ha compiuto, fermato da Pedro Porro che gli mette la palla in fallo laterale, già battuta, Theo Hernandez riceve il pallone, si gioca senza soluzione di quinta continuità, adesso sa che la Francia deve cercare di stringere i tempi, Mbappé va allo scambio adesso con Tchouaméni che allarga dall'altra parte per Koundé, traversone di Koundé, liscio di Laporta, ma c'è Cubarsì che come un angelo custode va a pulire il pallone e a liberare la propria area di rigore, ma ancora Francia con Theo Hernandez che va allo scambio con Koundé, Theo Hernandez che si prende, attenzione, un calcio in faccia da parte di Theo Hernandez che non ha saltato il portiere spagnolo, che adesso probabilmente riceverà anche le scuse da parte di Theo Hernandez e qui ha rischiato di fargli malissimo Fulvio Collovati. Ora io capisco la furia agonistica, ma qui l'attaccante deve saltare il portiere avversario,
11: deve
1: non
11: saltare,
1: può rischiare
11: sempre
1: di andare addosso così.
11: L'attaccante o qualsiasi giocatore, in questo caso Theo Hernandez, deve assolutamente saltare. Guarda cosa ha fatto, lui ha tentato di calciare quando il pallone era quasi tra le mani del portiere, vedi che il pallone, il portiere è uscito faccia a terra e sono uscite molto pericolose, uscita coraggiosa da parte di Unai Simon che viene colpito da Theo Hernandez, fortunatamente si alza, il colpo non è stato duro e tutto, però devo dire che insomma l'intervento da parte, cioè in questo caso il giocatore deve sempre saltare il portiere
1: perché è una sorta di gentleman's agreement, se così vogliamo dire. Intanto altri due cambi per quello che riguarda la Spagna, è dentro un altro dei giocatori molto attesi, è pronto ad entrare Nico Williams, entra anche però maglia numero 5 Marcos Llorente che prende il posto dell'autore del secondo gol, Pedro Porro. Che diciamo sostanza tecnica, uno che non è una superstar se così vogliamo dire, guardando le figurine degli altri che sono in campo, ma che fino a questo momento insomma ha fatto vedere tantissimo ed ha avuto il merito del gol del raddoppio. Fuori anche Alex Baena, al loro posto dentro Marcus Llorente maglia numero 5 e Nico Williams non al meglio della sua condizione fisica, ma io credo che insomma 7 minuti più recupero insomma li possa giocare comunque bene Fulvio, no? Anche non posato quell'adrenalina che ti porta a una partita del genere,
11: ma soprattutto può strappare perché lui è un giocatore molto che ti punta, è un giocatore molto rapido, molto veloce, che sa cos'è il dribbling, da parte destra c'è il suo compagno di reparto Yamal, a sinistra c'è lui, per cui è chiaro che non deve fare espressamente un lavoro difensivo, deve strappare, deve mettere nella condizione i difensori della Francia di essere in difficoltà, lui è quello che sa fare, 10 minuti penso che li possa fare alla grande.
1: 39 e 10 sul cronometro della ripresa, Francia 0, Spagna 2. Prova a ripartire la Francia adesso dopo aver recuperato un pallone sulla tre quarti, ma c'è Koné che si incarta con il pallone, qui è bravissimo la Croa con grande freddezza a saltare Yamal, rischiando anche tantissimo e recuperando la sfera per la propria squadra. Theo Hernandez si avvicina lento piede alla linea centrale del campo, la pressione che gli viene portata in questo caso da Rodri lo costringe ad andare in orizzontale dall'altra parte, dove è pronto a ricevere la sfera Koundé che poi a sua volta si appoggia al compagno di squadra Cherki che va al cerchio di centrocampo nella zona di Tchouaméni per Manu Koné, palla ancora sui piedi di Theo Hernandez a sinistra, il tacco da parte di due a cercare l'inserimento in questo caso da parte di Dembélé, oramai si sono scambiati tutti quanti un po' le posizioni, del resto sono tantissimi gli attaccanti che ha messo in campo Didier Deschamps in questa fase che deve cercare insomma tutte per provare il gol che potrebbe riaprire la partita. 300 secondi allo scadere del tempo regolamentare, ovvero sia 5 minuti, Francia 0 Spagna 2, calcio di punizione già battuto in aria da parte della Francia e la respinta da parte di Marcos Llorente all'altezza del cerchio di centrocampo. Recupera la palla la Francia con Maignan che si appoggia alla Croa. La Croa sceglie il consegnato in questo caso per Cherki, che si avventura in un dribbling rischiosissimo eppure efficace ai danni di Pedri. Poi palla in profondità a cercare l'inserimento di un Mbappé, che adesso è facile fare i falsi profeti ed è facilissimo. C'è anche tanto Sergio Ramos in panchina, c'è anche Puyol, insomma ci sono glorie spagnole all'interno del terreno di gioco. C'è un cartellino giallo che viene sventolato ai danni di Mbappé, che è andato a sdosso a Unai Simon e a palla lontana. Stavamo parlando proprio di questo, no? Di un Mbappé che è facile fare i profeti del giorno dopo, ma insomma gli ha dato una via di mezzo, un mezzo pestone e un mezzo buffetto, non so quanto volontario o involontario, frustrazione pura.
11: Questo è un fallo di frustrazione, ma anche un fallo sciocco, permettimi di dire, perché il pallone era per terra, Unai Simon lo controllava coi piedi, poi nel momento in cui si è accorto che Mbappé con uno scatto stava andando a riprenderlo, cosa ha fatto? Lo ha ripreso con le mani e Mbappé gli ha dato praticamente un calcetto e un buffetto in faccia. È una cosa fuori luogo, inutile, ammonizione sacrosanta. Guarda, lo stiamo rivedendo, praticamente gli ha fatto un falletto alla tibia col piede e gli ha dato un buffetto in faccia. Fallo sciocco, direi, usiamo questo termine.
1: Calcio di punizione già battuto da Unai Simon, che manda la palla dall'altra parte, sfera che poi finisce oltre la linea del fallo laterale dopo una serie di batti e ribatti ai limiti del rocambolesco. Il pallone rimesso in gioco dalla Francia, che rischia però di sbagliare. Upamecano si avventura in un dribbling, attenzione perché Nico Williams può partire, c'è la scivolata addirittura da parte di Tchouaméni, qui molto buono la rovesciata, scusatemi, ad andare a fermare il tentativo di ripartenza da parte di Nico Williams. Attenzione perché adesso attacca la Francia e la Spagna è leggermente sbilanciata con il servizio per Dembélé, che prolunga dall'altra parte per due, attenzione, due, limite dell'area di rigore, palla sul destro e qui è molto bravo l'intervento in ripiegamento difensivo da parte di Yamal, che si lamenta anche con l'arbitro che gli fischia fallo. In ogni caso, anche se il calcio di punizione è interessante, perché siamo all'altezza del vertice basso dell'area di rigore, un fallo speso bene da parte di Yamal.
11: No, il fallo c'è, buon per lui che lo ha fatto praticamente a 20 centimetri fuori dall'area di rigore, altrimenti l'arbitro che era lì a 20 centimetri avrebbe fischiato sicuramente il calcio di rigore, per cui una punizione pericolosa, un'opportunità, perché sai, le partite ormai con 6, 7, 8 minuti di 9 minuti di recupero è ancora aperta, la Francia conta di riaprirla con un calcio piazzato, vediamo un po' come andrà a finire.
1: Cherki e Mbappé sul punto di battuta, parte Mbappé, alta sulla traversa la palla con Unai Simon che controlla il pallone. Torno su quello che stavo dicendo prima, poi siamo stati subissati, come è giusto che sia, Fulvio Collovati dalla cronaca. È facile fare i profeti del giorno dopo o gli ingegneri del lunedì, come diceva Enzo Ferrari. Sì. Però l'hai vista anche tu, no? La faccia di Mbappé quando è entrato in campo, concentrazione sì, ma anche tensione, quasi paura, no? Non è ancora praticamente entrato in partita ed è praticamente finito il match.
11: Non è stato fino ad ora, dobbiamo dirlo. Vai.
1: Intanto Yamal recupera il pallone, c'è Yamal che recupera il pallone, lato corto dell'area di rigore, viene messo giù da Theo Hernandez, non c'è fallo, l'arbitro allarga le braccia come dire non c'è niente, bel duello da parte dei due giocatori con la maglia numero 19, con lo stesso Theo Hernandez che molto cavallerescamente adesso va ad aiutare a rialzarsi Yamal, il quale altrettanto molto cavallerescamente non accenna neanche la minima protesta, ma dicevamo di un Mbappé che fino a questo momento non è proprio pervenuto.
11: No, non è pervenuto, ma se guardiamo, guarda, io vedo ho qua davanti a me la formazione della Francia, Olise, Doué, Dembélé, Mbappé, non pervenuti, ma noi è chiaro che da giocatore con più qualità, Mbappé, dovevamo aspettarci qualcosa di più. E devo dire che la partita si sta avviando alla fine, devo dire che la parola giusta è, come hai detto tu, non pervenuto.
1: 30 secondi allo scadere del 90esimo, dopodiché sarà recupero. Francia 0, Spagna 2, la Spagna a un passo dalla semifinale, ma questa partita può avere ancora tanto da dire, perché attenzione a Cherki, palla in area di rigore per il tentativo di percussione da parte di Mbappé, che con la collaborazione Cucurella. Però di Cucurella dà la possibilità a Unai Simon di allontanare il pallone. Calcio d'angolo già battuto con Due, che adesso va al servizio per Dembélé, palla in area di rigore. Oramai sono saltati tutti quanti gli schemi, arriva anche Tchouaméni a recuperare la sfera sulla ribattuta da parte della difesa spagnola, lato corto in area di rigore, fascia di destra, le finte di Mbappé che va al cross, il colpo di testa di Laporta ad allontanare la palla, ma solo in prima battuta, perché arriva Koné adesso dall'altra parte, lato corto ma a sinistra sotto la nostra postazione, il servizio per Theo Hernandez, limite dell'area di rigore, Cherki cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, nuovamente da Koné, il giocatore della Roma va al traversone in aria, la palla che spiove tra una selva di gambe e di teste, nessuno la tocca, finisce fuori, abbraccia Unai Simon Cucurella, lo abbraccia per questa copertura ma soprattutto per quell'intervento in precedenza. Mamma mia, Fulvio, da difensore, allora, ma che cosa ha fatto?
11: Allora, Cucurella ha chiuso praticamente lui, che è un esterno sinistro, che dall'altra parte si è accentrato, e cosa ha fatto? Mbappé stava tirando, perché noi stavamo demonizzando giustamente la partita di Mbappé, ma in questo caso avrebbe tirato e probabilmente aveva lo specchio della porta davanti. In questo caso è intervenuto in scivolata Cucurella, accentrandosi dalla sua posizione, e praticamente ha evitato un gol.
1: Un intervento clamoroso, 7 minuti di recupero, il primo se n'è già andato, 6 minuti, 360 secondi per le speranze della Francia di riaprirla, 360 secondi da qui a un paradiso che si chiama New York per la Spagna, che dal Texas vuole volare nel New York, anzi nel New Jersey, perché lo stare nel New Jersey per andarsi a giocare la finale. Spagna che è in possesso di palla, gli olè del pubblico sottolineavano in precedenza e continuano a sottolineare ancora il giro palla della squadra iberica come una sorta di torello che fa correre a vuoto i calciatori della Francia. Allora Yamal adesso invece sceglie di sfidare sulla corsa Theo Hernandez, che lo ferma, tutto regolare per l'arbitro, può provare a ripartire la Francia, Matteo Hernandez sembra sfiduciato, non va alla sgroppata che è un po' una sua caratteristica, va invece all'indietro per la Croa, che si avventura in un dribbling vincente ancorché rischiosissimo ai danni di Ferran Torres. Tchouaméni porta in avanti il pallone avvicinandosi alla linea centrale del campo, allarga la sfera poi per Koundé all'altezza dell'intersezione delle linee, dalla destra in traversione della tre quarti a cercare Mbappé, che è in anticipo in questo caso su Cubarsì, che lo rincorre a uomo, c'è anche Cucurella che va al raddoppio, in due gli tolgono il pallone, sfera recuperata dalla Spagna con Cucurella che in un primo momento non capisce che il pallone era diretto a lui, poi con un bello scatto lo va a recuperare, lo porge poi a Rodri che va a cercare Marcos Llorente, lo scambio con la Lamine Yamal, palla nuovamente all'indietro per Llorente con i piedi sulla linea del fallo laterale all'altezza della tre quarti di campo della propria squadra. Adesso cerca Rodri in questo caso di farsi far fallo da Manu Koné, riesce nell'impresa con Manu Koné che dice: ma non l'hai visto all'arbitro che stava cercando solamente di fargli fallo? E l'arbitro in buona sostanza ci pare di aver capito che gli ha detto: sì, ma tu le mani addosso gliele hai messe.
11: Ma era fallo Rodri, consentimi di dire, perché noi parliamo di tanti giocatori, Rodri, il lavoro che fa questo giocatore è assolutamente determinante, e ha sempre il pallone tra i piedi, non lo butta mai via, cerca i compagni, va in soccorso dei compagni quando hanno bisogno di aiuto, giocatore fondamentale, si fa far fallo come in questo caso.
1: Ultimi 5 minuti perché se n'è andato, anzi ultimi 4 minuti perché se ne sono già andati 3 dei 7 di recupero, vogliate scusare la mia matematica così, Spagna 2, Francia 0, le reti di Oyarzabal sul calcio di rigore nel primo tempo e di Pedro Porro nella ripresa, Unai Simon va al rilancio sul retropassaggio di Cubarsì con la palla che danza a centrocampo, intervento di Theo Hernandez a mangiare in testa, come si dice in gergo in questo caso, a Pedri, ma la palla resta sulla tre quarti, la recupera Nico Williams, attenzione che si avventa sulla palla vagante, Nico Williams punta Upamecano, va in area di rigore Nico Williams, la palla sull'esterno della rete e poteva chiuderla la Spagna con Nico Williams, che ha cercato il primo palo, è stato anche egoista perché c'era Ferran Torres che aveva attaccato lo spazio e poteva forse anche essere servito, ma lì Fulvio Colovati, l'istinto dell'attaccante, ti sussurra all'orecchio quella parolina magica: tira.
11: Ha fatto bene a tirare, perché si sentiva di tirare, poi ha calciato sul primo palo fuori, però fosse stato Nico Williams al 100% avrebbe trovato in modo diverso.
1: Siamo dall'altra parte, attenzione con Cherki che va da Dembélé, la conclusione e la parata da parte di Unai Simon che intercetta la minaccia. Dembélé che si è andato a riposizionare dall'altra parte a destra dopo aver giocato per almeno un quarto d'ora sul settore di sinistra, ben pescato da Cherki, conclusione debole, tutto sommato centrale in questa centrale. Conclusione, mentre intanto in sottofondo sentite i colleghi della televisione o radio spagnola, non lo so, che stanno urlando come degli ossessi, ma del resto era loro serata ed è giusto che sia così, e rientrano anche nel nostro microfono, è il bello anche del calcio. Ancora Spagna con Nico Williams che riceve bene il pallone da parte di Ferran Torres, adesso continuano ad esibirsi in questa sorta di torello, e considerato insomma che siamo in Texas, dal rodeo al torello, sempre di bovini si tratta, ed è quello che, questo quello che sta facendo, dopo aver vinto il rodeo adesso si rasserena con un torello che fa correre i giocatori della Francia, la formazione spagnola dominatrice assoluta del campo. Mancano due minuti. Mancano
11: campione
1: due minuti.
11: D'Europa in carica, non dimentichiamoci, non si guadagna una finale a caso così, è campione d'Europa battendo in carica,
1: esatto, battendo in semifinale proprio la Francia tra l'altro,
11: battendo in semifinale la Francia e giocando una partita ineccepibile, non ha sbagliato nulla in fase difensiva né in fase offensiva. Il terzo gol l'aveva fatto con Yamal, è stato annullato, azione pericolosa l'ha avuta con Nico Williams, adesso anche con Fabian Ruiz nel primo tempo. Una Spagna assolutamente dominante
1: e continua ad attaccare perché vuole segnare anche Yamal, limitare l'area di rigore, in precedenza un sombrero di Cucurella ai danni di Cherki, succede anche questo. Recupera la palla la Francia però, che adesso con l'ultima energia prova a cercare il gol che potrebbe ridare un minimo di speranza. Cambio di gioco dalla sinistra verso la destra, a cercare Dembélé, riceve lo stop da parte di Dembélé che va a puntare Cucurella, spigolo dell'area di rigore, Dembélé, la conclusione, Unai Simon con i pugni, la palla resta lì, allontana poi manco a dirlo Rodri che si trovava sul punto preciso per andare ad allontanare la sfera. Arriva adesso sul pallone anche due Mbappé, cerca il tiro a giro con il destro, palla alta sulla traversa, e al 51esimo minuto e 30esimo secondo oramai possiamo dire di essere quasi ai titoli di coda. Si dà il 5 con i membri della propria panchina, anche Victor Luis sì. De La Fuente, l'allenatore della Spagna, di una Spagna che ha saputo costruire una partita meravigliosa, diciamo è stata anche brava ad indirizzarla da subito con quel calcio di rigore trasformato da Oyarzabal per quel fallo ingenuo di Digne ai danni di Lamine Yamal. Ma possiamo dire che tra le tante stelle della Francia di cui abbiamo parlato, ovvero sia Doué, Dembélé, Mbappé, a trionfare è stata la stella di Yamal ed è la stella della Spagna, perché non c'è più tempo, finisce qui ad Arlington, finisce qui a Dallas, la Spagna vola in finale, la Spagna è la prima finalista di questo mondiale americano. Francia battuta 2-0, Oyarzabal su calcio di rigore nel primo tempo, Pedro Porro nella ripresa al 12esimo, Francia 0, Spagna 2. Delusione Francia, Francia che era probabilmente la favorita non solo per questa partita, la favorita per la vittoria finale in questo torneo, ma le partite bisogna giocarle e la Spagna l'ha giocata meglio, la Spagna l'ha vinta con pieno merito, e da Dallas la Spagna, Fulvio Collovati, vola a New York.
11: Hai ragione, De La Fuente ha creato una macchina perfetta contro una Francia, devo dire, irriconoscibile. Confermato lo status di bestia nera della Francia alla Spagna. C'è da dire questo, con una prestazione impeccabile della difesa spagnola, del centrocampo spagnolo, dell'attacco spagnolo, contro una Francia, devo dire, assolutamente ingabbiata in ogni reparto. Reparto difensivo, reparto centrocampo, reparto d'attacco. I quattro tenori sono completamente spariti di fronte alla solidità della Spagna, che merita questa finale in questa partita giocata alla grande.
1: Ai quattro tenori ha avuto la meglio il coro, una Spagna corale, una melodia meravigliosa, una melodia eccezionale che in questo momento risuona nello stadio di Arlington, le scene di gioia da parte dei giocatori della Spagna che si abbracciano, la delusione da parte dei giocatori francesi, scuri in volto, che hanno tutti quanti preso già la via degli scogliatoi, sono rimasti in pochissimi all'interno del campo, evidentemente si sentivano la possibilità concreta più che mai di poter arrivare a New York, ma il loro mondiale andrà ad approdare a Miami, ovvero sia dove ci sarà la finale per il terzo e quarto posto. Esulta anche Javier Bardem, l'avevamo parlato in precedenza in tribuna, il film più bello quest'oggi l'ha scritto la Spagna, Francia 0, Spagna 2. Io ringrazio Fulvio Collovati per avermi accompagnato nel racconto,
11: Manuel,
1: di questa partita,
11: grazie,
1: bellissima.
11: Una partita meravigliosa. Complimenti alla Spagna per questa finale raggiunta con pieno merito. Buonasera a tutti voi. Grazie mille, Manuel.
1: Ringrazio Daniele Antelmi e Lorenzo Grego qua allo stadio di Arlington di Dallas per averci permesso di andare in onda, andando anche a sopperire un paio di problemi tecnici che ci sono stati ma che voi non avete potuto avvertire grazie alla sapienza della nostra meravigliosa squadra tecnica. Ringrazio la RAI che mi ha permesso di raccontare questa partita meravigliosa. Francia 0, Spagna 2. La Spagna arriva alla finale del mondiale, è la prima finalista di questa mondiale. Linea a Dallas, linea ai nostri studi, Guido Ordone.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
13: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
14: E così, passando da Dallas Arlington a Dallas Downtown, dove ci sono gli studi di Radio Rai, non posso che ribadire capolavoro della Fuente. I campioni d'Europa in carica ora andranno anche alla conquista, chissà, del trono mondiale. Un gol per tempo e Arzabal, Pedro Porro, la vittoria davvero meritatissima su una Francia le cui stelle, lo dicevano Manuel Codignoni e Fulvio Collovati, non hanno brillato se non a intermittenza, ma piuttosto spente davvero. La Francia sì, è la prima finalista e andrà a giocarsi l'atto finale di un mondiale per la seconda volta nella sua storia, l'ultimo, direi unico, precedente nel 2010, quando arrivò il trionfo finale, era il ciclo d'oro di Vicente del Bosque. Ora ovviamente la Miglia Malle e compagni attendono l'esito dell'altra partita, quella che racconteremo domani, e anche un modo per darvi appuntamento alle 20:30 di domani, mercoledì 15 luglio, in vista del calcio d'inizio alle 21 di Inghilterra-Argentina. Gara sentitissima, ne abbiamo parlato in lungo e in largo, si giocherà ad Atlanta. Per quanto concerne la serata di oggi, noi andiamo a Saxarubra a ringraziare Giovanni Leporale, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, con Tony Tisi in redazione ed Ombretta Conti in regia, Francesco Pionaglieri qui con noi a Dallas con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. La Francia e la Spagna è in finale nel Mondiale 2026, la Francia si accontenterà della finale per il terzo posto sabato 18. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Roma Saxarubra GR1 e buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
15: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
3: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. La politica in primo piano, bagarre a Montecitorio, le opposizioni occupano l'aula. Seduta sospesa, per un solo voto è stato bocciato l'emendamento della maggioranza per introdurre le preferenze nella nuova legge elettorale.
6: Sarebbero oltre 30 franchi tiratori del centrodestra che hanno affossato l'emendamento Bignami sulle preferenze nonostante l'accordo tra le forze di governo. Finisce 188 a 187. Giorgia Meloni aveva ragione a temere il voto segreto e per questo nel pomeriggio aveva sfidato il centrosinistra a non chiederlo. In serata ammette la delusione, quindi attacca. L'opposizione, che esulta per aver impedito ai cittadini di scegliere parlamentari, dice tutto. Dal suo partito si conferma l'intenzione di andare avanti sulla legge elettorale solo dopo il confronto interno. Mentre il presidente del Senato La Russa spiega che a Palazzo Madama, dove il voto è palese, le preferenze potrebbero rientrare con un nuovo emendamento. Al momento della proclamazione del risultato, dai banchi del centrosinistra si leva il coro elezioni, elezioni. Meloni, sfiduciata dalla maggioranza, si assuma le proprie responsabilità, interviene in aula il leader 5 Stelle Conte. Avete fallito, andate a casa, gli fa eco subito dopo Elly Schlein. Dichiarazione dello stesso tenore da parte di Bonelli, Fratoianni e Maggi. Poi tutti i leader di opposizione si ritrovano in piazza per festeggiare. Daniele Petraroli, GR1.
5: Si aggrava la crisi tra Stati Uniti e Iran. È scattato il blocco americano delle navi e dei porti iraniani. Il comando centrale USA annuncia che 20 navi da guerra e centinaia di aerei sono stati dispiegati nella regione. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Proseguono gli attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Il ritiro israeliano dal Libano meridionale al centro dei colloqui di Roma tra Tel Aviv e Beirut, mediati dagli Stati Uniti. Washington definisce produttivo il primo giorno di negoziati che partono dall'accordo quadro del 26 giugno scorso, mentre il ministro degli esteri italiani rivendica il ruolo dell'Italia. Secondo fonti americane, Trump avrebbe chiesto a Netanyahu di ritirarsi dal Libano e dalla Siria. Intanto a Gaza 9 persone sono cedute in un raid israeliano su Jabalia. L'esercito dello Stato ebraico sostiene di aver colpito esponenti di Hamas. Bruxelles, 6 morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxy. E il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, definito dal sindaco Philippe Close il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante l'incendio. Sul posto del re Filippo e il premier Bart De Wever. La magistratura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della tragedia. A Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. La sentenza è prevista per il prossimo 28 settembre. Imputati 4 ufficiali dei servizi di intelligence egiziani che non si sono mai presentati in aula. Oggi è stato il giorno degli arringhe dei loro difensori d'ufficio. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanni a 17 anni e mezzo di carcere. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contro il fenomeno dei cosiddetti Maranza, gruppi di giovani coinvolti in episodi di violenza e aggressioni. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia l'estensione ai minorenni del fermo preventivo fino a 12 ore in caso di concreto pericolo per l'ordine pubblico. Nella stessa riunione il governo ha indicato Guido Stazzi alla presidenza della Consob, l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Social media e internet rappresentano la nuova frontiera della pubblicità. Più 12% nel 2025, rileva l'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale, mentre diminuisce l'investimento complessivo. Il giro d'affari in Italia vale oltre 20 miliardi. Da Rai è il primo player, seguita da Google. Tiene la televisione, che intercetta il 74% degli investimenti. Tuttavia perdono leggermente spazio le TV generaliste a vantaggio delle piattaforme a pagamento, che oramai rappresentano un quarto del mercato. Continuano invece a crollare le vendite dei giornali. Il presidente dell'Agicom, Giacomo La Sorella.
4: La TV sostanzialmente tiene, anche se ovviamente le piattaforme digitali sono in grande crescita, quindi cambia lo scenario. Ciò che è in grande crisi è la stampa e l'editoria in generale, e questo indubbiamente è un segnale di preoccupazione. E il digitale pone un grande tema di qualità dell'informazione, perché su digitale ci sono tante fonti, ma obiettivamente si trova di tutto.
7: Come si governa il digitale, le fake news?
4: E il digitale è complesso da governare. Ci sono gli strumenti della legislazione europea, c'è l'attenzione della Commissione europea e anche dei Digital Services Coordinator nazionali. Un governo naturalmente richiede anche una grande collaborazione delle piattaforme.
7: Amalia Carosi, GR1.
5: Caldo record sull'Italia. Tra giovedì e venerdì è atteso il picco della terza ondata di calore, con 15 città da bollino rosso e temperature vicine ai 40 gradi. Da domani però il nord dovrà fare i conti anche con temporali intensi. Allerta gialla in Veneto ed Emilia Romagna. Ci fermiamo qui, linea alla musica di Radio 1. Il giornale torna a mezzanotte.

0: si riducono, cosa fanno in nome dell'amore? Come non fosse mai stato amore. Credono in una data
1: della maggioranza sulle preferenze, 30 franchi tiratori, esultano le opposizioni in serata bagarre in aula. La Premier Meloni, dopo anni di liste bloccate, volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude. Ora serve una riflessione, stoccata al centro-sinistra che ha voluto lo scrutinio segreto. Hormuz in fiamme, l'Iran colpisce le petroliere, raid americani e blocco navale. Trump fa retromarcia sul pedaggio, accordi commerciali con i paesi del Golfo. Tragedia a Bruxelles, devastante rogo in un palazzo in ristrutturazione. Due ascensori precipitano, morti 6 operai. Grande caldo, almeno fino al weekend, aumentano le città col bollino rosso, giovedì saranno 15, la Sardegna potrebbe toccare i 45 gradi. DDL sicurezza, via libera del governo, misure anti-Maranza, il ministro Piantedosi, fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida. Mondiali, in finale un tocco di Italia, Laura Pausini canterà con Robbie Williams prima della gara decisiva di domenica. In campo invece sarà protagonista la Spagna, battuta 2-0 la Francia. Le Furie Rosse ora aspettano la vincente di Inghilterra-Argentina. Tour de France, Pogacar senza rivali, firma il tris sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. In studio Nicola Tedeschini, legge elettorale, la Camera respinge per un solo voto l'emendamento della maggioranza per reintrodurre le preferenze. In serata bagarre in aula a Montecitorio, poco fa lo stop ai lavori che riprenderanno in mattinata.
2: Sono passate da 9 minuti le 19 quando il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli comunica il risultato. 188 no, 187 sì. Per un solo voto l'emendamento di maggioranza per introdurre le preferenze viene respinto. Dai banchi del centrosinistra si leva il coro elezioni elezioni e tutti i leader chiedono di parlare. Meloni è stata sfiduciata, ora deve aprirsi una crisi di governo, attacca il 5 Stelle Giuseppe Conte. Va dal Colle, noi siamo pronti al voto, gli fanno eco da VS Bonelli e Fratoianni, da Più Europa Maggio e da Italia Viva Renzi. Quindi è la segretaria Demma da affondare.
3: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani.
2: Subito dopo il campo largo si ritrova unito in piazza Montecitorio per festeggiare. Assente Carlo Calenda che torna a smarcarsi, destra e sinistra attori di un teatrino ridicolo, dice. Alta tensione nel centrodestra dove si stimano in oltre 30 i franchi tiratori. Minimizza da Forza Italia Antonio Tajani, allontana i sospetti dalla Lega Riccardo Molinari, nega dei in Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami che posticipa il confronto in maggioranza dopo l'ok alla riforma e attacca le opposizioni.
4: Voi siete l'ennesimo esempio di vigliaccheria che non è capace a viso aperto di dire che cosa vota.
2: I vannacciani per dimostrare la loro lealtà si filmano durante il voto e anche per questo alla ripresa dei lavori il centrosinistra occupa l'aula, quindi decide per protesta di ritirare tutti gli emendamenti, tranne quelli su fuori sede ed eletti all'estero. Intanto il presidente del Senato La Russa ventila l'ipotesi che le preferenze tornino a Palazzo Madama, dove non c'è il voto segreto. Daniele Petraroli, GR1.
1: E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della Premier Giorgia Meloni.
5: Ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci. A circa 2 ore dalla bocciatura dell'emendamento di maggioranza alla legge elettorale, la Presidente del Consiglio evidenzia con franchezza che sono mancati diversi voti all'interno della sua maggioranza. Su questo serve una riflessione, scrive. Poche ore prima Giorgia Meloni aveva rivolto un appello alle opposizioni affinché non chiedessero lo scrutinio segreto. Una sfida lanciata al centro-sinistra per un'operazione di verità, la definiva così la Premier, auspicando che ognuno si assumesse le proprie responsabilità mettendoci la faccia. Ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto, spiegherà poi la Presidente del Consiglio, ed hanno votato compattamente contro. Poi l'attacco. La loro esultanza dice tutto, ha sottolineato Giorgia Meloni. Sembra abbiano vinto il mondiale e invece hanno impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Carla Macrellino, GR1.
1: La guerra in Iran, nuovi bombardamenti degli Stati Uniti nel sud del paese per impedire a Teheran di colpire le navi nello stretto di Hormuz. Media iraniani parlano anche di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr.
6: Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Dopo i bombardamenti sull'isola di Keshm e a Bandar Abbas, esplosioni sono state udite anche in altre località, sempre nel sud del paese. Gli attacchi, fa sapere il comando dell'esercito statunitense, sono diretti contro le postazioni che colpiscono le navi Hormuz. Da giorni le forze americane tentano di fiaccare la resistenza di Teheran per ottenere il controllo dello stretto. L'ente iraniano, preposto a regolare il transito delle imbarcazioni a Hormuz, ha dichiarato: fino a quando gli Stati Uniti rimarranno nella regione, non una sola goccia di petrolio verrà esportata, e lo stesso vale per il gas. Media iraniani nel frattempo parlano anche di sistemi di difesa aerea in azione nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. E Netanyahu minaccia: se l'Iran ci attaccherà, reagiremo con molta più forza che in passato. Ma il centro di tutto resta lo stretto di Hormuz, che per ora rimane chiuso dal momento che le forze militari di Teheran hanno ancora i mezzi per colpire le navi che tentano il passaggio, e lo hanno dimostrato centrando diverse petroliere nelle ultime ore. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Sempre su Hormuz è scattato il blocco navale americano, ma sul pedaggio per attraversare lo stretto Trump ci ripensa. La corrispondente da New York.
7: L'ennesimo dietrofront di Donald Trump arriva nel giro di 24 ore, dopo aver minacciato una tassa del 20% sul valore del carico di ogni nave in transito nello stretto di Hormuz. Sul suo social Truth, Trump annuncia di aver sostituito il rimborso con accordi commerciali e di investimento, e ricevendo alla Casa Bianca il premier iracheno al-Zaidi, spiega di essere stato contattato da sovrani ed emiri dei paesi del Golfo.
8: And they said we'd love to do it a different way, we'd love to invest.
7: Vogliono investire miliardi di dollari negli Stati Uniti piuttosto che pagare una tassa, dice Trump, e aggiunge che nessuno dovrebbe poter imporre pedaggi sullo stretto, dove intanto rientra in vigore il blocco navale degli Stati Uniti, che vale esclusivamente per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Intanto, secondo il sito Axios, Trump avrebbe chiesto al premier israeliano Netanyahu di iniziare a ritirare le proprie forze dalla Siria e dal Libano. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: A Roma si è conclusa la prima giornata dei colloqui tra Israele e Libano, ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti. Washington definisce il confronto produttivo in un clima positivo e con entrambe le parti intenzionate a proseguire il negoziato che riprenderà nelle prossime ore. Al centro dei colloqui l'attuazione dell'accordo sul cessate il fuoco e il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito Roma capitale della pace. A Gaza ancora un raid israeliano nonostante la tregua. Almeno 8 persone sono rimaste uccise nell'attacco a una postazione di polizia palestinese a Jabalia. Secondo l'esercito di Tel Aviv, tra i morti ci sarebbero 4 militanti di Hamas. Intanto la Knesset, il Parlamento israeliano, approva una legge che favorisce l'esenzione degli ultraortodossi dal servizio di leva, uno dei temi che avevano fatto scattare la frattura fra appunto gli ultraortodossi e il premier Netanyahu. Ora andiamo a Bruxelles per parlare del devastante incendio che ha colpito il grattacielo Oxy in pieno centro, recuperati i corpi delle vittime e l'inviato.
9: Il più grave incidente sul lavoro in Belgio negli ultimi 20 anni, così lo definisce il sindaco di Bruxelles, Philippe Klose. Ritrovati poco dopo le 18 tutti e 6 i corpi degli operai che erano dispersi dal mattino. 6 morti, dunque il bilancio, non ancora identificati, tutti di nazionalità belga secondo fonti qualificate ma non confermate, 2 i feriti di nazionalità rumena, tra i 250 che erano impiegati nei lavori di ristrutturazione del grattacielo. Sul posto le indagini a cura del procuratore generale. I corpi delle vittime sarebbero stati trovati in uno dei 2 ascensori, entrambi caduti all'interno delle rispettive cavità. Sono in corso ancora verifiche sul secondo ascensore per scongiurare la presenza di ulteriori vittime o feriti. Disposte l'autopsia, saranno necessari anche gli esami del DNA per riconoscere i corpi. L'incendio si sarebbe sviluppato tra il primo e il secondo piano dell'edificio, destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar al termine della ristrutturazione. Sul posto nel pomeriggio sono arrivati il re Filippo, visibilmente scosso, accanto alla sindaco di Bruxelles e al premier De Wever, mentre stringeva le mani dei vigili del fuoco che hanno tentato per ore di recuperare i corpi. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
1: La Francia ha ricordato la presa della Bastiglia, ma la festa nazionale ha coinciso anche con il decennale dell'attacco jihadista sul lungomare di Nizza, in cui morirono 86 persone, fra cui 5 italiani. E questo 14 luglio per Macron è stata l'ultima celebrazione da presidente in carica. La corrispondente.
10: Il patriottismo è l'amore per la propria gente, il nazionalismo è l'odio per gli altri. Frase dello scrittore Romain Gary che Emmanuel Macron ha preso spesso in prestito per spiegare la sua visione europeista, che ha caratterizzato anche la parata sui Campi Elisi nella sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica. Nel segno del vecchio continente e dell'Ucraina, al centro della riunione della coalizione dei volenterosi, strategicamente in calendario alla vigilia. E una rappresentanza di 500 soldati provenienti dai 37 paesi che la compongono, Ucraina compresa, ha aperto la sfilata sui Campi Elisi. Circa 30 i capi di Stato in tribuna, tra loro Zelensky e il presidente Mattarella, con cui Macron si è intrattenuto amichevolmente al termine delle celebrazioni di un 14 luglio non come gli altri, nel ricordo dei morti di Nizza nel decennale dell'attentato terroristico. 86 fasci di luce blu, colore di Nizza, del Mediterraneo e del cielo, in un abbraccio. Quello che la Francia intera rivolge alle sue vittime, che non cadranno mai nell'oblio. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Tra Spagna e Gibilterra, l'enclave britannica in territorio spagnolo, cadono le barriere imposte dalla Brexit. In vigore proprio da pochi minuti, dalla mezzanotte, l'accordo fra Unione Europea, Regno Unito e Madrid, che reintroduce la libera circolazione di persone e mezzi, abolendo le barriere fisiche al confine e i dazi previsti per il passaggio di merci. La trattativa è durata almeno 4 anni, un sospiro di sollievo per le centinaia di persone che ogni giorno attraversano il confine e che ora potranno farlo con una semplice carta d'identità. Rai Radio 1, mezzanotte, 11 minuti. La terza ondata di caldo torrido. Oggi bollino rosso in 7 città, domani giovedì saliranno a 15 e le temperature resteranno molto alte, almeno fino a sabato, ma con l'incognita maltempo tra temporale e grandinate.
11: Abbiamo imparato che il grande caldo è un giano bifronte. Temperature molto elevate prima, temporali violenti dopo. Al nord i primi si sono già visti. Scenderanno a mano verso sud con il loro corredo di grandinate. Una marcia parallela a quella del termometro che giovedì in gran parte dell'Italia toccherà il picco all'insù. Anche oltre i 40 gradi in alcune località. E ci saranno 15 città col bollino rosso. Abbiamo anche imparato che all'origine delle ondate di calore c'è l'anticiclone. Il ciclone africano, che con sempre maggior frequenza risale appunto dall'Africa verso l'Europa, spiega perché il climatologo Carlo Cacciamani.
12: Questo è un po' anche un risultato del cambiamento climatico che ha scombussolato anche la struttura della circolazione generale dell'atmosfera. In passato avevamo per esempio l'anticiclone delle Azzorre, che era una struttura di alta pressione che si muoveva in longitudine, cioè dalle Azzorre veniva verso l'Europa centrale e poi tornava indietro, faceva come un moto oscillatorio. Adesso questo moto oscillatorio avviene però nord-sud, quindi noi ci ritroviamo aria africana ben più calda.
11: Donatella Gori, GR1.
1: E in Sardegna, nelle aree interne, nei prossimi giorni il picco termico porterà a temperature altissime.
13: Un'ondata eccezionale di calore che durerà almeno sino a venerdì sera, con picchi fino a 45 gradi nella piana di Ottana, nell'Oristanese, in Logudoro e in Campidano. La riunione quotidiana di aggiornamento tra ARPAS e Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha confermato l'avviso di condizioni meteo avverse per il caldo torrido di questi giorni, temperature record che fanno crescere vertiginosamente anche il pericolo incendi, livello arancione alto nelle prossime ore in Gallura e in tutto il sud dell'isola. Compreso il Cagliaritano, diversi roghi che hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei. Ancora in mattinata era attivo l'incendio che ha distrutto la pineta di Aglientu in Gallura. Per metterlo sotto controllo, oltre agli elicotteri, sono stati necessari 2 Canadair, mezzi che nel pomeriggio sono stati dirottati a Carbonia, dove si sono innescati 2 diversi focolai, il più grave a Medau Piredda. Le fiamme hanno lambito anche un distributore di benzina. A Giave e a Ottana, infine, il fuoco ha divorato diversi ettari di campagna. Cagliari, Francesca Caria, GR1.
1: Il governo interviene ancora sul tema della sicurezza. Dal Consiglio dei Ministri via libera un disegno di legge, che dovrà quindi poi essere approvato dal Parlamento, per fronteggiare le bande giovanili. Si tratta in particolare dei cosiddetti Maranza, responsabili di aggressioni e violenze, soprattutto nelle grandi città, durante la movida notturna.

0: diversi livelli. Quella di maggior rilievo è la possibilità da parte delle forze di polizia, comprese quelle locali, di fermare fino a 12 ore anche i minorenni nei luoghi dove c'è un consistente afflusso di persone e sulla base di circostanze come il possesso di oggetti pericolosi o la presenza di precedenti. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
1: Ci viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, però anche a soggetti, anche minorenni, possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongano in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica.
0: Se 5 o più persone in luogo pubblico hanno atteggiamenti intimidatori, molesti o violenti, il questore potrà disporre nei loro confronti il divieto di raduno. Prevista nel disegno di legge anche l'esclusione del risarcimento del danno a livello civile, qualora a subirlo sia stato chi stava commettendo reati come la violenza sessuale, il furto in casa, la rapina o il sequestro di persona. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Nuova udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno. L'ex ad Afragola, l'ex fidanzato Alessio Tucci, è reo confesso del delitto.
3: È stata un'udienza drammatica quella davanti alla Corte di Assise di Napoli. Le immagini sul monitor mostrano Martina Carbonaro senza vita, col capo segnato dai colpi di pietra con i quali l'ex fidanzato l'ha uccisa in un capannone abbandonato di Afragola. Alessio Tucci, 20 anni, non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Parla e chiede scusa. Non perdono, che dice di non meritare. Sono consapevole e pagherò fino all'ultimo, conclude. Durissima la replica di Enza Cossentino, madre della vittima.
4: Quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marcire all'inferno.
3: 4 i colpi mortali. Dopo i primi 3, la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stessa stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Quando l'imputato l'abbandonò, Martina respirava ancora. Simona Decina, GR1.
2: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, nella quale è coinvolto l'imprenditore Walter Lavitola, dovrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere i 3 componenti del gruppo accusati di aver messo una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report lo scorso ottobre. La stessa scelta l'ha fatta Marika De Filippis, la 4ª persona arrestata, sulle polemiche per lo stop disposto in via cautelare dalla RAI alle repliche estive del programma. È intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda, Gianpaolo Rossi, le sue parole.
5: Non dimentichiamoci che il Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
2: A Roma prosegue il processo per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel gennaio 2016. La sentenza è prevista il prossimo 28 settembre. Imputati 4 agenti dei servizi di intelligence egiziani, da sempre contumaci. In giornata si sono tenute le arringhe dei loro difensori d'ufficio. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di carcere. Economia. Negli Stati Uniti a giugno l'inflazione è scesa dello 0,4% rispetto a maggio. Il dato può allontanare l'ipotesi di un rialzo dei tassi entro l'anno da parte della Federal Reserve. Il suo presidente Kevin Warsh ha incontrato la numero 1 della BCE, Christine Lagarde, che ha ribadito l'impegno delle banche centrali per la stabilità dei prezzi. Il parere qui del segretario generale del sindacato FABI, Lando Sileoni.
6: Sui possibili nuove rialzi di tassi molto dipende da come gli eventi, mi riferisco alle guerre, si svilupperanno in queste ore, in questi giorni. È chiaro che l'incontro tra Lagarde e Walsh racconta una verità nuova, cioè i mercati non sono più guidati soltanto dalle banche centrali, ma sempre più dalla geopolitica. Quindi le banche centrali in qualche modo possono contenere gli effetti della crisi, ma non eliminare le cause.
2: 2 temi, inflazione e tassi di interesse, di cui si parlerà certo anche all'assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana. I lavori inizieranno in mattinata a Roma. Giovedì, attesissimo appuntamento con la grande musica per la stagione estiva del maggio fiorentino. Paolo Fresu.

0: Il suo quartetto incontra la blasonata orchestra della manifestazione per rileggere l'essenza, i temi e le atmosfere della Bohème, capolavoro di Giacomo Puccini.
1: Il jazz incontra l'opera lirica e precisamente la Bohème di Giacomo Puccini, titolo tra i più amati dal pubblico, per la prima volta vedrà il Devil Quartet, capitanato da Paolo Fresu, abbracciare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino guidata da Paolo Silvestri. Un progetto straordinario che il trombettista sardo racconta così.
2: Sarà un canto diverso, nel senso che la tromba, senza un testo, rileggerà e ricanterà alcune delle, non solo delle arie, ma dei momenti più belli della Bohème. Ovviamente ci sarà un grande rispetto per l'opera straordinaria di Puccini, che è molto vicina al jazz, non solo perché la Bohème è ambientata in un momento preciso a Parigi, ma perché in quella scrittura meravigliosa di Puccini vi sono tutti i semi della musica del jazz che poi ha rivoluzionato il Novecento.
1: Sono stati fatti degli arrangiamenti per questo concerto?
2: Sì, la direzione è di Paolo Silvestri, che è anche colui che ha messo le mani all'interno di quel repertorio, riarrangiandone alcune delle parti più importanti. Un sogno a quello di affrontare la Bohème. Finalmente ci è stata data l'opportunità grazie al Maggio Fiorentino e grazie a quell'orchestra meravigliosa.
1: Claudia Faiens, GR1.
0: Grande successo per la prima delle due notti a San Siro di Bruno Mars, a cominciare dal DJ set di Anderson .Paak, ma appunto il palco è stato soprattutto quasi solo per lui, Bruno Mars. State ascoltando Treasure. Bruno Mars ha ballato, cantato, ammaliato i 58.000 presenti con una scaletta incandescente, un concerto evento, dunque 2 ore in tutto, e questa sera si replica. Ancora musica, una musica che ci proietta verso la finale dei mondiali di calcio. Prima del match decisivo, durante la cerimonia di chiusura, Laura Pausini e Robbie Williams si esibiranno di nuovo insieme con il brano Desire. Dopo aver duettato un anno fa, domenica Pausini e Robbie Williams canteranno al MetLife Stadium vicino a New York, questa volta affiancati da Nicole Scherzinger. Sono orgoglioso che una voce italiana faccia parte di questa celebrazione globale, così la cantante romagnola sui social. Ancora sui mondiali, siamo dunque alla pagina sportiva. Domenica sul prato della finale ci sarà la Spagna, che avendo sconfitto 2-0 la quotatissima Francia tornerà a giocarsi il titolo iridato dopo 16 anni. Ora attende la vincente di Argentina-Inghilterra, l'inviato a Dallas.
3: Con classe, precisione, compattezza e la grinta dei Matador, a Dallas la Spagna batte la Francia e vola in finale al mondiale. La squadra di Luis de la Fuente, la prima finalista di questo torneo nordamericano, battuta la strafavorita Francia, non solamente per questa vittoria ma strafavorita per il titolo finale, con una prova perfetta sotto tutti i punti di vista. E dire che la compagine di Deschamps aveva anche approcciato bene la sfida, in campo tutti i quattro tenori, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé, ma la Spagna ha il grande merito di riuscire a sbloccare subito con un'iniziativa di Yamal, fallo ingenuo da parte di Digne, calcio di rigore indiscutibile trasformato dopo appena 22 minuti da Oyarzabal, ed è lì che la Francia si spegne ed è lì che la Spagna sale ulteriormente in cattedra. Tante le occasioni create dalla squadra di De La Fuente, che non corre praticamente pericoli veri se non nella parte finale di partita, quando però era già arrivato anche il gol del raddoppio. Iniziativa in velocità, assist di Dani Olmo per inserimento perfetto di Pedro Porro sul settore di destra, che va a trafiggere Meg Magnan sul primo palo per il definitivo 2-0. Segna anche il gol del 3-0 la Spagna, annullato per un fuorigioco millimetrico alla Minya Mal, ma il risultato non va mai in discussione fino alla fine della partita. Musica country che risuona ad Arlington per i festeggiamenti della squadra spagnola. Francia che invece esce delusa da questa sfida, si giocherà la finale per il terzo e quarto posto, ma a New York ci vola la Spagna, campionessa d'Europa. E con Daniele Antelmi da Arlington, Dallas, Manuel Codignoni, GR1.
0: Tour de France, continua il monologo di Tadej Pogacar. Lo sloveno domina anche la decima tappa sul massiccio centrale ed è sempre più maglia gialla.
4: Uno scatto secco dei suoi, stavolta non troppo lontano dal traguardo, ma con la voglia di vendicare quello che è successo nel 2024. Due anni fa Pogacar venne ripreso e battuto allo sprint da Vingegaard in quella che rimane l'ultima giornata di crisi al Tour, Tour che peraltro lo sloveno finì per conquistare. E anche quello del 2026 sembra sempre più alla sua portata. Dopo la terza vittoria di tappa, all'Elorian la 24esima della carriera, è un vantaggio sugli avversari che aumenta. Vingegaard adesso è a 3.36 e Van Poel, seconda al traguardo, approfitta della giornata difficile di Del Toro e si piazza al terzo posto a 4.06. Pogacar non conosce ostacoli, difficilmente le salite che verranno, anche se si chiamano Alpe d'Huez, potranno minare le certezze del fenomeno sloveno. Dietro invece la lotta è serrata per un podio, quello sì, difficilmente pronosticabile. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte e 25 minuti, una buona nottata anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per un incendio tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la A21, code per lavori poi all'altezza della barriera di Milano Sud. Sulla 8 rallentamenti per lavori tra l'aeroporto per la Malpensa e Busto Arsizio. Sulla 4 code per un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Padova. Altro incendio segnalato sulla statale di Bardonecchia tra Savuls e l'incrocio per Bardonecchia. Scendiamo in Campania sulla tangenziale di Napoli, attenzione a un veicolo in fiamme tra zona ospedaliere e Camaldoli. Sulla 2 rallentamenti allo svicolo per Campania. Sulla statale 163 Amalfitana rallentamenti per lavori a Conca dei Marini. Per concludere il meteo per oggi, sole al centro-sud con una temperatura in ulteriore aumento. In diverse regioni si andrà oltre i 40 gradi, notti tropicali e umide. Un regalo, si fa per dire, dei cambiamenti climatici nel mondo. Al nord invece qualche temporale di calore e andrà così almeno fino alla fine di questa settimana. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità sulla legge elettorale. Non passa per un solo voto l'emendamento della maggioranza sulle preferenze. 30 i franchi tiratori. Esultano le opposizioni in serata bagarre in aula. I lavori riprenderanno invece questa mattina alle 9.30. E dopo il voto a Montecitorio sono arrivate le parole via social della premier Giorgia Meloni. Dopo anni di liste bloccate, dice la premier, volevamo cambiare, ma ha vinto di nuovo la palude. Ora serve una riflessione, poi una stoccata al centro sinistra che ha voluto lo scrutinio segreto. DDL sicurezza via libera del governo, misure anti-Maranza, i giovani responsabili di aggressione e violenze soprattutto nelle grandi città. Il ministro Piantedosi dice fermo preventivo anche per i minorenni che creano pericoli nei luoghi della movida. La guerra in Iran, nuovi bombardamenti agli Stati Uniti nel sud del paese per impedire a Teheran di colpire le navi nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano anche di sistemi di difesa aerea attivati nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Diverse esplosioni anche a Banpur e a Shabhar nel sud dell'Iran. Trump intanto ritira il pedaggio del 20% su Hormuz e punta su accordi commerciali con i paesi del Golfo. Poco fa il presidente Trump ha spiegato che gli attacchi continueranno finché, dice, non dirò io basta. E parliamo della tragedia a Bruxelles. Sei morti nell'incendio del cantiere della Torre Oxia. Il bilancio definitivo del rogo scoppiato nel centro della capitale belga, definito dal sindaco Close il più grave incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni. Le vittime, tutti operai, sono state trovate in uno degli ascensori precipitati durante l'incendio. E torniamo in Italia con la cronaca. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le 3 cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, Tegano, De Stefano e Condello. Complessivamente 79 le persone raggiunte dal provvedimento, tra i reati contestati il traffico di droga e le estorsioni. E terza ondata di caldo torrido, oggi bollino rosso in 7 città, domani saliranno a 15, le temperature resteranno molto alte, almeno fino a sabato, con l'incognita maltempo tra temporale.
1: Radio 1 Sport.